siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo.

credere, celebrare, vivere e pregare. La verità della fede cristiana. Tutta la dottrina della Chiesa Cattolica, basandosi sulla Sacra Scrittura, la tradizione apostolica e il Magistero, fungendo da riferimento sicuro per l'insegnamento della fede e la formazione cristiana. Con questo programma vogliamo aiutare i fedeli a vivere in modo più solido la propria fede, attraverso la comprensione del messaggio di Cristo. Tutti i venerdì alle ore 21:30. A cura di Don Francesco Verzini, rettore del seminario di Assisi, diocesi di Perugia.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Signore, voglio servirti sempre». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Signore, concedimi il vero amore per il prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Signore, fa che io sia povero in spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Sia il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Mio Gesù, aiutami a osservare i tuoi comandamenti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero gaudioso si contempla lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Non avendolo trovato, Maria e Giuseppe tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio. Mio Gesù, fa che io non ti perda mai più. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà,
Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Cristo ascoltaci. Cristo ascoltaci. Cristo esaudiscici. Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision,
prega per noi.

Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sia lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei come si chiama, da dove viene?
1: Salvatore Tripodi, vengo da Reggio Calabria, 35 chilometri dopo Reggio Calabria.
0: Ecco, Salvatore, vi abbiamo trovato qua arrampicati su queste pietre.
1: Certo, e non è un anno che vengo qua.
0: Cosa significa per voi questo luogo?
1: Molto per me tantissimo, ho avuto tantissime esperienze, molte cose mi sono successe. Per 4 anni non ho avuto mai niente, sono venuto qua con un gruppo e venivo a Medjugorje. Dopo 4 anni è incominciata la mia vita, sono un capogruppo.
0: Ok.
1: E vado avanti da tantissimi anni, non li dico neanche quante sono, saranno una ventina. E qui mi trovo bene, ci troviamo tutti bene, tutti gli anni veniamo a adorare la Madonna, a pregare tutti insieme.
0: Ecco, Salvatore, qua questi giorni succede una cosa molto particolare, forse anche di diversa di quello che succede in generale a Medjugorje. È pieno vengono sempre giovani, però in questo momento tutto il mondo, tutti i ragazzi da tutto il mondo, giovani, sono qua che cantano, pregano, lodano Dio.
1: Sì, sì.
0: E perché questi meno giovani dicono sempre: i ragazzi non sono bravi, si può dire che qua bisogna venire...
1: Non è quello il discorso, è che noi dobbiamo imparare ai giovani quello che significa questo posto, perché se l'abbiamo imparato noi che siamo, diciamo, di mezza età, ma io non sono giovane, io ho 80 anni, ragazzi, e pedalo, non è che sono giovane. Sì, ne ho fatta strada qua su questa montagna, avanti e indietro, con i gruppi da una parte e dall'altra. Non mi sono mai stancato. Adesso la grazia chiedo alla Madonna di continuare.

0: andare avanti finché posso, nient'altro.
1: Salvatore, un consiglio per i ragazzi che non sono mai stati a Medjugorje.
0: I ragazzi giovani devono obbedire, ascoltare noi che gli impariamo questa strada, questa fede. Anche questa fede, questa è una cosa grandissima. Se uno entra in questo circuito, diventerà un grande giovane. Un grande giovane. Io non parlo di uno, parlo di tutti. Ne ho portati anch'io, ne ho portate tanti.
1: Parliamo questi giorni della spiritualità di Medjugorje, cinque sassi. Oggi in particolare di uno di questi cinque, il digiuno. È difficile digiunare.
0: Io, se devo dire la verità, io per me è difficile, perché sono abituato a mangiare. Però nel periodo di Pasqua io il digiuno lo faccio. Il digiuno lo faccio. Per me è un po' difficile, ma per i giovani non è difficile. Se loro vogliono ci riescono. Per me forse è un po'... faccio sacrifici, perché mi muovo troppo, non sto mai fermo. Ecco il punto dove i miei 80 anni sono svegli. Sono svegli e stanno andando avanti. Perché la fede ti porta a tutto ciò. Se tu hai la fede in Dio e nella Beata Vergine Maria, sua madre, ce la fai. Ce la fai. Questo signore che è sceso adesso, che sua moglie voleva parlare, quel signore lì è 20 anni che non sale alla montagna. L'ho convinto, è salito.
1: Grazie a Dio. Io lo ringrazio, buon continuo di questo cammino.
0: Questi occhi hanno visto la meraviglia di questo posto.
1: Buon continuo di questo cammino, continuate
0: grazie
1: così.
0: A te.
1: E portate
0: grazie
1: i,
0: a te.
1: I giovani.
0: Speriamo che queste parole li sente tutto il mondo, perché li dovrebbe sentire.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, la mia chiamata per voi è la preghiera. La preghiera sia per voi gioia e una corona che vi lega a Dio. Figlioli, verranno le prove e voi non sarete forti ed il peccato regnerà. Ma se siete miei, vincerete, perché il vostro rifugio sarà il cuore di mio figlio Gesù. Perciò, figlioli, ritornate alla preghiera, affinché la preghiera diventi vita per voi, di giorno e di notte. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Osa essere santo. Benvenuti a questa rubrica sui santi, che anche noi siamo chiamati ad essere santi. C'è un aspetto chiave della santità. I santi non additano a se stessi, ma a Dio. Non mettono in mostro il loro volto, ma quello di Gesù. E proprio questo loro perdersi in Gesù, il segreto della loro santità, diventando una cosa sola con Lui. La luce di Gesù rifulge sul loro volto, illumina e anche chiama gli altri. È proprio il caso per il nostro beato Carlo Acutis, qui ad Assisi. Questo ragazzo, così normale, nato a Londra 1991, passato tanto tempo qui ad Assisi, dove lui diceva: qui sento il più felice di tutto. È morto solo 15 anni dopo a Milano da una leucemia fulminante. Una vita così breve, ma piena di luce, piena di normalità, ma anche santità. Questo ragazzo, proprio del nostro tempo, pieno di vita e di sogni, perché i santi sognano, hanno i sogni, una visione che li portano ad andare avanti, era soprattutto pieno di Gesù. Lui ha toccato e continua a toccare il mondo. È impressionante, no? In questi giorni ho ricevuto da Australia proprio un messaggio che stanno nominando una nuova scuola superiore dopo Carlo Acutis, anche in Inghilterra, tre parrocchie che hanno nominato la parrocchia Beato Carlo Acutis. Impressionante, no? Questo giovanissimo ragazzo, 15 anni, che ha questo influsso in tutto il mondo. Forse perché stiamo vivendo un momento triste, la pandemia. Ecco, la luce dal suo volto ci dà speranza, ci dà gioia. Ma forse anche perché sua giovane età ci mostra che a qualsiasi età possiamo diventare santi con la grazia che viene da Dio. Carissimi, stiamo in Quaresima e la Quaresima è un tempo forte. La Chiesa ci dà questi tempi forti nel calendario liturgico, come Avvento, come la Quaresima, proprio per richiamarci alla strada giusta, alla strada buona. E così abbiamo 40 giorni, no, 40 giorni per la nostra conversione verso la santità. È bello perché la parola conversione in lingua greca, metanoia, è legata alla parola via o strada. E come stiamo andando in una certa direzione, ci fermiamo sulla strada per chiederci dove ci porta questa strada, questa via, e sì, vediamo che non è una strada buona per noi, cambiamo direzione per proseguire un'altra strada.
E proprio così il beato Carlo Acutis ci offre una road map della santità. Non siamo tutti chiamati alle scelte carismatiche di San Francesco di Assisi. Non siamo tutti chiamati alle grandi penitenze di San Padre Pio. Ma c'è qualcosa in questo giovane che veramente attrae molto. Possiamo tutti seguire la sua strada, la sua via così semplice alla santità. E così la via proposta dal beato Carlo Acutis è un invito rivolto a tutti noi a non sciupare questo tempo forte di Quaresima, ma con la grazia di Dio di seguire questa via che ci porta alla Pasqua, la gioia della risurrezione. Ma ci abbiamo bisogno di tre cose prima per la santità. In questa rubrica stiamo vedendo tantissimi santi e vediamo in tutti questi santi tre cose importantissime. La prima cosa è il desiderio. Abbiamo bisogno di un desiderio di essere santi. No, io mi ricordo bene nella mia vita, ho lavorato nella borsa di Londra, ho fatto tanto nella mia vita, tanti viaggi, tante cose meravigliose, perché c'era in me un desiderio di fare questo. Ma c'è in me il desiderio di essere un santo? Lo vedo proprio in Carlo Acutis, lui che diceva: possiamo tutti diventare santi, è possibile per tutti noi. Il desiderio, la prima cosa. C'è una seconda cosa molto importante per essere santo, è la costanza, la perseveranza. Questo anche è importantissimo, no? E proprio Quaresima ci invita a questa perseveranza, a questa costanza. Così scegliamo all'inizio di Quaresima una certa penitenza per la nostra vita, con il desiderio di seguire questa scelta. Non vuol dire che falliamo, certamente possiamo fallire, ma di nuovo ci alziamo per riprendere la strada giusta. Allora, la prima cosa, il desiderio. La seconda cosa, la costanza, la perseveranza. E dopo c'è la terza cosa per essere un santo. C'è bisogno, no? Proprio degli esempi. C'è bisogno di questa road map, di questa strada dove i santi già sono passati. Anche noi siamo invitati a metterci su questa strada per diventare santi noi stessi. Il beato Carlo Acutis ci propone 5 passi questa Quaresima. Quali sono questi 5 passi che lui ha vissuto durante la sua vita? Impressionante per me, vedendo, guardando, leggendo, seguendo la sua vita. Era una vita così semplice, ma c'erano dentro 5 appuntamenti che lui non mancava mai, non mancava mai. E questi 5 passi proprio formano questa strada verso la santità. Andiamo punto per punto. Il primo passo, questa Quaresima per noi, che ci porterà
alla santità. È proprio l'Eucaristia. Come diceva Carlo Acutis, no? Leggiamo proprio qui, l'Eucaristia è la mia autostrada per il cielo. Carlo si sforzava di partecipare alla Santa Messa ogni giorno. Ci dice, cerca di andare tutti i giorni alla Santa Messa e di fare la Santa Comunione. E con questa fiducia ha dichiarato, si va diritti in paradiso se ci si accosta tutti i giorni all'Eucaristia. Il motivo era semplice per Carlo. Il fondamento della santità è un rapporto personale e intimo con Gesù. Cito Carlo, più Eucaristia riceveremo, più diventeremo simili a Gesù e già su questa terra pregusteremo il paradiso. C'è una cosa splendente quando riceviamo l'Eucaristia. Diventiamo simili a Gesù. Diventiamo Lui. Interessante, no? Per esempio, quando io mangio il pollo, non è che io divento un pollo, è vero? Ma quando mangio Gesù, divento come Gesù. E questo era chiave di riconoscere in Carlo lui che diceva Gesù è realmente presente nel mondo, era così zelante nel far conoscere agli altri l'importanza dell'Eucaristia per crescere in questa intimità con Gesù, come sappiamo bene, dedicò le sue capacità informatiche alla condivisione dell'Eucaristia, con il sito sull'Eucaristia, sui miracoli, che è andato in tutto il mondo. Stavo leggendo proprio in questi giorni, in California, a Hollywood, stanno facendo un nuovo film basato sui miracoli eucaristiche del beato Carlo Acutis. Immagina questo giovane ragazzo che adesso a Hollywood un film sull'Eucaristia. Ecco la prima pratica per noi questa Quaresima: ricevere Gesù frequentemente nell'Eucaristia. Ricevendo Gesù nell'Eucaristia ci viene conferita la sua vita che è risorto, viva dentro di noi. E come Gesù è passato per la sofferenza, per le persecuzioni, per le difficoltà, per la croce, per la morte, questo spirito divina dentro di lui che ha vinto la morte grazie al Padre, anche questo spirito è dato a noi ogni volta che mangiamo l'Eucaristia in modo degno. Così, andare alla messa ogni giorno se è possibile, seguire la messa in televisione con la comunione spirituale, facendo in quel momento una preghiera dentro di noi che ricevo Gesù degnamente, così cresce in noi questa vita divina. Ecco il primo passo, questa Quaresima, il primo passo nella strada verso la santità. E l'Eucaristia è la mia autostrada per il cielo. Passiamo alla seconda pratica di questa roadmap che Carlo ci lascia. L'adorazione eucaristica.
Il rapporto di Carlo con Gesù nella messa era approfondito nell'adorazione eucaristica. Poco prima e dopo la messa e per periodi più lunghi quando poteva. Carlo diceva questo: stando davanti al Cristo eucaristico diventiamo santi. Tra tutti i santi a cui era legato, Carlo fu attratto soprattutto da San Francesco di Assisi e al suo attaccamento alla presenza reale di Gesù nell'Eucaristia, la cui preghiera di adorazione eucaristica risuona in ogni angolo del mondo. Ti adoriamo, Signore Gesù Cristo, qui e in tutte le tue chiese che sono nel mondo intero. San Francesco di Assisi ha incontrato un movimento discendente dell'umiltà di Gesù. Descrive la sua meraviglia in una lettera all'intero ordine poco prima della sua morte. Leggo quello che ha scritto San Francesco di Assisi. Tutta l'umanità trepidi, l'universo intero tremi, il cielo esulti, quando sull'altare nella mano del sacerdote si rende presente Cristo, il figlio del Dio vero. Carlo Acutis, come San Francesco, era appassionato della presenza reale di Gesù nell'Eucaristia. Eppure il suo punto di partenza non era un movimento discendente, ma ascendente. L'Eucaristia è la mia autostrada per il cielo. Diceva una cosa veramente bella, vedendo la sua faccia in questa immagine, tutto radiante, avete visto? Lui diceva questo: se ci mettiamo di fronte al sole, ci abbronziamo. Ma quando ci mettiamo di fronte a Gesù Cristo, diventiamo santi. Ecco, il secondo passo per noi questa Quaresima, un invito di sostarci in chiesa pochi minuti, forse un'ora, quello che possiamo, pregando, adorando Gesù nel Santissimo Sacramento. È veramente molto, molto bello, perché nell'adorazione succede una cosa bellissima, no? Possiamo essere in ginocchio pregando a Gesù, ma ogni tanto, forse per tutto il tempo che stiamo lì, alziamo i nostri occhi e guardiamo a Gesù. E questo è molto importante per la santità, per questo Quaresima, perché spesso nella vita guardiamo alla terra, guardiamo giù. Spesso siamo tristi, vediamo soltanto quello che sta davanti a noi, ma quando alziamo gli occhi vediamo che esiste un universo, una realtà molto più grande dal piccolo mondo in quale io mi trovo in quel momento. Così è importantissimo, carissimi, di alzare gli occhi, e andando all'adorazione eucaristica questo ci aiuta moltissimo. Leggo quello che dice il nostro beato Carlo Acutis: la tristezza è lo sguardo rivolto verso se stessi, la felicità è lo sguardo rivolto verso Dio. La conversione non è altro che spostare lo sguardo dal basso verso alto. Basta
un semplice movimento degli occhi. Ecco, primo passo, la Santa Messa. Secondo passo in questa strada, l'adorazione eucaristica. Terzo passo, una guida spirituale e la confessione frequente. Per me è davvero straordinario che Carlo, questo giovane, abbia cercato un padre spirituale da ragazzo. Amava la campagna, amava tanto la sua vita, ma qui vediamo la sua costanza verso la santità. Cercava un direttore spirituale, proprio uno che ha consigliato sua madre, il padre Ilio Carai, che si trovava a Bologna. E certamente Bologna non è vicino a Milano o ad Assisi, ma ogni mese Carlo andava a visitarlo, a parlare con lui. Bello, no? Perché per noi non è mai troppo tardi di scegliere un padre spirituale che ci guida a fare la volontà di Dio. Dice questo, no, San Faustina Kowalska della Divina Misericordia: se avessi avuto fin dall'inizio un direttore spirituale, non avrei sprecato tante grazie del Signore. Ecco, e che cosa è il punto? Qual è il punto della direzione spirituale? Di cercare di fare la volontà di Dio. Diceva il nostro beato Carlo Acutis, e cito: solo chi fa la volontà di Dio sarà veramente libero. Il suo padre spirituale racconta come Carlo lo abbia visitato con costanza. E questo è importante per noi durante Quaresima, perché abbiamo 40 giorni, sembra un tempo lungo, ma l'importante è di perseverare in questo tempo, in questa strada. Anche ci sbagliamo, ci falliamo in questa strada, bisogna rialzarsi, no? Questo è un santo per me, uno che sa rialzarsi tante volte durante la vita, con gli occhi alzati verso Gesù e di rimetterci di nuovo sulla strada giusta, la perseveranza. E questa direzione spirituale è anche molto legata alla confessione. Alla confessione. La direzione spirituale non è la confessione per sé, sono due cose diverse. Ma se vogliamo fare la volontà di Dio, bisogna anche guardare i nostri peccati, che sono ostacoli che impediscono fare la volontà di Dio. Infatti, il beato Carlo Acutis diceva questo: l'unica cosa che dobbiamo temere veramente è il peccato. Bisogna operare questo esodo dal peccato con fermezza. Questa è la Quaresima, no? Un esodo da noi stessi verso Dio, verso Gesù. E così ci consiglia Carlo Acutis, e leggo quello che lui diceva: se riesci, confessati tutte le settimane anche i peccati veniali. Gli uomini si preoccupano tanto della bellezza del proprio corpo, diceva Carlo, e non si preoccupano della bellezza della propria anima. Per Carlo, come ha fatto letteralmente San Francesco, la santità significa spogliarsi davanti alla misericordia divina. La santità
dice Carlo, non è un processo di aggiunta, ma di sottrazione. Meno io per lasciare spazio a Dio. Stiamo seguendo questi cinque passi del Beato Carlo Acutis verso la santità. Primo passo, la Santa Messa. Secondo passo, l'adorazione eucaristica. Terzo passo, un direttore spirituale e la confessione. Il quarto passo, la devozione alla Vergine Maria e ai Santi. La Madonna è l'unica donna della mia vita, diceva Carlo. Non manco mai di rispettare l'appuntamento più galante della giornata, la recita del Santo Rosario. Per lui il Rosario è la scala più corta per salire in cielo. La Vergine Maria, pilastro nella vita spirituale, insieme ai Santi. Carlo, come abbiamo detto già, era molto attratto di San Francesco di Assisi, ma anche amava tanti altri santi, San Antonio, San Giovanni, il beato, l'amato discepolo di Gesù, il San Giovanni Bosco, Padre Pio, San Bernadetta. È molto bello, no? Perché la Madonna e i santi hanno camminato al fianco di Carlo. Sono convinto di questo. I santi sono i nostri compagni nella via verso la santità, elevando le nostre capacità personali con Gesù, per Gesù, in Gesù. Carlo dice una cosa bellissima. Dio ha scritto per ognuno di noi una storia unica e irripetibile, ma ci ha lasciato la libertà di scriverne la fine. Primo passo, questa Quaresima, Santa Messa. Secondo passo, l'adorazione eucaristica. Terzo passo, direzione spirituale e la confessione. Quarto passo, la Vergine Maria, il Rosario, i Santi. E quinto passo, molto importante in questa Quaresima, la carità. Una vita sarà veramente bella, dice il nostro Beato Carlo, solo se si arriverà ad amare Dio sopra ogni cosa, il nostro prossimo come noi stessi. Tutto passa, dice Carlo. Ciò che veramente ci renderà belli agli occhi di Dio sarà solo il modo in cui lo avremo amato e come avremo amato i nostri fratelli. E Carlo amava. Faceva gli atti proprio nascosti, aiutandolo a dare i pasti ai poveri, dando proprio scegliendo di non avere un altro paio di scarpe per dare un paio di scarpe alle persone senza tetto. Infatti al suo funerale la chiesa era piena di persone irriconoscibili. Erano gli ultimi della terra al quale lui ha fatto la carità. All'inizio di Quaresima, l'imposizione delle cenere ci ricorda la nostra fragilità e la nostra fine. Tu sei polvere e in polvere tornerai. Ecco, il cammino di Quaresima del nostro Beato Carlo Acutis, in cinque pratiche semplici e costanti, fattibile per tutti noi. La ricezione frequente dell'Eucaristia, l'adorazione eucaristica, la guida di un padre spirituale, la confessione, la devozione alla Vergine Maria e ai Santi, il Rosario, e gli atti di carità, piccoli o grandi che siano.
Come diceva il nostro beato, non io, ma Dio. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

E l'arte canta le meraviglie di Dio. E anche il canto di questa sera, anche la musica in genere, e l'arte così in senso generale. Vorrei ringraziare il Signore perché questo cantare è tutta roba di casa nostra. E questo credo che sia bello, tutta questa gente che vive qui. E in modo particolare è anche di casa nostra il direttore, dove sei? Grazie a tutti.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

La domanda sulla pace è una domanda molto... non è una domanda semplice a cui rispondere, perché è un cammino, è una vita. Nella mia esperienza questa pace l'ho riconosciuta e ritrovata quando ho compreso che come persona umana sono bisogno di pace. E questo è un bisogno che ci portiamo tutti dentro, strutturalmente. Ma poi dobbiamo capirne, o meglio, raggiungere la sorgente di questa pace. E nella mia esperienza questa sorgente l'ho trovata proprio in Gesù. Ecco, Gesù è la sorgente di questa pace che quando anche soprattutto in un momento di grande dolore nella mia vita a causa della morte di mio padre, il ritornare a questa sorgente della fede, della gioia anche poi di sperimentare che il senso della mia vita è proprio in quell'esperienza, la morte di mio padre, era ritornare a casa, in questo viaggio che è la vita per un ritorno a casa, la casa del padre. Ecco, quello mi ha fatto ritrovare il senso non solo della vita, ma anche riconoscere dove trovare la pace. È chiaro che, ripeto, è un cammino, no? È un cammino, perché poi la pace è anche un dono da mendicare, da chiedere, sempre dentro questo rapporto che è la fede, il rapporto con Gesù, questo stare con Lui, Lui che è sempre in vita, vieni e vedi, Lui che chiama i Suoi apostoli a stare con Lui, no? Quando noi stiamo con Gesù, noi lì troviamo la pace, perché Lui è il senso di tutto, è il bene di cui noi siamo fatti e che tanto cerchiamo. Purtroppo, ecco, nella vita, nella nostra esperienza, quando non raggiungiamo questa conoscenza come esperienza, rischiamo di riempire questo vuoto, anche che è questo desiderio che ci portiamo dentro, con altri surrogati, e quindi poi non troviamo più la pace. Il mondo ti porta a cercare la pace in quello che chiama comfort, comodo, vie facili. E poi invece sperimenti che la vita è sempre una battaglia, la vita è fatta di doversi sempre rimboccare le maniche e ripartire, perché poi la vita è fatta di relazioni, quindi dove più tante volte non trovi la pace? Proprio quando le tue relazioni non poggiano su quell'esperienza che viene dall'amore di Dio. E quindi quando poi la tua vita non ha questa base, questo essere attaccati alla sorgente della pace e dell'amore, ecco che anche poi ne risentono le relazioni, e quindi da lì poi nascono i conflitti, e noi lo vediamo in questo mondo sempre più disorientato, sempre più portato a cercare, no? Quella pace che non è pace, ma che è solo un

un accomodarsi, allora ecco che noi perdiamo di vista la strada che ci porta veramente poi a fare questo percorso che, fra l'altro, ecco, questo mi pare importante capire, è un percorso interiore, è un cammino interiore. Il nostro viaggio è sempre un cammino interiore, perché poi la pace è questa presenza di Dio in noi che, quando noi finalmente la incontriamo, la sperimentiamo, allora ecco che riempie e investe tutta la nostra vita.

siamo tutti chiamati alla santità proprio dal nostro battesimo, ma possiamo scegliere di collaborare con questa grazia che scende dal cielo o di rifiutarla. Io dico sempre, come un ombrellino, noi possiamo alzare l'ombrellino e impedire questa grazia di scendere su di noi, o possiamo lasciare questa grazia scendere su di noi, e più lasciamo questa grazia scendere su di noi, più diventiamo santi. E questo è proprio l'invito del beato Carlo Acutis. Voi sapete che Carlo non ha scritto grandi cose, ma ha lasciato piccole frasi. E una di queste frasi mi piace tanto. Santo potreste divenire anche tu, ma bisogna volerlo con tutto il cuore. E se non lo desideri ancora, deve chiederlo con insistenza al Signore. E così Carlo, infatti, è un ragazzo normale, ma con questa passione per la santità, aveva un piano per la sua vita. Questo è molto importante, avere un programma, un piano per la nostra vita. E qual era il piano per Carlo Acutis? Lui diceva essere sempre unito a Gesù. Ecco il programma della mia vita. E così questo giovane, pieno di vita, pieno di bellezza, aveva una vita totalmente normale, andava a scuola, giocava a calcio, andava a camminare, era un genio con l'internet, ma il centro della sua vita era Gesù, era Gesù. E ogni giorno

Arlo tentava di avere 5 appuntamenti con Gesù. Erano questi 5 appuntamenti? La Santa Eucaristia. Carlo tentava ogni giorno di andare a messa. Sì, non poteva andare a messa per qualche impegno, per la malattia, per un viaggio. Cercava di seguire la Santa Messa sull'internet, di leggere le letture della Messa. Ecco il primo appuntamento, la frequenza ricezione dell'Eucaristia. Il secondo appuntamento, abbiamo sentito in questa introduzione, l'adorazione. L'adorazione di Gesù realmente presente nell'Eucaristia, l'adorazione Eucaristia, quello che dicevo Carlo, noi abbiamo sentito prima, sì, io voglio abbronzarmi, vado davanti il sole. Ma se io voglio diventare un santo, bisogna andare davanti a Gesù nel Santissimo. Il secondo appuntamento. Il primo, la frequenta ricezione dell'Eucaristia. Il secondo, l'adorazione eucaristica. Il terzo appuntamento, la direzione spirituale e la confessione. Questo è bello, no? Perché Carlo era giovanissimo, ma voleva andare a parlare con un sacerdote ogni mese. Infatti prendeva il treno per parlare con questo sacerdote santo a Bologna. Bologna non è vicino, a Milano non è vicino, ad Assisi. Ma questo era un appuntamento così importante nella vita di Carlo, perché lì lui poteva spiegare tutto al suo direttore spirituale, delle grazie, delle sfide della sua vita e anche ricevere il sacramento della confessione. No, Carlo diceva questo: quando abbiamo i peccati, la mongolfiere non può salire in cielo. Ecco, il primo appuntamento, la frequenta ricezione di Gesù nell'Eucaristia. Il secondo appuntamento, l'adorazione eucaristica. Terzo appuntamento, la direzione spirituale e la confessione. Il quarto appuntamento, l'amore per la Vergine Maria, i santi, no? Carlo amava la Vergine Maria, non passava mai davanti a una chiesa senza mandare i baci alla Vergine Maria, senza lasciarla i fiori, anche i santi. Carlo amava i santi, leggeva la vita dei santi, cercava su internet la vita dei santi, in modo particolare i giovani santi. Voleva essere un santo lui, così lui guarda, ma perché questo santo così giovane è diventato un santo? Possiamo pensare, no, a Santa Teresa di Lisieux, a Santa Maria Goretti, a Pier Giorgio Frassati, a Luigi Gonzaga. Ecco, il primo appuntamento, la frequente ricezione dell'Eucaristia, il secondo appuntamento, l'adorazione eucaristica, terzo appuntamento, la direzione spirituale, la confessione, quarto appuntamento, l'amore per la Vergine Maria e i santi, e quinto appuntamento, l'ultima, ma anche così importante, la carità. Per Carlo si trattava di piccoli atti di carità, spesso nascosti, per esempio di dare a mangiare ai poveri sulla strada, ma non solo di dare a mangiare, non solo dare un soldino, ma di parlare con loro, diventare un amico. Così lui anche passava tempo, no, con queste persone sulla strada, gli immigranti, gli scartati, i bambini disabili, i bambini che soffrivano il bullismo a scuola. Infatti, come abbiamo anche sentito prima, al funerale di Carlo c'erano una marea di persone, anche alcuni che portavano quei segni che dicevano Carlo santo subito. Chi erano queste persone? Tutte le persone che Carlo aveva aiutato in questa vita, come l'influenza di Dio.

0: Carlo Acutis è nato il 3 maggio 1991 a Londra. Suo padre Andrea era in parte inglese e sua madre Antonia era italiana. La famiglia Acutis viveva in una bella zona di Londra, dove gestiva una grande attività assicurativa. Carlo è stato battezzato il 18 maggio 1991 in una chiesa di Londra e gli è stato dato il nome di Carlo Maria Antonio. Più tardi, nello stesso anno, la famiglia tornò nella loro città natale, vicino a Milano in Italia. Carlo è cresciuto come un bambino normale, noto per essere amichevole, intelligente e un po' malizioso in classe. Era un talento naturale nel far ridere la gente. Carlo amava gli animali, in particolare i suoi 4 cani, 2 gatti e i pesci rossi. Era anche molto bravo coi computer. Amava giocare a Pokémon e a Super Mario e gli piaceva giocare a calcio e al sassofono. Ma ciò che rendeva Carlo davvero speciale era il suo profondo amore per Dio e per l'Eucaristia. Anche se i suoi genitori non erano molto religiosi, Carlo si sentiva vicino a Gesù, soprattutto in chiesa. A solo 7 anni, Carlo chiese di ricevere la prima comunione in un tranquillo e santo monastero. Una delle sorelle ricordò quanto Carlo fosse felice quel giorno, dicendo: Carlo era così emozionato di ricevere finalmente Gesù nell'Eucaristia. Per questo è rimasto nel cuore di tutti. Da quel giorno, Carlo fece della sua missione quella di amare di più Gesù e di aiutare anche gli altri ad amarlo. Carlo cercò di partecipare alla messa tutti i giorni e all'età di 11 anni iniziò a conoscere miracoli speciali legati all'Eucaristia. A 14 anni aveva creato una mostra su questi miracoli che viaggiavano in tutto il mondo e ha persino creato un sito web per condividere queste storie. Carlo diceva spesso: «L'Eucaristia è la mia strada per il cielo», e spiegava: «Proprio come il sole ci dà l'abbronzatura quando trascorriamo del tempo con Gesù nell'Eucaristia, diventiamo santi». Carlo sapeva che avrebbe potuto non vivere a lungo, quindi ha fatto in modo che ogni momento contasse. Limitava i suoi hobby preferiti, come giocare ai videogiochi, a solo un'ora alla settimana e trascorreva il resto del suo tempo ad aiutare gli altri. Carlo era gentile con tutti, soprattutto coi poveri, gli anziani e coloro che avevano bisogno di un amico. Ha coraggiosamente difeso ciò che era giusto e ha trattato tutti con rispetto e gentilezza. Nell'ottobre del 2006, Carlo si ammala gravemente. Quella che all'inizio sembrava un'influenza si è rivelata essere qualcosa di molto peggio, la leucemia fulminante, un cancro a rapida diffusione. Anche se la notizia era terribile, Carlo è rimasto calmo e ha offerto il suo dolore a Dio per il Papa, la Chiesa e tutti coloro che ne avevano bisogno. Ha detto a sua madre: «Sono felice di morire perché ho vissuto la mia vita cercando di piacere a Dio».
1: Sono destinata a morire.
0: Carlo è venuto a mancare il 12 ottobre 2006, a solo 15 anni. Il suo funerale fu pieno di persone, molte delle quali i suoi genitori non conoscevano nemmeno. Erano persone la cui vita di Carlo aveva toccato in piccoli ma importanti modi. Il cammino di Carlo verso la santità iniziò poco dopo la sua morte. Nel 2013 è stato dichiarato servo di Dio. il primo passo per diventare santo. Nel 2018 Papa Francesco lo ha riconosciuto come venerabile. Papa Francesco ha persino citato Carlo in una lettera speciale ai giovani, ricordando loro di non essere come tutti gli altri. Carlo diceva: «Tutti nascono originali, ma molte persone finiscono per morire come copie». Il Papa ha incoraggiato i giovani a non permettere che ciò accada loro. Durante il processo di santificazione di Carlo, il suo corpo fu traslato dal cimitero di Assisi alla Basilica di San Francesco. Il 6 aprile 2019 il suo corpo è stato portato in una bellissima processione in un luogo speciale della chiesa chiamato Santuario della Spogliazione. Questo è lo stesso luogo in cui San Francesco di Assisi ha rinunciato a tutti i suoi beni terreni per seguire Dio. Carlo, che viveva secondo il motto «Non io, ma Dio», è sepolto lì in una tomba bianca e luminosa che sembra sollevarlo verso il cielo. Molte persone, soprattutto giovani e famiglie, vengono a visitare la sua tomba, pregando Carlo e ricevendo benedizioni. La Chiesa Cattolica ha riconosciuto ufficialmente due miracoli legati a Carlo. Il primo miracolo accade a un ragazzino di nome Matheus in Brasile. Matheus era molto malato e non riusciva a trattenere il cibo a causa di una malattia che poteva essere mortale. Suo nonno lo portò in chiesa, dove toccò una reliquia di Carlo, qualcosa di speciale che aveva toccato il corpo di Carlo. Subito Matheus ha iniziato a sentirsi meglio. Quando tornarono a casa, Matheus era completamente guarito e poteva mangiare tutti i cibi preferiti dei suoi fratelli, bistecche, patatine e fagioli, senza problemi. Il secondo miracolo è accaduto a una studentessa di 21 anni di nome Valeria del Costa Rica. Valeria ha avuto un terribile incidente mentre andava in bicicletta a Firenze, in Italia, e si è fatta molto male alla testa. I medici pensavano che non sarebbe sopravvissuta. La mamma di Valeria pregò a Carlo e visitò persino la sua tomba ad Assisi per chiedere il suo aiuto. Sorprendentemente, Valeria ha iniziato a migliorare quasi subito. Ben presto, la ferita alla testa guarì completamente e fu in grado di tornare a casa perfettamente sana. Carlo Acutis è stato davvero l'influencer di Dio. La sua vita, piena di amore per l'Eucaristia, continua a ispirare le persone in tutto il mondo. Il messaggio di Carlo per noi è semplice: vivete come ho fatto io e vedrete risultati sorprendenti. L'Eucaristia è stata la strada maestra per il cielo di Carlo e con il suo esempio ci indica la via della santità e della vita eterna con Dio.
1: Noi rappresentiamo i giovani della parrocchia Gesù Redentore del Pontone, comune di Sant'Antonio Abate, diocesi Sorrento Castellammare. E io in particolare faccio parte del gruppo di comunicazioni e stamattina siamo qui ad Assisi con un gruppo di 114 persone. Abbiamo conosciuto Carlo Acutis. Io personalmente avevo visto della sua storia su internet, semplicemente scrollando Facebook, e penso anche le ragazze, e poi insomma ne abbiamo parlato in chiesa e insomma oggi siamo qui a fare una preghiera, ad affidare le nostre intenzioni. Carlo Acutis ci diceva che la conversione non è altro che spostare lo sguardo dal basso verso l'alto, basta un semplice movimento degli occhi. Effettivamente questo messaggio è particolarmente importante per i giovani perché potrebbe voler dire anche parlare la stessa lingua, no? Conoscere l'amore di Gesù, conoscere la libertà che ci concede, conoscere, sapere

0: Carlo è uno che ha usato la sua intelligenza al meglio, era un ragazzo dotato, sappiamo che gli piaceva studiare, non è detto che gli piacesse studiare tutto allo stesso modo, ecco quando i suoi insegnanti danno il giudizio scolastico, dicono che sì, era un ragazzo intelligente, ma non tutto lo interessava alla stessa maniera. Aveva anche lui, come tanti di noi, le sue preferenze intellettuali e una in particolare che lo ha caratterizzato. Da piccolo ha cominciato ad avere un'intelligenza particolarmente penetrante, precoce di quello che oggi la realtà che respiriamo, la realtà informatica, oggi diremmo persino l'intelligenza artificiale, no? Ecco, aveva un dono per questo e lo ha sviluppato fino in fondo. Ecco, al punto che oggi c'è chi o tanti che lo desiderano quando la Chiesa vorrà come patrono di questa realtà così importante che è la tecnologia informatica. Carlo ha sviluppato la sua intelligenza, la mamma dice che andava a cercare anche dei libri che erano superiori al livello della sua età al Politecnico, no? Prendeva questi libri per diventare capace a addirittura di fare programmi informatici, quindi ecco, ha sviluppato questo dono, è diventato un capolavoro nella sua intelligenza. Aveva una bellezza fisica e una grandezza anche di, diciamo, di muscolatura, era un ragazzo molto bello, no? Che ha saputo ad esempio sviluppare il suo corpo nello sport. Interessava un po' di tutto, ecco, dallo sci al nuoto alla camminata. Ecco, ha sentito che il corpo è un gran dono di Dio e non va sciupato, deve diventare un corpo bello, forte, perché lo ha fatto Dio e dunque, dal nostro punto di vista bisogna renderlo un corpo bello. Poi sappiamo che a un certo punto è arrivata la malattia. È arrivata la sua fine, però fino a che ha potuto, i suoi 15 anni di corporeità li ha vissuti fino in fondo. Amava la vita, amava anche la vita del corpo e così aveva un grande sentimento, aveva il senso della bellezza della natura, gli piaceva la natura in tutti i suoi aspetti ed eccolo che gli piace camminare nella natura, nel verde, sentire quasi il fascino di Dio attraverso il fascino della natura. Ecco, si incanta di fronte a dei delfini che danzano nell'acqua e ama gli animali, no? Con loro conversa, addirittura fa dei piccoli film con loro. È uno che i suoi talenti li ha sviluppati fino in fondo, soprattutto ha sviluppato fino in fondo il talento fondamentale che noi riceviamo da Dio. Come
1: Certo.
0: creature, noi siamo chiamati ad aprire il nostro cuore al Creatore, perché siamo figli e dunque bisogna che questa nostra figliolanza si esprima nella bellezza del rapporto con Dio.
2: I first heard about Carlos in my school because I go to a Catholic school, so teachers and students often talk about him. So we learned about where he lived and how he was when he was younger. And what mostly impressed me about him is that he was so young and so devoted to God. I mean, he helped a lot of people and cured some kids, and that was really impressing to me about him. And I think he's a great example to younger generations and teens to follow God's path and always keep our faith strong.
1: Amare il domani e dare all'oggi il migliore frutto. Abbiamo qui, no, tanti ascoltatori e forse abbiamo i genitori che hanno un figlio che è dipendente, un figlio che ha lasciato la chiesa, una figlia che...

0: che non crede più. Allora, amare il domani anche a loro e dare al oggi il migliore frutto. Puoi dare qualche esempio per aiutare i nostri ascoltatori su questo?
1: Sì, certamente mi veniva in mente quella frase del Signore Gesù che parla proprio di questa, della logica del seme. Il seme che è messo in terra apparentemente muore, ma proprio stando lì nel terreno vive il dono di sé e col tempo, quindi con il futuro, quello che una volta è un seme, diventa una fogliolina, dalla fogliolina diventa un arbusto, addirittura se si tratta di un grande albero può diventare un albero gigantesco. Quindi c'è un presente che è già carico di eternità, quando io vivo quel presente legato alla volontà di Dio. Mi sento di dire a tanti genitori che vivono questo grande dramma, perché mi rendo conto che è un dramma, di vedere i loro ragazzi, i loro figli lontano dalla Chiesa, allontanandosi dal Signore anche dopo aver avuto anni di catechismo e di formazione cristiana, che in realtà non bisogna disperare perché il seme piantato nel cuore un giorno germoglierà. Io sono stato parroco 14 anni, ho seguito tanta gente e molto spesso in preparazione del matrimonio oppure quando ci si prepara a battezzare il primo bambino, anche questi ragazzi che erano andati via per motivi che possono essere più disparati, in realtà poi possono ritornare alla Chiesa, chiedono i sacramenti, chiedono la confessione e in molti casi riprendono anche la loro vita cristiana. Ovviamente noi dobbiamo pregare per i nostri ragazzi, dobbiamo accompagnare con la preghiera i nostri figli, i nostri conoscenti, perché proprio dalla preghiera fatta con il cuore, con le lacrime versate per amore, che riusciamo anche a intercedere per i nostri cari, le persone che amiamo, perché possano credere in Gesù.
0: E vediamo questo anche con tanti santi. Sto pensando a Sant'Agostino, no? E la mamma Monica. Sto pensando stesso a San Francesco di Assisi, perché veramente ha avuto una conversione. Lui stesso dice nel suo testamento: ho vissuto la prima parte della mia vita nel peccato, peccato. Dopo ha gustato questa misericordia di Dio, il miracolo più grande, e questo albero grande. Noi francescani, ma e tanti altri credenti, vediamo in San Francesco, anche adesso anche in Carlo Acutis. Fra Angelo, noi vogliamo ringraziarti per
1: Ma grazie a
0: il
1: voi.
0: suo ministero nel
1: Grazie.
0: confessionale, anche su queste belle spiegazioni sulla misericordia di Dio, il peccato e anche sui miracoli. Questo è il secondo passo via per la santità, l'Eucaristia, la Santa Messa. Adesso la Santa Confessione.
2: Allora, ho conosciuto la storia di Carla Acutis l'anno scorso, durante la Giornata Mondiale della Gioventù che si è tenuta a Lisbona, e durante il tragitto, diciamo, uno dei catechisti ha parlato, no, di questa storia che io non conoscevo. È strano, no? Io ho, diciamo, 21 anni, Carla Acutis, diciamo, è stato un giovane come me, quindi da subito, diciamo, mi sono portato questa storia di Carlo dietro. Oggi ho avuto la possibilità di vederlo per la prima volta, di riascoltare di nuovo la sua storia. E mi ha impressionato.
0: Carlo era anche una persona disciplinata, no? Aveva la tendenza di ingrassare e amava tanto la Nutella, per esempio, no? E anche con l'internet, con questa PlayStation, Pokémon, ma c'era una disciplina in lui. E la seconda cosa che c'era in lui, sapeva cogliere la purezza. Parlaci un po' su questo, la sfida per i giovani, no? La disciplina e la purezza.
2: Sono due sfide, hai detto bene, Don Anton, in modo particolare con il mondo giovanile, che è un mondo che risponde anche al tutto e subito. Un ragazzo ad oggi difficilmente riesce ad impegnarsi, ma soprattutto qual è il desiderio che custodisce nel cuore? È il desiderio di felicità. Questo sia nel bene che nel male, perché talvolta la ricerca della felicità in un giovane lo porta anche per vie sbagliate. E quindi parlare di disciplina e purezza un po' entra in contrasto con i desideri e le passioni di un giovane.

0: invece la disciplina e la purezza può essere una risposta al desiderio di felicità che ogni giovane custodisce nel cuore.
1: No conocías su historia hasta que vine a este viaje y me conmovió mucho, mucho verlo, ver que es un santo de nuestra época. Me conmovió mucho saber que murió muy joven, pero entendí que esa era su misión. Creo que fue impresionante ver eso, que eso, o sea, que es un santo en nuestra época, nosotros los jóvenes, creo que me impactó verlo vestido en sus jeans, en su sudadera, verlo. Es increíble, es una experiencia que recomiendo a todos que vengan y que vivan, que sientan que realmente pues el Espíritu Santo era a través de él y que esa era su misión, que pues enfermedad de la leucemia, o sea, fue por un propósito y sí creo que era para cambiar la visión de los jóvenes ante.
2: Salve a tutti, noi siamo il gruppo Lo Scout Lore 1 e siamo dalla provincia di Rovigo, Veneto. E abbiamo conosciuto Carlo su proposta del nostro capo clan, noi siamo il clan, e l'abbiamo conosciuto, non sapevamo benissimo la storia, ci è stata presentata da Suor Graziella, del gruppo delle suore francescane angeline. E noi, insomma, siamo rimasti principalmente colpiti dal fatto che lui ha, come ha detto la suora, centrato in pieno l'obiettivo della vita, quello di essere felice così giovane. Noi comunque siamo un po' più grandi rispetto a lui e insomma, sapere che un giovane abbia capito subito come essere felice è sicuramente una cosa importante, insomma.
3: W naszej szkole pewnego dnia dowiedzieliśmy się, że była relikwia u nas w szkole i to było moje pierwsze spotkanie z jego osobą, pierwsze przedstawienie mi tego, jakim był człowiekiem i tego, co on reprezentował sobą. Było to naprawdę szok dla mnie jako dla osoby młodej, ponieważ byłam wtedy w jego wieku, miałam też tak 15 lat, tyle co on miał, jak zmarł, że każdy człowiek tak naprawdę może dać od siebie więcej, może być kimś takim, kto daje przykład dla młodszych i pokazywać, że się da, i pokazywać, że można.
4: Ecco, sento subito certamente Carlo Acutis, ma qui ad Assisi abbiamo tanti santi, già subito, San Francesco, Santa Chiara, Gabriele dell'Alto Lorato, e abbiamo qui con noi il rettore del santuario, il padre Marco Gaballo, rettore del santuario della spogliazione dove San Francesco si è spogliato, eh? Dove San Francesco, dove Carlo Acutis adesso è sepolto, e certamente sono sicuro anche Chiara di Assisi è passato lì, anche altri santi. Vediamo adesso un video di alcuni giovani di Roma ispirati da Carlo Acutis, hanno formato il loro gruppo. Voglio presentarvi questi ragazzi e così vediamo come i santi ci ispirano alla santità subito.
5: Poi abbiamo avuto questa idea in parrocchia di formare questo gruppo che è principalmente un gruppo di giovani ed è un gruppo giovani di preghiera proprio per riunire giovani che ci sono nella nostra parrocchia ma appunto non erano uniti, quindi cercare un luogo nel quale tutti i giovani potessero sentirsi uniti e diciamo in famiglia, in comunità, insieme in una parrocchia, quindi in un gruppo dove poter condividere i nostri interessi da giovani, da ragazzi e quindi abbiamo voluto creare questo gruppo con Carlo Acutis proprio perché seguiamo questo un suo carisma da giovane e santo, quindi cerchiamo di appunto

0: vivere come vivono tutti i giovani, ma con quel qualcosa in più che ci avvicina sempre di più al Signore. E quindi piano piano sta crescendo questo gruppo e ne siamo tutti molto felici.
1: Ma sono tutti ragazzi molto impegnati in parrocchia e in tante attività, però senza la preghiera, senza condividere la preghiera, non ci può essere vera vita spirituale, perché la preghiera ci fa attingere bene da dare agli altri e quindi è l'energia che ci fa poi dedicare ai poveri. Abbiamo qui Leonardo che fa parte di un'associazione che si occupa dei poveri più poveri.
2: Sì, io ormai da 2 anni circa faccio parte di un'associazione di volontariato che opera all'interno della nostra parrocchia e ne faccio parte come segretario. Quindi, oltre a occuparmi delle cose di burocratiche, di fogli, mi occupo anche di dare un sostegno a queste persone. Principalmente se passano in parrocchia, cerco di dargli da mangiare, cerco anche di ascoltarli. Sfrutto le poche conoscenze che ho nelle lingue, fra inglese e francese, per poter fare in modo di poter parlare con loro e soprattutto poter sentire le loro storie, che alle volte sono storie purtroppo di sofferenza dai paesi da cui provengono, e quindi offrire anche un po' una consolazione e mostrare, diciamo, quella faccia della Chiesa molto benevola verso gli ultimi.
1: Ho visto veramente il lavoro del Signore. Il Signore parla sempre alle anime di tutti. Il problema è che noi siamo molto distratti, ma questi giovani hanno deciso che, magari spegnendo il cellulare o mettendolo da parte per un poco di tempo, per stare insieme e pregare insieme, hanno scoperto che il Signore è la parola di Dio. Non sta mai zitto. Gesù non sta mai zitto. Noi parliamo tante volte di silenzio di Dio, ma non è vero, siamo noi che siamo molto distratti.
0: Questa maglietta l'ho voluta mettere perché c'è una frase, io sono originale, che mi ha colpito molto e quando insomma l'ho vista perché ho pensato subito diciamo alla spiritualità di Carlo anche, e quindi ho deciso di venire qui portando questo messaggio, visto
1: Che
0: che
1: cosa diceva Carlo?
0: Carlo diceva che tutti nascono come originali, ma molti muoiono come fotocopie. Quindi questa frase mi ricordava proprio quest'altra sua frase, questa di Carlo, insomma. Quindi l'affermare come, diciamo, ai giorni d'oggi è molto difficile essere originali perché si è immersi in tante cose del mondo e tanti ragazzi sono, diciamo, raggruppati da delle passioni comuni, ma che molto spesso non portano cose belle, ma purtroppo non portano sempre al bene supremo, no? A ciò che è meglio, non portano sempre a Dio. E questo è un peccato, diciamo che molte volte tanti bei ragazzi non si distinguono per come sono veramente, perché sentono di dover sempre avere qualcosa in comune, no? Di seguire un gruppo numeroso. E invece, diciamo, secondo me, perdono quella che è l'individualità e la specialità di ciascuno, no? Quindi il fatto di avere ognuno delle idee diverse, dei pensieri diversi. Da condividere, no? In fraternità, e quindi cercare proprio la condivisione, ma l'originalità di ciascuno. Quindi questo è un po' quello che Carlo ha cercato di trasmettere anche essendo originale nella sua vita, quindi attraverso l'evangelizzazione, attraverso quelli che allora, diciamo, erano i social, visto che insomma un po' di anni fa lui usava diciamo, le reti internet per evangelizzare attraverso delle storie, perché lui era molto bravo con il computer. E quindi, ad esempio, questa era una cosa molto originale, no? Soprattutto ai tempi quando ancora non era così sviluppata, no? La tecnologia come oggi. Quindi vi erano dei mezzi diversi ed era più difficile. Nonostante ciò, Carlo è riuscito a fare la differenza evangelizzando ed essendo originale, quindi questo è quello che a me ha molto colpito, di lui.
1: È bello vedere quanta ricchezza ci danno i santi, sono tutti molto simili da un certo punto di vista, tutti collegati tra di loro perché arde in loro un unico amore che è quello dello Spirito Santo, donatoci da Gesù, ma sono tutti quanti veramente molto

0: diversi. È bello vedere quindi la varietà nella comunione di una famiglia unica, che è quella dei santi, la comunione dei santi, che già cominciamo a vivere qui con la diversità di questi ragazzi, ognuno originale e tutti uniti da un unico amore a Gesù e una passione per Carlo Acutis, e così la vivremo anche in paradiso, la comunione dei santi, quando saremo tutti splendenti, ma di splendori diversi.
1: Ecco, grazie, che bello, no? Queste ragazze, veniamo tanti, no? Che vengono Padre Marco, il rettore del Santuario Spoliazione qui ad Assisi, che raccogliamo tantissime persone, tanti giovani, famiglie, da ogni parte del mondo. Vorrei leggere una frase di Carlo, che ci ha accennato proprio questo ragazzo. Santo potresti divenire anche tu. Bisogna volerlo con tutto il cuore, e se non lo desideri ancora, devi chiederlo con insistenza al Signore. Ecco, padre, che meraviglia! Abbiamo una diocesi a Assisi che ha esistito non so quanti anni, conosciuto per San Francesco, Santa Chiara, altri santi, adesso Carlo Acutis. E noi accogliamo adesso un numero sorprendente di persone pellegrine, e vogliamo invitare tutti a venire qui. Ma anche noi andiamo fuori. Questa è un po' una novità, no? Un po' una cosa diversa, diciamo, perché questo ha chiesto anche il Concilio Vaticano II, che ogni diocesi deve essere missionario. Io vedo, padre, e lei ci parla della sua esperienza, no? Andando in ogni parte del mondo. Siamo stati, penso, in un anno, 18 mesi in Italia, almeno 15 diocesi, con questa reliquia peregrinante di Carlo Acutis, che parte del suo cuore. In 12 nazioni del mondo: Stati Uniti, Polonia, India, Irlanda, Sri Lanka, Belgio, Olanda, Germania, Francia, Inghilterra, Canada. Abbiamo richieste per Galles, Scozia, paese nel Sud America, anche alcuni paesi un po' in difficoltà. Ecco, perché è importante questo, che questo santuario spoliazione non solo accoglie, ma anche va fuori, padre, dalla sua esperienza.
2: Sì, l'esperienza che ho io è molto bella, nel senso che quello che noi vediamo è qualcosa di molto bello e molto semplice, cioè che le chiese che vogliono ripartire, vogliono avere il profumo della santità di Carlo e di Francesco presso di loro, ci chiamano. Noi volentieri andiamo a seconda per come anche possiamo, e poi cosa accade? Che nascono spesso delle cose nuove, dei gruppi come quello che abbiamo ascoltato prima in tante parti, in tante nazioni. Abbiamo visto nascere in Irlanda, in Germania, ma dove siamo stati? C'è qualcosa che si mette in movimento. Ecco, al di là dell'elevato numero di presenze, che pure è molto importante, ma quello che è il nostro scopo, obiettivo, è di aiutare la Chiesa a rinnovarsi, a ripartire, perché Carlo e Francesco rappresentano sempre una primavera, sempre un'aria fresca che entra nella fede. Io sto vedendo che Carlo, quello che tocca, come se lo profuma di novità, ma nel senso cristologico della parola, non nuovo per essere nuovi, ma proprio nuovo nel senso che ti dà questo nuovo slancio, questa nuova freschezza. E quindi noi, sapendo il dono che abbiamo ricevuto come Chiesa di Assisi, uno che riceve il dono poi lo vuole dare agli altri, perché il dono, se uno lo partecipa, non lo riduce per sé, ma lo moltiplica. E quindi questo ci spinge, a me anche Monsignor Don Anthony, che fa tantissimi viaggi, anche impegnativi, lui lo sa benissimo questo, come partecipando il dono ci ritorna moltiplicato, non ci ritorna un dono di meno, no? Questo, cioè, questo miracolo che succede
1: Abbiamo visto.
2: sempre.

0: Abbiamo visto miracoli, no?
1: Sì. La benedizione di Dio Onnipotente, Misericordioso, per intercessione del Beato Carlo, scenda su di voi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Eccellenza Reverendissima, cari sacerdoti concelebranti, cari fratelli e sorelle, le letture che abbiamo appena ascoltato insieme ai testi di questa celebrazione ci delineano alcune delle caratteristiche essenziali di Santa Chiara d'Assisi, di cui oggi celebriamo la festa. Santa Chiara, vergine e povera. Chiara, nata da una famiglia aristocratica, si unì segretamente ai frati minori nella chiesetta della Porziuncula, vestita con il sacco della penitenza. Divenne, nelle parole del ricordato Papa Benedetto XVI, la Vergine sposa di Cristo, umile e povero. Affascinata dall'amore per Cristo, che nella bellezza della sua divina persona riempie il loro cuore. Chi ha a che fare con Dio conosce i paradossi. Chiara non fa eccezione e ricorre alle contraddizioni per descrivere il suo sposo. Così dice: amandolo siete casta, toccandolo sarete più pura, lasciandovi possedere da lui siete vergine. Ha conosciuto Cristo e Cristo occupa in lei la totalità del suo essere. Questa totalità si è impossessata di Chiara attraverso la luce interiore che le ha permesso di conoscere, come abbiamo letto, la gloria di Dio riflessa nel volto del Messia, nel volto dell'umanità del Verbo, nell'umanità di Cristo, nel volto di Gesù, lo Sposo Divino. Come San Francesco, attraverso la contemplazione che lei afferma di essere un esercizio che ristora, conosce Cristo a memoria e a Cristo povero e crocifisso. Santa Chiara dimenticò il suo popolo e la casa del suo padre, come diceva il Salmo responsoriale. Sapeva che il re, quello con l'aspetto più bello, era preso dalla sua bellezza. La figlia del re è tutta splendore, gemme e tessuto d'oro il suo vestito, è presentata al re in preziosi ricami. Ma la pianticella di San Francesco è consapevole che la bellezza con cui il Signore si è impossessato di lei non viene da essa. Le gemme e i ricami sono frutto della virtù con le quali lo sposo l'ha adornata prima di sposarla. Ormai siete stretta nell'abbraccio di Lui che ha ornato il vostro petto di pietre preziose. Con parole diverse, ma sempre costanti, una santa mistica ha sottolineato questa idea. Non voler disprezzarmi se di color bruno mi hai trovata. Ormai può ben mirarmi dopo avervi guardata e grazie e bellezza in me aver lasciata. Questa dimensione sponsale si concretizza in Chiara nella sua conformazione a Cristo povero. Il linguaggio mistico e sponsale in cui si muoveva non le impediva, al contrario, di scendere nell'esercizio pratico delle virtù. Invitava le sue figlie a contemplarsi nello specchio senza macchia, che è Cristo. Guarda ogni giorno questo specchio, o Regina, sposa di Gesù Cristo, e in esso scruta continuamente il tuo volto, perché tu possa così adornarti tutta all'interno e all'esterno. Come tutte le sante e santi mistici della cristianità, non è una mistica senza opere. Al contrario, le opere sono il decantatore della vera mistica. Santa Chiara non fa eccezione a questa regola universale. In Cristo, dirà lei, rifulgono la beata povertà, la santa umiltà e l'ineffabile carità. Ed è per questo che, agendo in conseguenza, ha unito il radicalismo della povertà alla totale fiducia nella provvidenza divina. La novità della povertà cristiana è la novità stessa di Cristo che si dona al mondo. Come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi, abbiamo ascoltato.
Chiara, attraverso il privilegio della povertà che ottenne dal sogno apostolico, si dona a Cristo e in Lui al mondo, per il quale intercede continuamente, per rimanere sponsale nell'amore di Cristo, imitando colui che, essendo suo sposo e maestro, rimane nel Padre e con il Padre è uno. Chiara è stata sempre attratta dall'amore di Cristo, la cui benignità sazia, la cui soavità ricolma, il cui ricordo risplende soavemente, al cui profumo i morti torneranno in vita e a cui la visione gloriosa renderà beati tutti i cittadini della celeste Gerusalemme. In lei e in tante altre donne sante, la Chiesa tutta, per mezzo della mistica vocazione nuziale delle Vergini consacrate, appare ciò che sarà per sempre, la sposa bella e pura di Cristo, così diceva Papa Benedetto XVI. Per la sua intercessione, la Chiesa intera, e noi in essa, possiamo gioire di questo sacro connubio, per aderire con il profondo del cuore, la cui bellezza a colui

come tradizione il sindaco, il comune, le autorità donano i ceri a Santa Chiara per mezzo appunto delle sorelle che si trovano appunto nella clausura, le nostre sorelle Clarisse.

0: Preghiamo. O Dio, che ci hai saziato con il pane della vita, fa che sull'esempio di Santa Chiara portiamo nel nostro corpo mortale la passione di Cristo Gesù per aderire a te, unico e sommo bene. Per Cristo nostro Signore. Amen.
1: Caro fratello cardinale Luis Francisco, prima di ricevere la sua benedizione mi permetta di dirle una parola di grata accoglienza da parte di tutta questa nostra Chiesa, qui rappresentata in tutte le sue componenti, dal clero diocesano e religioso e quest'ultimo in particolare dai figli di Francesco, che qui sono nati e qui rendono ancora tanto generosamente la loro testimonianza, le religiose e in particolare oggi le figlie di Chiara, invisibili ma sempre così presenti.

davanti. Siamo davvero grati di questa presenza in ogni celebrazione, in ogni Eucaristia, in ogni chiesa particolare. Sempre lo sguardo si apre all'universale e dunque anche all'amore per il Santo Padre, ma in modo particolare quando poi a presiedere è un fratello cardinale chiamato dal Papa ad essere suo prezioso sostegno con il Consiglio, con il Ministero, e dunque voglio dire al Santo Padre che qui da Assisi riporta il nome di Francesco, gli vogliamo tanto bene. Un secondo pensiero di gratitudine per quanto ci ha detto sobriamente ma sostanziosamente nella omelia, la quale ci ha rispiegato ancora una volta, chiara, illuminata da Gesù, chiara in funzione di Gesù, è il lavoro che ha fatto per tanti anni da eminente teologo e poi da prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, e ci ha ricordato ancora una volta che la nostra fede è tutta centrata su Gesù e sul suo amore, e Gesù deve essere, come è stato per Chiara, lo specchio della nostra vita. Grazie per avercelo ricordato. E infine, sapendo che il suo ministero adesso è in transizione verso altro tipo di ministero e di servizio, spero proprio, le auguriamo e preghiamo per questo, che da questo incontro con la comunità della Chiesa Assisana si porti con sé una bella risorsa di letizia, la letizia francescana che Chiara e Francesco vissero insieme. Abbiamo tutti bisogno di letizia, gliela auguriamo con tutto il cuore. Buon cammino e grazie della sua presenza e della sua celebrazione.

Caro Padre Eminenza, Luis Francisco, ha già detto molto il Vescovo, quindi sarò molto breve. Però davvero con gratitudine a nome dei frati e delle sorelle Clarisse, che non solo lei ha accettato volentieri questo invito, e la riconoscenza per molti di noi che vogliono essere radicati in Cristo e nella Chiesa è proprio la sua espressione grande negli anni passati come teologo che ha formato molti di noi, che ci ha dato i contenuti e le verità di fede che resteranno per sempre. Allora oggi celebrare la liturgia di questa solennità di Chiara con lei è un dono perché ci ricorda la preziosità di avere gli argini nella vita. Una vita senza argini, una vita senza ordine, disordinata. Chiara voleva a tutti i costi questa regola benedetta che riceve due giorni prima della sua morte. E darci una regola significa proprio stare dentro alla verità della scrittura, della tradizione. Allora grazie per quello che lei ha fatto e sta facendo nella Chiesa. E a tutti i pellegrini vorrei dire, oggi vi siete fatti un gran regalo. Probabilmente poi noi torneremo dentro le accelerazioni di questo tempo che ci fa correre veloci ma troppo in superficie. Oggi voi siete venuti dove sono le figlie di Chiara, dove c'è la storia di Chiara che continua. Chi vuole correre nella vita rischia di essere in superficie e di non cogliere quanto il Padre ci ha consegnato, Luis Francisco, quest'oggi, che il cammino di santità è un cammino di bellezza e la bellezza non è mai in superficie. Le cose vere sono sempre in profondità. Il regalo che vi siete fatti quest'oggi è di andare in profondità, perché in profondità c'è la verità di una vita bella, quella di Chiara, di Francesco. In superficie mostriamo le maschere, in profondità c'è la verità che non avrà mai fine. Grazie Padre per questa liturgia con noi.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, oggi nel Vangelo Gesù ci invita a guardare la nostra vita con fede, a riconoscere la sua presenza nelle persone che incontriamo, nei segni che Egli ogni giorno ci manda. Perché spesso noi chiediamo al Signore nuove prove, nuovi segni, ma ciò di cui abbiamo veramente bisogno è soprattutto avere un cuore con più fede, un cuore più aperto, più disponibile alla conversione. E per questo all'inizio di questa Santa Messa vogliamo chiedere la grazia di saper riconoscere la sua presenza nella nostra vita di tutti i giorni e soprattutto nella parola che ascolteremo, mediteremo questa mattina e nell'Eucaristia che riceveremo ai nostri cuori. Vorrei all'inizio di questa celebrazione salutare tutti voi, fratelli, sorelle, devoti dell'Arcangelo Michele, il gruppo che viene da Minturno, Scauli, il gruppo di preghiera Amici di Padre Pio, il gruppo che viene da Aquino, accompagnato da Don Tommaso, e il gruppo da Scicli, accompagnato da Don Davide. Saluto anche tutti coloro che seguono la nostra celebrazione tramite il collegamento streaming sul canale YouTube. La Santa Messa viene celebrata per i defunti Filomena, Giuseppe e Maddalena. Riconosciamo il nostro peccato e affidiamoci alla misericordia di Dio. E umilmente diciamo, confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di i nostri peccati ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, preghiamo. Ci preceda e ci accompagni sempre la tua grazia, o Signore, perché sorretti dal tuo paterno aiuto non ci stanchiamo mai di operare il bene. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, sta scritto che Abramo ebbe due figli, uno dalla schiava e uno dalla donna libera. Ma il figlio della schiava è nato secondo la carne, il figlio della donna libera in virtù della promessa. Ora, queste cose sono dette per allegoria. Le due donne, infatti, rappresentano le due alleanze. Una, quella del monte Sinai, che genera nella schiavitù, è rappresentata da Agar. Invece, la Gerusalemme di lassù è libera, ed è la madre di tutti noi. Sta scritto, infatti, rallegrati, sterile, tu che non partorisci, grida di gioia, tu che non conosci il dolore del parto, perché molti sono i figli dell'abbandonata, più di quelli della donna che ha marito. Così, fratelli, noi non siamo figli di una schiava, ma della donna libera. Cristo ci ha liberati per la libertà. State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il gioco della schiavitù. Parola di Dio.
2: Ripetiamo insieme. Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre.
3: Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre.
2: Lodate, servi del Signore. Lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre.
3: Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre.
2: Dal sorgere del sole al suo tramonto sia lodato il nome del Signore. Su tutte le genti eccelso è il Signore. Più alta dei cieli è la sua gloria.
3: Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre.
2: Chi è come il Signore nostro Dio che si china a guardare sui cieli e sulla terra? Solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero.
3: Sia benedetto il nome del Signore.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: «Questa generazione è una generazione malvagia. Essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona. Poiché come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. Nel giorno del giudizio, la regina del sud si alzerà contro gli uomini di questa generazione, li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Nel giorno del giudizio, gli abitanti di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché

0: essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona. Parola del Signore.
1: Gloria a te.

Qualcosa che dimostri una volta per tutte che Gesù viene da Dio, che la sua parola è vera, che lui è vero, veramente ciò che dice. E forse ci possiamo meravigliare davanti alla loro incredulità, ma com'è possibile se Gesù davanti a loro moltiplica il pane, risuscita i morti, poi fa tanti miracoli, cammina sulle acque, e loro ancora chiedono un altro segno? E forse, se siamo sinceri, anche noi qualche volta facciamo la stessa richiesta. Signore, se tu ti facessi in modo più chiaro, più visibile, se mi dessi una prova più chiara della tua presenza, allora io crederei davvero, la mia fede sarebbe più forte, più stabile. Se intervenissi nella mia vita, se risolvessi questo problema, io ci crederei di più, in te farei più carità, potrei amare di più te, il prossimo. Se tu ascoltassi quella mia preghiera, allora io non avrei più dubbi. Ma Gesù risponde in modo sorprendente a quella folla, ma non solo a quella folla, forse un pochino anche a ciascuno di noi. Dice: questa generazione è una generazione malvagia, essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno se il segno di Giona. Gesù dunque annuncia che il segno, quello più importante, quel segno decisivo, sarà la sua morte e la sua risurrezione. Gesù, la prima persona e l'unica persona nella storia dell'umanità che muore, rimane morto per 3 giorni e dopo risorge, continua a vivere, ma non più come prima, uno stato di vita molto più superiore di quello precedente, che il suo amore per noi, il suo totale dono della sua vita supera persino la morte. Ma perché Gesù, nonostante le sue parole, i suoi miracoli, non riesce a convincere tutti? Che sono i segni così evidenti, così chiari. Se uno muore, rimane come Lazzaro, qualche giorno rimane nella tomba, che l'Evangelista dice che già inizia a mandare l'odore, e questo risuscita, continua a vivere, cammina. Perché davanti a questi segni così chiari uno rimane ancora indifferente fino a tentare Dio di fare un altro segno? Però non tutti sono chiusi. Chi si vuole convertire si converte. Gesù dice che già nel passato gli abitanti di Ninive si convertirono ascoltando la predicazione di Giona. E Giona non aveva compiuto dei miracoli per convincere la gente. Che cosa? Predicava solo la parola di Dio. Diceva: se voi continuate così, la città sarà distrutta. Voi sarete distrutti in questa città, cambiate la vostra vita, perché la vostra condotta non avrà un buon fine, vi fate del male da soli. Quindi nessun miracolo, basta la parola di Dio, basta una parola per far cambiare la vita di tante persone. La regina del sud, che aveva affrontato un lungo viaggio per ascoltare la sapienza di Salomone, e lei ha avuto saputo riconoscere il valore di quella sapienza, si è messa in cammino per cercarla e si è convertita. Voi avete qui molto di più, avete Dio stesso e non cambiate. Loro, pur avendo questi piccoli segni, hanno cambiato. Voi avete molto di più e non volete cambiare. Fratelli, questo ci fa capire che il problema non è sempre la mancanza di segni. Spesso è la disponibilità del nostro cuore. Non tutto dipende da Dio, non tutto dipende dai segni. Molto di più dipende dai nostri occhi con i quali guardiamo la realtà. Molto di più dipende dal nostro cuore. Pensiamo, se avessimo visto Gesù compiere i suoi miracoli, se fossimo stati noi presenti alla sua predicazione,

avremmo veramente creduto? Siamo sicuri che la nostra fede sarebbe veramente più forte? Anche ai tempi di Gesù molti videro appunto i suoi prodigi, ascoltarono le sue parole e tuttavia non credettero. Come si dice, non c'è peggior sordo di chi non vuole vedere. Quindi non basta vedere per credere, occorre anche, forse soprattutto, essere disposti ad accogliere ciò che si crede. Tante volte le persone chiedono, anche noi chiediamo delle grazie, i miracoli, la guarigione del corpo, e poi a volte il Signore concede quella grazia, se quella grazia poi continuerà a portare i frutti spirituali per l'anima di quella persona oppure per altre anime. E Dio concede una grazia e dopo aver ottenuta una grazia, uno invece di ringraziare al Signore dice: ma forse sono stati i medici, sono bravi, oppure è stata una coincidenza, no? Oppure sono stato io perché sono riuscito a capire questa cosa molto prima, all'inizio della malattia. Invece tante volte Dio si prende cura di noi, tante volte ci ha tirati fuori dalle situazioni pericolose, dai guai, e anche quelli sono stati i miracoli. La sua presenza, i suoi interventi, che noi non sempre li abbiamo interpretati come tali. Forse è stato un caso, forse quella persona, forse una coincidenza, ma Dio si serve delle coincidenze appunto per salvarci, per aiutarci, per amarci, sostenerci. Anche il fatto che abbiamo la forza per attraversare i momenti difficili, anche questo è un miracolo, anche questo è un intervento di Dio. Anche quando abbiamo la pace del cuore, quando tante cose non vanno come vorremmo noi, ma noi non ci disperiamo, ma abbiamo la pace e serenità nel cuore ad affrontare quelle situazioni, anche questo è una grazia, anche questo è un miracolo. Anche le persone che Dio ha messo sul nostro cammino per aiutarci, perché questo nostro cammino verso il Signore, fosse più leggero, meno pesante, meno difficile, anche questo è un miracolo, anche questo è una grazia di Dio. Allora, fratelli e sorelle, come abbiamo pregato poco fa col canto dell'Alleluia, oggi non indurite il vostro cuore, ma ascoltate la voce del Signore, la voce del Signore che si nasconde nella parola che meditiamo. A volte nella voce che sentiamo nel cuore, nella voce che sentiamo nel confessionale, la voce del sacerdote, nell'amico, nel genitore, fratello che a volte ci suggerisce che dobbiamo cambiare, pregare di più, dovremmo andare a confessarci. Non indurite il vostro cuore, ma ascoltate quella voce del Signore. Allora chiediamo al Signore di non essere generazione che pretende sempre segni nuovi, sempre più eclatanti, ma che siamo una comunità capace di riconoscere già quei tanti segni che il Signore ogni giorno ci manda. Chiediamo al Signore la grazia di riconoscere la sua presenza, questi segni discreti, perché i segni già ci sono stati dati, ogni giorno tanti segni. Ora tocca a noi aprire il nostro cuore e convertirci.

0: scelsiamo in piedi. Alla notizia del suo arrivo si radunò gran folla attorno a Gesù. Nella gioiosa certezza della sua continua presenza in mezzo a noi, lo preghiamo di farsi nostra voce e nostra ricchezza presso il Padre e diciamo: effondi in noi la tua grazia, Signore.
1: Infondi in noi la tua grazia, Signore.
2: Nessuna legge umana difende e pone al sicuro la grandezza dell'uomo quanto il Vangelo di Cristo, perché sia da tutti accolto e vissuto come codice di libertà per gli individui e per i popoli. Noi ti preghiamo.
1: Infondi in noi la tua grazia, Signore.
2: La Santa Madre Chiesa è la donna libera di cui ha parlato Paolo, perché il suo impegno quotidiano per eliminare ogni forma di ingiustizia sia sempre in linea con questa sua prerogativa. Noi ti preghiamo.
1: E fondi in noi la tua grazia, Signore.
2: Per suscitare e sostenere la fede non c'è segno più convincente di Cristo stesso, perché sappiamo sempre guardare a Lui come all'espressione suprema e al dono più alto dell'amore del Padre. Noi ti preghiamo.
1: E fondi in noi la tua grazia, Signore.
2: In questa Eucaristia, il Cristo pasquale consegnato alla morte per i nostri peccati e risuscitato per la nostra giustificazione, torna ad essere presente in mezzo a noi, perché sappiamo adorarlo Salvatore dell'umanità e Signore dell'universo. Noi ti preghiamo.
1: E fondi in noi la tua grazia, Signore.
2: Dio, Padre di misericordia, che di fronte all'oscuro mistero della morte ci invita a ravvivare la fede, concede a tutti quanti che ci hanno lasciato di risvegliarsi nella gloria. Noi ti preghiamo.
1: E fondi in noi la tua grazia, Signore.
0: O Cristo Gesù, la nostra partecipazione a questi divini misteri ci renda figli della tua Pasqua. Compendio della nostra fede, sorgente di ogni grazia e per tutte le generazioni segno supremo della tua divinità, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, le preghiere dei Tuoi fedeli insieme all'offerta di questo sacrificio, perché mediante il nostro servizio sacerdotale possiamo giungere alla gloria del cielo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto lodarti e ringraziarti, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, in ogni momento della nostra vita, nella salute e nella malattia, nella sofferenza e nella gioia, per Cristo tuo servo e nostro Redentore. Nella sua vita immortale, Egli passò beneficando e sanando tutti coloro che erano prigionieri del male. Ancora oggi, come buon samaritano, si fa prossimo a ogni uomo, piagato nel corpo e nello spirito, e versa sulle sue ferite l'olio della consolazione e il vino della speranza. Per questo dono della tua grazia, anche la notte del dolore si apre alla luce pasquale del tuo Figlio crocifisso e risorto. E noi, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo con voce unanime l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, l'attesa della tua
0: vita. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Filomena, Giuseppe e Maddalena, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Michele Arcangelo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma la fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
4: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
4: Amen.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola di Dio sarò salvato.

Preghiamo. Ti supplichiamo, Padre di infinita grandezza, come ci nutri del corpo e sangue del tuo Figlio, così rendici partecipi della natura divina. Per Cristo nostro Signore. Invochiamo ora la protezione, l'aiuto dell'Arcangelo Michele per noi, per i nostri cari, per le nostre comunità parrocchiali. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, catena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Cristo con la vostra vita. Andate in pace. Buona giornata, buon pellegrinaggio.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Sono Don Giovanni, sono italiano e sono qui a Međugorje, sono venuto dal 2002 e qui a Međugorje ho trovato proprio la vita, no? Ho trovato quello in cui credevo, si sente vivo, no? Si sente viva la presenza di Maria. La Madonna mi ha chiamato qui tante tante volte. Perché evidentemente non è tranquilla e allora deve ogni tanto richiamare il suo figlio. E dicevo, qui ho ritrovato la vita perché di fronte alle prove, allo scoraggiamento, qui sempre la Madonna ci fa risentire in un modo vivo il suo amore e attraverso il suo amore ritorna la fede, la gioia, l'amore per la vocazione. E quindi vengo qui sempre con gioia e vengo proprio a incontrarla nel mio cuore, a risentire la sua voce. Siamo qui adesso con un gruppo di pellegrini e, come ho detto, almeno un paio di volte all'anno io ritorno qui a Međugorje.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

figli. Pregate perché lo Spirito Santo vi illumini affinché siate gioiosi, peccatori di Dio e testimoni di un amore senza limiti. Io sono con voi, figlioli, e vi invito tutti di nuovo. Incoraggiatevi e testimoniate le opere buone che Dio fa in voi e attraverso di voi. Siate gioiosi in Dio. Fate del bene al prossimo per stare bene sulla terra e pregate per la pace che è minacciata, perché Satana vuole la guerra e l'inquietudine. Grazie.

La mongolfiera, per salire in alto, ha bisogno di scaricare i pesi. Così come l'anima, per elevarsi al cielo, ha bisogno di togliere anche quei piccoli pesi che sono i peccati veniali.

Questo è ciò che pensava Carlo della confessione e ciò che lo avrebbe avvicinato sempre di più all'Eucaristia, la sua autostrada per il cielo.

0: La prima volta che io ho incontrato Carlo, l'ho incontrato esattamente qui dove sono seduto ora. Era il mio primo giorno di parroco in questa parrocchia e l'ho trovato qui seduto davanti al tabernacolo. E allora io gli ho chiesto: ma tu ogni tanto ti raccogli qui a pregare davanti all'Eucaristia? Sì, dice lui, perché questo mi consente di essere leggero di fronte a tutto quello che la vita mi chiede. In casa, con la mia attenzione alla cura dei genitori per me, a scuola per quello che imparo, ma soprattutto a me piace imparare come si sta con gli altri. Per me pregare è accumulare questo stile.
1: Il primo ricordo che ho di Carlo è quando stavamo al mare, diciamo che io andavo a trovarlo l'estate, eravamo piccoli, stavo alle elementari, quindi anche lui 2 anni più grande di me, avevamo più o meno la stessa età, e andavamo a giocare insieme alle saline. Perciò prendevamo le pinne, comunque la maschera, gli occhialetti, andavamo giù in spiaggia con mia nonna e sua nonna, che sono sorelle, e andavamo comunque a fare il bagno, a vedere i pesci, così giocavamo coi cani.
2: Carlo è stato un mio compagno delle medie, ci siamo subito trovati molto bene, avevamo due caratteri abbastanza affini. È stato un grande amico, noi ci trovavamo con un altro gruppo di 3-4 ragazzi venerdì pomeriggio. Ci incontravamo sempre a casa sua, che è qua dietro la scuola, e così abbiamo fatto anche quando poi siamo diventati più grandi e abbiamo continuato al liceo.
3: Era un ragazzo come tanti altri, è la prima impressione che ho avuto. Giocava, andava facendo sport, guardava i cartoni animati, era amante degli animali, gli piacevano le gite, gli piaceva uscire con gli amici, studiava.
1: Carlo aveva parecchi animali. 3 cani, i gatti e anche dei pesci, mi ricordo. Con i cani avevamo un bellissimo rapporto, poi essendo noi piccoli ci giocavamo sempre. Facevamo anche dei video simpatici. Lui poi era bravissimo col computer, con comunque la tecnologia. Facevamo dei video in cui mettiamo in scena delle storielle in cui appunto questi cani erano i protagonisti. E poi noi sotto mettevamo le voci.
4: Io sono la massima carica dello Stato rettese.
5: Arrivederci, una schiracchiata serale e arrivederci.
6: Ho saputo che io non riuscirò a stare ferma.
1: E ci divertiamo tanto e passiamo intere giornate a fare questi cortometraggi, chiamiamoli comunque così. Però era simpatica come cosa, ci divertiamo parecchio.
3: A un certo punto si è domandato, magari si è fatto degli interrogativi che forse qualche adulto ancora non riesce a farseli, iniziandosi a chiedere chi sono, da dove vengo, perché sono qui, e lui tutti questi interrogativi li ha risolti dove? Nella scoperta di Cristo, nella scoperta di Gesù.

0: Carlo è un ragazzo normale. Questo è quello che tutti ripetono, ed è proprio in questa normalità che vive la sua straordinarietà. Trascorre le giornate vivendo a pieno il quartiere. Con la sua bicicletta e un rosario stretto in mano, va alla scoperta del mondo che lo circonda in una costante volontà di condivisione e di dedizione all'altro. Nato a Londra, si trasferisce da piccolo a Milano, dove frequenta le scuole, dall'asilo all'istituto scolastico delle suore Marcelline, fino ad arrivare all'istituto scolastico Leone XIII. Frequenta assiduamente la chiesa di Santa Maria Segreta, dove trascorre del tempo nella preghiera e nello stare con gli altri. Fin da piccolo inizia la sua esperienza da catechista, trovando ogni volta modi e metafore per raccontare il cristianesimo e l'Eucaristia. I giovani lo seguono e lo riconoscono come una guida e un importante riferimento per la loro vita. Spesso gli piace andare anche in altre chiese, come Santa Maria delle Grazie, Sant'Ambrogio e al Duomo.
1: Nella sua sensibilità, la Chiesa era il luogo dove lui attingeva, nel silenzio, nella preghiera, nell'adorazione, lo stile che avrebbe portato fuori nella vita. Non ho mai trovato in lui una propensione clericale, ma del giovane cristiano che vuole essere frescamente cristiano.
2: Quell'amore per Cristo si concretizzava in gesti concreti, in atti quotidiani. Prima di tutto pregare per gli altri, dal punto di vista spirituale, offrire per gli altri le sofferenze, offrire i sacrifici, pregare il rosario. E poi in gesti di carità concreti, come rinunciare a un boccone di merenda, alla sua merenda, per darla a chi non l'aveva, oppure mettere da parte i soldi per aiutare le missioni, per aiutare l'opera a San Francesco dei Poveri, alla mensa dei poveri. Questa piena disponibilità, questa piena capacità di intuire i bisogni degli altri e di arrivare a precederli, di ancora prima che glielo chiedessero, lui cercava di risolvere il problema.
3: Era il suo comportamento che denotava com'era. Se si poteva aiutarti, si faceva in quattro per farlo. A me, per esempio, ha fatto la tesina, diciamo, delle medie. Lui mi ha chiesto quali erano gli argomenti, e il giorno in cui dovevo presentarla aveva fatto una presentazione in PowerPoint, senza quasi che io le faccio: no, guarda, lascia stare, no, domani te la porto. E lui, nonostante avesse comunque un carico di studio, me l'ha portata, mi ha fatto questa presentazione così in un giorno. E questo per dire, lui sotto tanti aspetti dava l'esempio, più che se parlavi con lui di amici, di problemi che avevi, era sempre disposto a darti una mano. E comunque riusciva a essere sempre anche nei consigli, era anche molto moderato.
4: Carlo era molto generoso, spesso ci regalava magari qualche cosa anche di suo, se vedeva che ci piaceva tanto ce lo regalava tranquillamente.
1: Amava stare con gli altri, capirli, rilanciare idee, offrirsi anche come organizzatore del loro tempo libero. Passava volentieri il tempo con gli altri.
5: Mi chiamo Rajesh e vengo dalle isole Mauritius. Sono nato in una famiglia induista di casta sacerdotale brahmina. Non potrò mai dimenticare la prima volta che ho incontrato Carlo, che era nel 1996. E ho avuto la fortuna di vivere accanto a Carlo fino a quando non è salito in cielo, che era nel 2006. Carlo per me è stato un vero maestro, nonostante che era più piccolo di me.

Carlo aveva molte passioni e una delle più grandi era quella di frequentare con la famiglia monasteri e luoghi di culto. Trascorreva spesso le domeniche all'abbazia di Morimondo. L'abbazia si trova alle porte di Milano ed è un luogo dove trovava pace e tranquillità tra la natura. Un momento unico di condivisione con le persone che amava.

Un altro luogo per lui caro era quello del santuario francescano della Verna, dove trovava riconciliazione con quel creato, vissuto e concepito dal santo di Assisi.

Questa sua passione aveva spinto più volte i genitori ad accompagnarlo in viaggi verso i più grandi santuari, come Lourdes e Fatima. Con Fatima aveva un rapporto speciale, che si rinnovava di giorno in giorno. Fatima era un luogo che portava sempre nel cuore e gli donava energia per il suo quotidiano. Aveva visitato la basilica con grande emozione e la cappellina delle apparizioni.

Carlo, inoltre, aveva visitato le case dei tre piccoli pastori, dove erano cresciuti e dove nelle vicinanze avevano avuto la fortuna di vedere la Madonna e l'Angelo.

0: Nel Vangelo Carlo aveva letto quella frase di San Giovanni che diceva Dio è amore. E quel Dio è amore però si convertiva in opere concrete, amando quel Dio come lo amava. Lo amava nei fratelli. Ecco, e lui cercava di coinvolgere tutti, sia la famiglia, gli amici, i parenti, dicendo non prendiamo il superfluo.
1: Lo spazio chiesa per lui era sorgente, ma non dimora, neanche nell'immaginare le funzioni che avrebbe potuto esercitare. Per lui il cristiano è lievito che si concede nella vita di tutti i giorni con gli altri. Lui portava il suo lievito cristiano. A questo teneva moltissimo.
0: Ora si parla anche di persone che, avendolo conosciuto, si sono interrogate sulla fede, e quindi già questo suscitava in quelli che lo circondavano degli interrogativi, perché effettivamente non era comune trovare un ragazzo che magari lasciava da parte la merenda per darla al povero che incontrava all'angolo della strada.
2: Il suo comportamento spirituale si trasformava in un comportamento sociale. Carlo si prodigava con atti concreti nell'aiutare gli altri e nell'essergli il più vicino possibile.
3: Ricordo c'era un anziano mendicante di nome Emanuele che dormiva ogni sera fuori della chiesa su dei cartoni. Appena se ne accorse Carlo, si è preoccupato subito e con il suo risparmio chiese alla mamma il permesso di regalare un sacco a pelo che lo portammo insieme. E ogni sera Carlo metteva un po' della sua cena a parte e l'aiutavo a portare a Emanuele. Improvvisamente Emanuele non venne più a dormire fuori della chiesa e a Carlo si dispiacque moltissimo di non poterlo aiutare più.
0: Quello che mi ha più colpito nella lettura delle testimonianze su Carlo è questa sua piena disponibilità, non solo all'ascolto di quello che Dio voleva da lui, ma era già pronto, era già disponibile a dire va bene, qualunque cosa sia, io sono qua.
4: Carlo era come tutti i bambini, solo che aveva questa fede immensa. C'era proprio una cosa che spiccava nonostante, diciamo, il suo lato bambino e il suo lato della fede potevano andare di pari passo, non è che uno nascondeva l'altro.
3: Se dovesse descrivere in poche parole la cosa che mi ha più colpito su di Carlo è stata la sua profonda fede e generosità. Non mi era mai capitato di vedere un bambino che partecipava tutti i giorni alla messa e che recitava il Santo Rosario con fedeltà quotidiana e che faceva l'adorazione eucaristica sempre.
0: Il pregare per lui era un colloquio, era un incontro con quel Gesù che sentiva vicino, ma era anche un modo per intercedere per gli altri, era anche un modo per aiutare gli altri, per fare della carità.
1: Preghiera è accorgerci che tutto quello che viviamo ci precede, ci accompagna e ha una sua destinazione.
4: Cioè, io non mi ricordo mai che ha desiderato qualcosa, diceva io prego perché mi serve questa qualcosa. Era più un pregare sia per se stessa, però anche per gli altri. Era una preghiera semplice, anche il suo, diciamo, viso era tranquillo, molto pacato, sereno.
0: A questo proposito mi ricordo bene che Carlo era molto in contatto con l'eremite, con le suore di clausura su nella periferia di Milano. E questa sua frequentazione delle contemplative lo portava a dire l'importanza che queste donne, questi uomini anche, hanno nella Chiesa, perché diceva, se queste persone riescono veramente a svolgere sul serio la loro vocazione di contemplative, potranno aiutare anche molti altri che non pregano, che non conoscono nemmeno Dio, ma potranno attirare su di loro le grazie di Dio.

0: La preghiera, come ha detto molto bene Papa Benedetto XVI, è il respiro dell'anima. E così come il respiro è formato da due tempi, così anche la preghiera. Il primo momento, il primo tempo, è quello in cui assumiamo l'aria buona di Dio, l'aria carica di vita, della vita di Dio. E il secondo tempo della preghiera è quello in cui restituiamo l'aria carica di anidride carbonica.
1: E nella preghiera, che ha bisogno di silenzio, ha bisogno di tanta perseveranza anche, riscopriamo questo nostro essere creature. Nella preghiera abbiamo la possibilità di entrare concretamente nello spazio di Dio.
2: Carlo diceva: io ho una meta, come tutti gli altri che nasciamo su questa terra, raggiungere il cielo, cioè l'incontro definitivo con Cristo, dove saremo felici per sempre. Lui sapeva che la felicità qua sarebbe stata parziale, però credeva nella promessa di Cristo di una felicità piena futura, e diceva: per raggiungere questa meta, questo cammino, che non era nemmeno per lui è stato semplice, non è per nessuno, ci aveva una bussola, che era la parola di Dio. Questa bussola l'avrebbe condotto e l'avrebbe orientato nel quotidiano. La parola di Dio era per lui come un'ancora, bastava scorrere, sfogliarla, leggerla, che per lui vi trovava le risposte al momento immanente, vi trovava le risposte a tutti i suoi dubbi, vi trovava le risposte a tutti i suoi problemi.

andammo insieme ad Assisi, perché là è stato il periodo in cui comunque l'ho visto di più. Ad Assisi, essendo comunque un paesino più cattolico, con più chiese rispetto al posto in cui andavamo l'estate, ci permetteva, diciamo, di andare a messa. Cioè, lui più che altro ci portava, a me e mio fratello, a messa, perché aveva un altro sentimento rispetto a quello che poteva essere il nostro a quell'età. Era una cosa comunque fondamentale che dovevamo fare tutti i giorni. Con Carlo andavamo spesso al Monte Subasio a giocare, che là ci sono praticamente delle colline, alcune ripide, altre un po' di meno, e giocavamo con l'aquilone, con i cani, con il frisbee, giocavamo anche un po' a fare gli esploratori, dove ci stavano luoghi un pochino più magari nascosti, però appena trovavamo un posto un pochino più particolare, subito andavamo là a esplorare, a fare mappe del tesoro. Comunque eravamo bambini, quindi qualsiasi cosa un pochino più particolare per noi era un mondo.

Carlo amava Assisi. Amava la natura intorno alla città, ma amava anche perdersi tra i vicoli e trovare quei luoghi che rendevano unici i suoi momenti di riflessione e di preghiera. Era affascinato dalla magnificenza della Basilica di San Francesco, che conserva la memoria del santo di Assisi. Era affascinato dalla bellezza della chiesa di Santa Chiara, meta di numerosi pellegrini. Era affascinato dalla maestosità della Basilica di Santa Maria degli Angeli, che conserva nella Porziuncola il cuore dell'idea francescana. Spesso però si raccoglieva in luoghi più piccoli, come la chiesa di Santo Stefano, dove trovava serenità per la propria introspezione. La presenza di Carlo ad Assisi è ancora oggi testimoniata da realtà che ne ricordano la sua vita. L'oratorio della parrocchia di Santa Maria Maggiore è stato intitolato proprio a Carlo.

0: La preghiera è prendere consapevolezza del fatto che noi siamo sempre sotto questo sguardo, che dentro di noi, avanti a noi, c'è un volto e gli occhi di questo volto non si distaccano mai da noi.
1: Noi entriamo in monastero per cercare unicamente il Signore e lo facciamo però cercandolo in compagnia con altre sorelle con cui condividiamo il cammino. E quindi abbracciando le sorelle con cui viviamo insieme ogni giorno, noi sappiamo che abbracciamo tutta la Chiesa e abbracciamo il mondo intero.
2: C'è qualcosa di veramente essenziale, che per realizzarmi davvero l'unico modo è uscire fuori da me stesso e donarmi agli altri.
3: C'è una frase molto significativa di Carlo che dice: l'Eucaristia è la mia autostrada per il cielo. Perché? Perché lui vedeva in questo sacramento la possibilità e il modo più celere e più sicuro per arrivare al cielo. Infatti tutta la sua vita, se si può dire, è stata incentrata sull'Eucaristia, vista non solo come sacrificio, ma anche come comunione, come modo di entrare in comunione e intimità con Gesù.
4: L'Eucaristia è la forma nella quale il Signore ci ha consegnato se stesso, perché noi potessimo, attraverso questo segno del pane, imparare che noi siamo destinati ad avere energia per camminare in giustizia, in bontà, in comunicazione sincera con gli altri. Eucaristia è il Vangelo che si fa nutrimento.
3: E tutta la sua vita l'ha ruotata intorno a questo sacramento, anticipando, chiedendo di anticipare la prima comunione, quindi segno già di una certa maturità. E ripeteva spesso che, come dice, la gente non capisce, perché si affollano tutti verso gli stadi, verso gli spettacoli, verso i cinema. Quando dice invece, quando c'è la fonte della nostra salvezza e dell'amore in Chiesa, non c'è la ressa.
5: L'Eucaristia sappiamo bene che non si può definire in due parole, è un mistero davvero grande e Carlo lo aveva capito e vissuto nel profondo.
0: È per questo che Carlo vive un grande amore per l'Eucaristia, perché proprio nell'Eucaristia incontra il Signore. E quello che ci anche colpisce è di questo giovane che frequenta ogni giorno la celebrazione eucaristica e prega ogni giorno il rosario, cerca ogni giorno un rapporto intenso e personale con il Signore e non solo lo cerca per sé, ma cerca anche di diffonderlo verso chi gli sta vicino.
6: Ecco, questa amicizia con Gesù è nata dall'incontro con Gesù e Eucaristia, perché per lui semplicemente l'Eucaristia era Gesù. Quindi cercare, desiderare l'Eucaristia significava stare con questo amico, con questa persona che lo ha amato, che lo ha cercato, che lo ha desiderato e che piano piano l'ha trasformato in sé.
3: Qui c'è una fonte di grazie e nessuno ne approfitta. Ecco, era questo cruccio, questo senso di dispiacere per cui nessuno approfittava dell'Eucaristia in modo adeguato, che lui ha voluto fare anche una mostra sui miracoli eucaristici, una mostra che ha avuto un grande successo, è stata diffusa nei 5 continenti, ha girato per parrocchie, santuari, tra i più grandi santuari, Fatima, Lourdes, Santiago de Compostela, e si tratta di pannelli, che lui l'aveva ideata questa mostra, pannelli dove si raccontano i grandi miracoli eucaristici avvenuti lungo il corso dei secoli, dai più piccoli ai più conosciuti. Tra i più conosciuti si nomina Lanciano.

Qui si troviamo nel luogo dove probabilmente è avvenuto il segno 1300 anni fa, e come tutti i segni nascono sempre da qualche problema, che sia fisico, come per Gesù che guariva i malati, sia interiori. E il problema era interiore, c'era un monaco basiliano, c'era una piccola comunità di monaci basiliani venuti qui dall'Oriente. Questo monaco era in crisi di fede, perché come tutti

0: di noi la fede è sempre tentata. Quindi vediamo un pezzettino di pane, vediamo del vino, però crediamo che quella è carne di Cristo e quella è sangue di Cristo. Beh, non sempre i sensi vanno in aiuto alla ragione e spesso la fede viene tentata. Ecco, durante una di queste celebrazioni di crisi, dopo aver detto sul pane, sull'ostia grande, quella che ancora oggi si consacra, questo è il mio corpo e sul calice questo è il mio sangue, lui si ritrova sulla mano una fettina di carne fresca e il calice è pieno di sangue. Perché un conto è credere qui con la testa e un conto è trovarsi davvero davanti ai segni del corpo e sangue di Cristo. Ecco, lì si riaccesa la fede di quest'uomo, di questo sacerdote, come oggi la fede di tanta gente che viene a visitare questo santuario.
1: La scoperta del miracolo eucaristico di Lanciano cambiò la vita di Carlo. Carlo amava ricordare che nel miracolo eucaristico di Lanciano, l'ostia consacrata trasformatasi in carne risultò essere una sezione del miocardio, quel particolare muscolo che forma le pareti del cuore, senza il quale non potrebbe battere, proprio come fa l'Eucaristia con la Chiesa.
0: Dal 1252 ci siamo noi frati francescani che custodiamo e animiamo ovviamente questo santuario. Durante i secoli hanno fatto le loro verifiche, guardavano se la carne si corrompeva e non si corrompeva. Il sangue stesso non si è raggrumato in un unico blocco, ma in 5 grumi. All'inizio posero questa, chiamiamola così, questa fettina di carne su una tavola e la puntellarono con 12 chiodini, 12 spillini, per mantenerla aperta. Arriviamo al 1970, quando il dottor Linoli, istologo dell'Università di Siena, fu chiamato da noi, col permesso del Vescovo, per verificare cosa effettivamente stavamo conservando. Dico brevemente i risultati che hanno affascinato il mondo e abbiamo centinaia di migliaia di pellegrini ogni anno qui. Allora, la carne è carne umana e anche il sangue è sangue umano. Il gruppo sanguigno è il gruppo AB, che è lo stesso gruppo sanguigno delle macchie di sangue sulla sindone. Anche la carne non è un pezzo qualsiasi del corpo. La carne è una sezione del cuore. Quando si va ad analizzare sia il sangue che la carne, all'analisi risulta carne fresca e anche sangue fresco. Il Signore ha voluto manifestarsi in questo segno con una sezione del cuore. La parte centrale, che dicevo, si è aperta sia perché si è essiccata e quindi si è un po' aperta. Una parte di quell'apertura è il ventricolo sinistro del cuore, dove il cuore pompa il sangue per dare la vita alle persone. E questo già indica qualcosa che va al di là del puro e mero aspetto scientifico.

0: Ancora oggi i miracoli eucaristici rappresentano moniti di cui l'umanità dovrebbe prendere atto. Recentemente, il Signore ha voluto richiamare l'attenzione su questa incredibile realtà operando altri miracoli eucaristici, come quello di Tixtla in Messico, Buenos Aires in Argentina e Sokolka e Legnica in Polonia. Anche qui l'ostia consacrata si è trasformata in carne che, dopo attenti esami scientifici, è risultata, come per l'ostia di Lanciano, essere costituita dal tessuto del miocardio.
1: Carlo era un grandissimo devoto della Madonna e lui diceva che l'appuntamento più galante di tutta la giornata era quello dell'incontro con Maria nel Rosario, perché per lui il Rosario era la preghiera prediletta.
2: Andammo a Milano a trovarlo e mi ricordo che quando uscimmo dalla chiesa incontrammo dei ragazzi più grandi di noi, credo comunque teenager, noi avevamo all'incirca 10 anni, e ci regalarono dei rosari e ce ne diedero tantissimi. E poi c'eravamo una a testa, quindi abbiamo iniziato a pregare tutti insieme, perché presi dall'euforia di questo regalo che ci hanno fatto questi ragazzi, in quel momento era quasi come se fosse, almeno per me, un gioco la preghiera, invece lui era un motivo in più per stare con noi. E
1: si fece accompagnare dai genitori nei diversi santuari mariani, specialmente più grandi, Lourdes e Fatima, fecero anche un viaggio in macchina.

0: tornando da questo santuario, rimase colpito, si fece raccontare da delle suore e da un sacerdote tutto il messaggio di Fatima, della prima apparizione del 13 maggio. E che cosa la Madonna chiedeva? La Madonna chiedeva preghiere perché gli uomini non andassero all'inferno.
1: Il legame profondo con Fatima continua anche dopo la morte di Carlo. Una mostra dei pellegrini e dei santi all'interno del santuario ricorda la grande devozione di Carlo per la Madonna. Uno zaino e un rosario sono lì come simbolo e ricordo della giovane e devota vita.

0: e San Giovanni Paolo II ebbe a dire che il rosario batte il ritmo della vita umana, nel senso che lì troviamo anche le nostre vicende, le nostre difficoltà, quindi diventa naturale nella preghiera del rosario portare le difficoltà delle persone che ci sono più care, delle famiglie, dell'intera umanità.
1: Ecco, questo gli rimase talmente colpito nella mente di Carlo, talmente impresso, da dire: io per evitare l'inferno e il purgatorio alla gente cercherò di far conoscere ancora di più questi messaggi della Madonna per permettere alle persone di evitare tutte le conseguenze. E quindi ideò questa mostra che racconta appunto le principali apparizioni da Bannet, Lourdes, Fatima, tutta una serie di apparizioni in cui sono protagonisti o alcuni santi o alcuni veggenti, tutte quelle riconosciute ufficialmente dalla Chiesa.
2: Ricordo che una volta che io ero presente in chiesa e lui stava guardando un po' le cose che erano qui in chiesa, è venuto da me e mi dice: guardi, stamattina io sono rimasto colpito da quella Madonna che c'è sotto il leggio dove proclamiamo la parola durante la liturgia. E mi sono fermato a decifrare il significato del sorriso di Maria. Perché è veramente singolare, devo dire io, questa scultura che è dei maestri campionesi. E allora gli ho come detto: guarda, questo sorriso contiene il segreto dell'indicibile. Quello che è capitato a lei, dando carne al Figlio di Dio, per lei è rimasto l'indicibile, di cui però è stata contenta per tutta la vita.

0: Io ho conosciuto la storia di Carlo tramite delle testimonianze, la prima scritta tramite il suo biografo, Nicola Gori, e poi anche tramite la testimonianza di una sua parente, di una sua zia, e dove appunto dalla viva voce di questa testimone diretta ho conosciuto la vicenda di Carlo e la sua luminosa testimonianza, perché è una storia molto bella e commovente che in un adolescente ci sia stato un desiderio così forte di Dio, e quasi un desiderio come quello di un monaco, di una vocazione che vive un monaco, no? Dell'assoluto di Dio, e allo stesso tempo di questa grande carità, di questa grande necessità e di questa testimonianza del suo donarsi agli altri.
1: Carlo aveva una dote particolare per l'informatica, amava l'informatica, era capacissimo nell'informatica, gli piaceva fare nuovi programmi, ha aiutato anche alcune parrocchie, ha aiutato molte persone.
2: Carlo già a 10 anni, 11 al massimo, credo che sapeva usare la tecnologia in modo eccellente, perché faceva cose che io neanche immaginavo. Si era comprato anche un libro in cui erano scritte comunque varie tecniche per il montaggio, anche altre cose che sempre riguardavano la tecnologia, come se fosse un manuale.
0: Quello che Carlo diceva lo viveva veramente, non erano soltanto dei bei pensieri, no, che scriveva, ma era veramente la testimonianza della sua esperienza diretta di cristiano, no?
3: Ho letto la biografia di Carlo Acutis e sono rimasta colpita da questo giovane così innamorato di Gesù e di Maria. Carlo è un giovane che vive con la freschezza e l'entusiasmo della sua età, quanto la vita gli offre.
4: La cosa che più vorrei sottolineare un po' della scoperta di questo ragazzo veramente originale, diciamo, per i tempi di oggi, è quello che ha preso seriamente la vita, senza fuggirne nulla. Questa è una cosa che mi ha colpito tantissimo. Senza fuggire nemmeno gli aspetti più dolorosi o quelli più impegnativi o la responsabilità morale, addirittura prendendo in considerazione così giovane il fine della vita che è la morte.
5: E ricordo con precisione che lui diceva: ma oggi una parrocchia dovrebbe dotarsi di un sito nel quale offrire la sua immagine e ricevere domande, proposte, considerazioni da parte di coloro che amano la vita della comunità. Perché non lo facciamo? E io dico, questa è una splendida idea. Tu renditi comunicatore di questa idea presso i tuoi amici. Costituite un gruppo che elabori un progetto di sito parrocchiale.
1: Questo dono per l'informatica, questa capacità, la metteva a servizio di Dio, la metteva a servizio degli altri. Ecco la differenza. Non è che la tenesse per sé, per sfruttarla o per qualsiasi motivo che non fosse la carità verso gli altri o il riconoscimento di Dio.
5: E lui il progetto purtroppo non l'ha potuto vedere realizzato. Ma subito dopo la sua morte so che il gruppo aveva creato le premesse per una buona articolazione di questo sito parrocchiale.

0: mattino mi vedo bussare alla porta della sacrestia i genitori. Apro la porta, li vedo davanti a me, li vedo, non so, preoccupati, li vedo tristi e mi dicono: sa, Don Gianfranco ci ha lasciati. Vi confesso che in quel momento, non sapendo che lui aveva questa forma grave di malattia, improvvisa e grave di malattia, avevo dentro di me detto: ma cos'è, scappato di casa? E loro a dirmi: no, il Signore ce l'ha portato via.
1: Purtroppo con Carlo nell'ultimo periodo non ho parlato, non l'ho proprio visto. A me hanno riferito della sua malattia una settimana prima che morisse, quindi so poco e niente. Però, cioè, se è veramente andata così, sono più che contenta che sia andato in pace che rispetto ad aver sofferto.
0: Ma questa cosa mi aveva profondamente sconvolto. Uno strappo impensabile. È stata per me una prova non leggera questa. Non ho mai capito perché questo.
2: E sono destinata a morire.

Infatti la sua morte l'ha vissuta come un dono, nel senso ormai era gli ultimi momenti e non era facile certamente né per i genitori né per i medici né per il personale paramedico informarlo che stava morendo, ma lui ormai si rendeva conto di essere arrivato al termine e allora questa sua vita finale l'ha donata al Papa e alla Chiesa.

0: Dunque, c'è una frase molto significativa di Carlo riguardo alla chiamata universale alla santità. Tutti sono chiamati alla santità, e Carlo era convinto di questo perché diceva: la possibilità che Dio ci offre è per tutti, non è solo per qualche privilegiato. Tutti possiamo incontrarlo, raggiungerlo e arrivare al cielo. E c'era una frase che lui diceva: tutti nascono originali, ma molti muoiono come fotocopie. Che cosa voleva dire? Voleva dire questo: originali nel senso che ognuno riceve da Dio dei doni, ha delle potenzialità fin dall'inizio, fin dalla nascita, e poi per strada si perde. Si perde e si omologa, diventa uno tra la massa, o si confonde con il resto.
1: Quello che Carlo diceva, che appunto i bambini nascono originali ma poi alla fine muoiono come fotocopie, è profondamente vero, perché davanti a Dio ogni persona è un progetto originale, unico, irripetibile, e questa è proprio la profonda dignità della persona umana, no?
2: Questa è un'affermazione di chi ha una familiarità così grande con Dio che riesce a leggere la realtà con gli occhi stessi di Dio. Realmente ognuno di noi è unico, irripetibile, originale, perché proveniente dal cuore stesso del Padre. E il Padre, quando pensa a ognuno di noi, mette tutto il suo amore che ci rende appunto unici e irripetibili.
1: La cultura contemporanea non favorisce l'originalità della persona, ma la massificazione, no? L'omologazione. Alla fine creano come una specie di sottobosco uniforme, dove poi si perde l'identità veramente specifica e il dono specifico di ogni persona.
0: Siamo noi che alla fine ci lasciamo andare e non ci realizziamo né come creature né come figli di Dio come si dovrebbe fare. Ecco, questo aspetto in lui era fondamentale. Per ogni persona vedeva una capacità di potersi realizzare, di potersi rendere veramente discepolo di Gesù e arrivare alla santità.
3: Era una sua grande sensibilità dire: io diverrò quello che nel pensiero di Dio io già sono, se riesco a intercettarlo, a vederne i segni, se imparo a leggere i segni che mi domandano cosa posso essere io qui o a che cosa mi devo dedicare. Il tema della vocazione a essere cristiano maturo era un tema a cui era molto affezionato, ma non improvvisava scelte premature.
0: Carlo ha lasciato una grande eredità, che è questa: per tutti, a cominciare dal suo esempio, Gesù non è una persona estranea, ma è una persona vicina, è un amico, che ci sono valori oltre quelli terreni, che c'è anche un'altra vita che ci aspetta dove saremo più felici, e che la carità e l'amicizia è a portata di tutti. Questo messaggio di ottimismo, di fiducia in Dio, di fiducia negli altri, è questo il grande eredità di Carlo.
4: Ciò che mi ha lasciato Carlo, a distanza di tempo, a cui penso ancora spesso, è come una cosa sia importante sia quello che uno fa, più che quello che uno dice. Oggi è importante riuscire a mettere in pratica quelli che sono certi insegnamenti. Quella è la cosa da un lato difficile, ma anche alla fine poi quello che effettivamente conta. Io credo che lui, per come si comportava in maniera naturale, altruista, era assolutamente incredibile poteva essere un esempio per chiunque.
5: Carlo era un esempio talmente, talmente alto di spiritualità e santità che ho sentito dentro di me il desiderio di farmi battezzare e di poter così anche ricevere la comunione.
0: Si è scelto come discepolo prediletto San Giovanni Evangelista. Perché? Perché gli è sempre rimasto impresso quella scena che si racconta nel Vangelo, che durante l'ultima cena, quando Gesù fu tradito da Giuda, ecco, San Giovanni appoggiava il suo capo sul petto di Gesù.
6: Carlo, in questo gesto, vedeva un chiaro messaggio e invito rivolto a tutti gli uomini di tutti i tempi a diventare anche loro veri discepoli di Cristo. Con quel suo reclinare il capo sul cuore di Cristo, Giovanni ancora oggi ci esorta a essere come lui intimi amici di Gesù attraverso un'intensa vita eucaristica.
0: Questa scena va un attimo interpretata, perché Carlo diceva che San Giovanni era il discepolo prediletto, ma prediletto non in quanto tale, prediletto perché? Perché si era avvicinato più degli altri al cuore, alla sede, al simbolo, alla sede dell'amore di Cristo. E prediletto, lui diceva, non è solo San Giovanni, ma possiamo esserlo anche noi, perché anche noi abbiamo la possibilità di appoggiare il nostro capo sul cuore di Gesù.
6: Carlo diceva che quel sacrificio della croce avvenuto 2000 anni fa si ripresenta in modo incruento in tutte le messe che ogni giorno vengono celebrate. Come Giovanni, anche noi possiamo associarci a quello stesso sacrificio della croce e dimostrare così il nostro amore a Dio, partecipando ogni giorno alla messa.
4: Nel momento in cui, diciamo, è arrivato Facebook, perché è arrivato qualche anno dopo che Carlo non c'era più, ho pensato di fare un gruppo per gli amici di Carlo. E incredibilmente nel giro di un paio d'anni questa pagina è venuta a conoscenza di moltissime persone nel mondo.
3: A poco mi arrivavano telefonate di gruppi che volevano venire in questa chiesa a ricordare Carlo. Quindi mi sono detto, qui c'è un segno, qualcosa è riuscito a passare nelle informazioni, hanno subito scritto anche delle piccole, semplici biografie di Carlo e a questa figura sento che spontaneamente i suoi coetanei si affezionano.
4: Mettere in pratica come le cose le faceva lui? Non è una cosa impossibile. E questa è la difficoltà che noi abbiamo tutti i giorni, a essere buoni sempre, a essere sempre gentili, a essere sempre altruisti. Questa è una cosa apparentemente semplice, ma nella realtà molto difficile da fare. Però lui, diciamo, è stata una cosa che mi ha lasciato, il fatto che si possa fare, effettivamente non è una cosa irraggiungibile. E questo è effettivamente il miglior ricordo che ho di lui, è ciò che effettivamente mi ha lasciato dentro.
0: Dice, non vi scoraggiate perché come tanti altri ci hanno preceduto, anche noi possiamo arrivare dove è arrivato San Giovanni, dove sono arrivati i nostri amici santi. Ecco, questa grande fiducia nell'infondere ai ragazzi, dicendogli, no, qualsiasi situazione abbiate, in qualsiasi problema vi troviate, c'è sempre qualcuno che vi aiuterà a risolverlo.
7: Carlo Triste, io adesso così non me lo ricordo. Poi vabbè, stavamo insieme e bastava quello per essere felici in quel momento. Io mi ricordo ridevo tutto il tempo, perché faceva sempre battute, Carlo, cioè, era spiritosissimo, io mi divertivo tanto, solo che l'ho visto solo, cioè ci vediamo solo durante le vacanze oppure l'estate, pochi giorni stavamo insieme, anche se a dire la verità avrei preferito passare più tempo con lui.
3: Dopo la sua morte i genitori hanno potuto concepire 2 gemelli. Io non lo so che segno sia questo.

0: però so che è un segno. Il vuoto che lui ha lasciato in casa lo ha colmato probabilmente con una grazia, la prima grazia fatta, non posso aggiungere altro, però questo mi ha colpito.
1: Lui si è realizzato effettivamente come cristiano. È questa la grande realtà di questo ragazzo che riesce ancora a parlare a noi. Riesce a parlare a noi perché è stato capace di un sacrificio, è stato capace di riconoscere nella sua vita la presenza di qualcuno che lo stava guidando.
0: L'indicibile messaggio che la grazia c'è e opera e ti dà segnali per cui tu rimani in silenzio, rispettoso e grato. Questo ho dentro di me quando penso a casa.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Pace e gioia a tutti, sono Sur Josefa, sono da quasi 5 anni che sono nella comunità delle Serve di Gesù Povero. Mi è stato chiesto come ho trovato la pace. Posso dire che la pace l'ho trovata in Dio. Trovata in Lui nel momento in cui in famiglia stavo vivendo un momento di travaglio con la scoperta della malattia della mamma. Il Signore poi ci ha concesso la grazia della guarigione e per ringraziare la Madonna sono andata a Medjugorje. E lì era andata per ringraziare la Madonna della grazia ricevuta e proprio mi sono sentita abbracciata dall'amore di Dio. Ho sentito proprio la sua presenza forte lì in quel luogo e mi ha fatto sentire tutto il suo amore. Rientrando dal viaggio a Medjugorje, sono entrata nel gruppo del rinnovamento. E lì è stato poi un crescere sempre di più nel cammino della fede. Entrando in comunità, ci sono state poi sempre dei travagli, perché ovviamente ci portiamo sempre dietro di noi il nostro passato. È facile perdere la pace, perché c'è sempre la sorella che magari ti riporta a un passato, a un vissuto, oppure il povero che ti bussa alla porta che ti fa perdere la pazienza. Però quello che si vive quotidianamente nello stare alla presenza di Dio è Lui che ti dà la pace. Ogni volta ci sono questi momenti in cui proprio si sente che manchi di pazienza, manchi di carità, perché si è umani. Però quando ti ritrovi poi davanti a Lui e deponi ai Suoi piedi tutto quello che ti capita, proprio senti quella pace che ti entra dentro il cuore. Ogni anno che passa dentro la comunità ne faccio sempre più esperienza, che prima impiegavo più tempo nel riacquistare la pace, ma con la preghiera, con l'affidare tutto a Lui, il rientro e il ritorno alla pace è più facile. Posso dire anche stamattina, per una sciocchezza subito stavo perdendo la pace, ma poi mi sono messa davanti a Lui, ho consegnato tutto a Lui e subito è rientrata la pace tempo record. E poi è bello come vedere, perché noi ci programmiamo sempre la giornata, no, è normale. Ma nel momento in cui veramente poi si fa esperienza, che appena ti cambiano una virgola del programma e ti cambiano qualcosa, subito è automatico ed è facile che perdi la pace. Ma quando poi metti e focalizzi l'attenzione, qual è l'essenziale, è la cosa fondamentale, che è fare ogni cosa per Lui e quindi vivere quell'istante per Lui, riacquisti la pace, perché non lo stai facendo per te, lo stai facendo per Lui. E questo aiuta a riacquistare la pace. Poi, mentre pregavo, ho letto questa cosa nella Bibbia, del Salmo 72. È un commento a questo Salmo. Gesù annuncia che il regno di giustizia e di pace è già in mezzo a voi. È Lui il Re, difensore dei poveri, che fa giustizia contro l'oppressore e ha compassione del debole. Dio però regna soltanto quando una persona, un gruppo sociale o una nazione vivono secondo i valori proclamati da Gesù.
l'amore come legge fondamentale, la giustizia come base dell'economia e della politica, la libertà come base dello sviluppo personale e sociale, la verità come fonte di significato nella vita, la pace come fondamento delle relazioni sociali. Noi cristiani entriamo nel regno di Dio con il nostro battesimo. Da quel momento abbiamo la missione di costruire il suo regno giorno per giorno, in unione a ogni persona di buona volontà che vive e promuove i suoi valori. La tua vita avrà un senso, ne varrà la pena e sarai felice se Dio regna nel tuo cuore e se diffondi il suo regno ovunque tu sia. Noi siamo cristiani, siamo battezzati e abbiamo il dovere di proclamare la parola di Dio. E lo possiamo fare solo se lasciamo spazio a Lui nel nostro cuore, solo se lo facciamo regnare. Allora lì regnerà realmente la pace.

Buongiorno a tutti, mi chiamo Antonia, vengo dalla Croazia, questa è la mia famiglia, i miei tre figli e mio marito. Facciamo parte della missione della Bahia già da qualche anno. E così, sempre sicuro, tanta emozione nel cuore, no? Io prima, la cosa che sento nel cuore è di dire è quello di ringraziare sì la comunità, a Dio, ma anche a Madre Elvira, no? E penso che così mi emoziono tanto perché posso dire solo che veramente amo tanto Elvira, lo amo proprio con tutto il mio cuore, perché se oggi sono una famiglia e ringrazio a lei. Io sono stata anche, come diceva Padre Stefano, una di quelle storie disperate. Sono venuta in comunità anche per problemi di droga, ma ringraziando la mia famiglia e la forza di mia mamma, la fede di mia mamma, attraverso Međugorje ha incontrato la comunità Cenacolo e tantissimi anni fa sono entrata in comunità. E quello che mi ha tirato avanti nel mio cammino è quello che posso ringraziare veramente la Madonna e la comunità, che Elvira, Madre Elvira, mi ha messo nel cuore un seme, è quello della fede, no? È quello di quando lei parlava di Gesù si illuminava tutta, e io tantissime volte dentro di me mi chiedevo: ma lei parla di Gesù come una persona viva? E io ho detto: mamma mia, anch'io voglio arrivare a quel punto lì, anche se è difficile.

facile, Elvira è Elvira, no? E quella forza, quella spinta di seguire Gesù, ecco, oggi sono qua, no? Oggi sono qua e ho questa bellissima famiglia. Gesù ha messo nel mio cuore anche di andare in

Pochino io non venivano i nostri figli, non venivano per tanto tempo del nostro matrimonio e desideravamo tanto perché vivendo in missione abbiamo avuto tanti bambini attorno a noi. E mio figlio Daniel ha 6 anni, vuol dire che 6 anni fa siamo tornati in Italia e siamo andati a Međugorje, perché ogni volta quando vado a casa vado a ringraziare la Madonna di Međugorje, no? Per la mia vita, per tutta la trasformazione di mia famiglia. E là ho chiesto alla Madonna, ho detto: Madonna, guarda, perché non mi fai il regalo di darmi un figlio, no? E un mese dopo ero incinta. E questo dono, grande dono della Madonna, è stato mio figlio Daniel, che oggi ha 6 anni. E prima di lui, chi sono stati strumenti nelle mani di Dio per avere questo figlio, sono altri miei 2 figli, Ivan, 12 anni, e Jussivan, che adesso ha 9 anni, che li abbiamo adottato quando erano piccoli, perché non venivano i nostri figli, e abbiamo detto: guarda, Elvira ci ha insegnato sempre di aprire il cuore e di fidarsi nel Signore. Ci siamo fidati e abbiamo aperto il cuore a 2 nostri figli, e il Signore ci ha dato ancora uno. Non c'è differenza, sono tutti 3 nostri, sono figli nostri e di Dio, Dio, prima di Dio sono figli di Dio, no? Sono figli di Dio. E poi voglio ringraziare veramente tanto la comunità, perché quando siamo tornati adesso dalla missione, un momento forte che ho vissuto è stato quello di avere la possibilità di incontrare madre, no? Di incontrare madre Elvira. E quando siamo entrati nella stanza e nell'appartamento dove lei abita, così è stato un momento fortissimo. Quando mi sono inginocchiata davanti,

0: un abbraccio forte di madre è stato quello veramente di una madre e una figlia, no? E ho sentito proprio che mi ha dato ancora di più quella forza di seguire Gesù, no? Di crescere nella mia fede ogni giorno e di amare, di seguire e di non come si dire, di non fermarmi mai, no? Ma di andare sempre avanti nel mio cammino. Ecco, io ringrazio con tutto il cuore a Dio, a Madre Elvira, alla comunità. Ecco, per essere veramente oggi quello che sono, una persona nuova, una persona nuova con una famiglia che ho pensato quando sono entrata in comunità di non poter fare, no? Di che non sono capace. Invece il Signore mi ha dato, ecco, questo dono di essere una sposa, di essere una donna, e di essere una madre, di essere un'amica. E sono veramente felice. E poi voglio salutare in questo momento anche tutti i bambini del Brasile, della Bahia, che in questo momento può essere che ci guardano, e sento di salutarli e di dirgli che li voglio tanto bene. Grazie.
1: Mi chiamo Gioachino, sono entrato in comunità per colpa, ma grazie a Dio attraverso la droga, non mia ma di mio fratello. E lì è stato proprio il momento in cui ho incontrato il Signore. Attraverso la croce ho potuto conoscere, attraverso la comunità, che la morte, la droga non ha l'ultima parola. Così, quando è entrato mio fratello, ho accompagnato il suo cammino, e poi alla fine mi sono visto anch'io un povero drogato. Alla fine ero triste e vedevo che i ragazzi che erano dentro in comunità avevano degli occhi lucidi, degli occhi puliti, e io mi vedevo triste, dicevo: ma come mai? Poi, attraverso la preghiera, le preghiere dei miei genitori, di mia mamma in particolare, e poi l'incontro con Elvira, mi sono sentito proprio spinto

Ho sentito proprio che c'era qualcosa dentro di me che mi diceva di entrare. Allora ho abbandonato tutto, ho messo da parte il lavoro, ero entrato con l'ideale, con la voglia di essere un missionario, di andare in Brasile, ma Elvira giustamente quando mi ha accolto a Pagno il primo giorno mi ha detto: il tuo biglietto per il Brasile è là sopra. Mi ha subito arruolato, che la mia professione era carpentiere, nella costruzione del tetto di Pagno. Io ho detto vabbè, 2 o 3 mesi. Invece pensate, mi ha tenuto 2 anni. 2 anni che sono stati per me 2 anni indimenticabili della mia vita, dove lì è stato veramente l'incontro con Dio, ma anche l'incontro con me stesso. Ho visto che la missione era dentro di me, dovevo cercare di uscire da me stesso, dal mio egoismo, dal mio orgoglio siciliano, figuratevi, dal mio orgoglio, dalle mie sicurezze, dai miei ideali. Allora questi 2 anni dove ho potuto conoscere e ho avuto il privilegio di stare vicino a Madre Elvira è stata per me una ricchezza, dove dentro di me naturalmente sono nati tanti desideri buoni, come quello di una famiglia cristiana, di essere una famiglia aperta. Dopo, quando è arrivato il momento per partire per il Brasile, mio fratello Carmelo, anche lui aveva questo desiderio, era già partito prima di me. Quindi ci siamo trovati a Mogi das Cruzes, dove anche davanti a me avevo una grande famiglia come esempio, di Maurizio e Paoletta, con la loro splendida famiglia, che mi hanno dato la forza e l'esempio di continuare per questo cammino. E poi il Signore, quando sa tutto di me, sa tutto di noi, mi ha fatto conoscere Antonia. E quando ho conosciuto Antonia mi sono innamorato come se fosse una cosa mai successa, diversa da tutte le altre. E solamente che ero in Italia, ma dentro di me io avevo dato la parola prima di tutto a Dio che sarei ritornato in missione, e mi trovavo davanti un bivio: o Antonia o la missione. Io mi ricordo il giorno, ero qua davanti, non so se Don Stefano si ricorda, gli ho detto: Don Stefano, io vado in missione. E lui mi ha detto: bravo, stai costruendo la tua famiglia sulla roccia. Allora lì è stato proprio il passo che ha detto: vado e mettiamo tutto nelle mani di Dio. Come Elvira sempre ci ha detto: prega davanti al Signore, non ti preoccupare, fidati e abbandonati. Così sono partito per il Brasile, e poi sono passati diversi anni dove ho potuto rincontrarmi con Antonia, e naturalmente è arrivato il momento anche che ci siamo sposati. Come ha detto Antonia, il nostro matrimonio è stato sofferto, ma dove c'è la sofferenza dopo viene sempre la gioia. Io sento che il Signore mi ha ridato la verginità, dopo che con Antonio naturalmente abbiamo fatto un matrimonio comunitario, pulito nell'amicizia, nel rispetto uno dell'altro, e sento che questo per me è stato la pulizia. Mi sono sentito pulito, mi sono sentito rinnovato, proprio sento che lo Spirito Santo e la grazia di Dio mi ha lavato, è entrata dentro di me. E poi naturalmente io ho sempre desiderato i figli, per me erano i figli della missione, perché non arrivavano i nostri, ma l'importante era avere sempre la casa piena, la nostra porta è sempre aperta, e la cosa che mi riempie di gioia è anche un momento che ho sentito veramente qualcosa dentro di me di grande, quando una notte
Erano le 2 del mattino, sentiamo delle luci, e ho sentito un clacson suonare e ho detto: mamma mia, che succede adesso? Era il consiglio tutelare con una bambina di quasi un anno, una femminuccia chiamata Chiara, e diciamo: cosa facciamo adesso? Cosa facciamo? È stato bello perché con Antonio abbiamo tirato via Daniele dalla sua culla e abbiamo messo questa bambina. Allora lì sono momenti che sono indescrivibili, proprio il cuore batte, mi dà un'allegria immensa. Questi ci sono anche tanti altri momenti in cui Dio è passato nella nostra casa, e sento col cuore di ringraziare la comunità. Io penso a tanti giovani che vogliono andare, io dopo 18 anni non me ne voglio andare. Ebbene, io veramente, Madre Elvira è nel cuore, Madre Elvira è Elvira, è la donna che mi ha toccato il cuore, mi ha fatto incontrare Dio e mi ha dato sempre la gioia, la luce e la speranza. Grazie.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Anche noi siamo qua con i nostri figli, io sono Domenico, e in questi anni di missione in Perù sono nati i nostri figli, e ne abbiamo 5, Michele,
1: Marisabel,
2: Anna Lucia,
3: Paolo
4: e Francesca che è lì dietro con la zia Nicolina.
0: La piccolina che ha 1 anno sta mangiando lì dietro. E bene, no? Io ci presentiamo adesso, ma noi siamo il frutto un poco della fede, no? Mi ricordo io, padre Stefano prima parlava dei, no? Un poco di noi, no? E io sono quello dalla parte di là, dalla parte dei disgraziati, no? Quindi il mio passato è stato quello. Vengo da una famiglia che un tempo è stata triste, però quando ho visto la speranza, ho incontrato la comunità attraverso mio fratello, che lui frequentava la Certosa e ha incontrato la comunità là, e quando ho conosciuto qualche ragazzo della comunità, la prima cosa che mi ha attratto, mi ha catturato, è stato il sorriso che aveva. Che avevano quei ragazzi, gli occhi, no? Il brillo degli occhi, e ho detto, guardavo me, no? Facevo un po' di esame di coscienza, dicevo, perché io non ce l'ho quello? Allora ho voluto riaverlo e ho capito subito che dovevo entrare in comunità per riavere quegli occhi e quel sorriso. Così sono entrato in comunità, e sono entrato a Saluzzo, poi sono andato a Giustenici, sono stato lì con Suor Piera 2 anni. Il regalo più grande che ho avuto e potevo avere, e che tutti mi dicevano che avevo avuto un grande regalo, era quello che con 20 giorni di comunità è passata Madre Elvira per le case e ho potuto vederla. E

e io ero a valigia in quel periodo, era un periodo che ero a valigia, volevo andare via, non mi ricordo quei giorni, e avevo preso le scarpe, avevo già tutto pronto per andarmene via. È arrivata Madre Elvira e mi ha chiamato in cappella e mi ha abbracciato forte, no? mi ha abbracciato forte e mi ha detto: tu ce la puoi fare, no? E quell'abbraccio è stato così bello, così grande per me, che mi ha dato la forza, mi ha ridato quell'abbraccio, penso che è stata la prima cosa che mi ha ridato la vita, no? Allora da quell'abbraccio è nata poi la forza, no? di iniziare a pregare, di iniziare a fidarmi, di iniziare a uscire da me stesso, no? E bene, no? Poi sono passati gli anni e mi sono sempre piaciuti i bambini, no? E il Vangelo diceva quello, sempre mi parlavano, il Vangelo diceva: per entrare nel regno di Dio devi essere come un bambino. E allora, quando ho avuto il desiderio di andare in missione, Elvira, no, prima di partire ci aveva chiamato un gruppetto in ufficio, e io dovevo partire per il Messico, dovevo partire, e lei mi prende le mani e mi dice: Gioia, non vai in Messico, vai in Santo Domingo. Noi avevamo la casa in Santo Domingo, e io un attimo mi ha spiazzato, però poi sono stato felice di andare lì, no? Sono stato felice di andare lì, e lì è stato i passi dove ho visto me, ho visto proprio quello che ero io veramente, perché nella fraternità si vedevo, però riuscivo tante volte a non essere me stesso. Però nella missione, confrontandomi con i bambini, ho proprio visto quanto ero orgoglioso, no? Quanto ancora tanta rabbia avevo dentro io, no? C'erano dei momenti che mi veniva voglia veramente di lasciare tutto e andare via, di scapparmene ancora. E avevo già 3-4 anni di comunità e dicevo: no, non è possibile quello, no? Proprio mi veniva la rabbia, no? E poi era bello perché ho avuto tanta guarigione attraverso quella rabbia, no? Perché vedevo anche tanti ricordi, tante cose. Quindi è stato un passaggio di guarigione, no? Per me grande, no? Poi siamo tornati, lì anche è stata la provvidenza, dove è arrivata Andrea come missionaria e ci siamo incontrati, no? Poi siamo tornati in Italia e Madre Elvira ci ha chiesto di andare in Perù, no? Così siamo andati in Perù. Però io sento di dire che tutto di questo che io vi racconto non ero cosciente, no? Cioè, ve lo dico adesso, però in quel periodo che lo vivevo non ero cosciente, no? Di tutto quello che stavo vivendo. Sono stato cosciente, no? Della grazia di Dio, che Dio mi stava facendo la grazia quando veramente ci siamo sposati, no? Con Andrea, quando abbiamo detto il sì, quando ho sentito che veramente Dio mi aveva formato, ci voleva come una coppia missionaria, no? Oggi siamo 11 anni che siamo sposati e sento proprio forte questa chiamata missionaria, no? Ai bambini, agli zii, alle zie, agli amici, a tutte le persone che con poco anche si incontrano con noi. Però la cosa più grande è quella, no? Di lasciare il mio cuore aperto, no? Di lasciare il mio cuore aperto alla vita, no? Ai bambini, agli amici, a mia moglie, a tutto quello che incontriamo, no? E abbiamo avuto dei buoni maestri, no? che sono padre Stefano, madre Elvira, le suore, le coppie più vecchie, no? E veramente abbiamo avuto la grazia di imparare, no? Sempre di più, anche attraverso tanti sbagli che abbiamo fatto, che facciamo ancora oggi, però abbiamo il cuore disponibile, no? Che vogliamo sempre migliorare, sempre rimediare, no? Perché sentiamo che veramente senza Dio non riusciamo a fare niente, no? Anche noi come famiglia abbiamo dei momenti che sentiamo proprio forte che dobbiamo andarcene in cappella, staccare tutto e dire: mettiamoci in ginocchio, riprendiamoci un attimo, perché sennò qua c'è qualcosa che non va, no? Allora è bello, no? È bello proprio dire grazie, no? Un po' a tutti, no? Prima a Dio, no? Prima a Dio perché Lui ci ha chiamati a questa realtà, no? Io vedere dal primo giorno che ho avuto il desiderio di andare in missione e vedermi

0: mio oggi, con tutto quello, le missioni che ho passato, la famiglia, no, e tutta l'esperienza di vita che ho avuto in questi anni, non avrei mai pensato, non avrei mai pensato che potesse succedere questo a me, no, un disgraziato che ero triste, che ero disperato, che ero rovinato, no, e invece oggi sono un ragazzo felice, veramente felice, no, sposo felice, una famiglia felice, felice di essere in missione, di essere dove sono e dove il Signore ci chiamerà. Ecco, questo, grazie.
1: Bene, buon pomeriggio a tutti. Allora, visto che Domenico ha detto che era la parte del disgraziato, io faccio la parte della brava ragazza. Allora, io sono entrata in comunità anche io un po' di anni fa e penso che proprio sono un testimonio di questa parola seguimi, perché io vengo dalla Repubblica Ceca, che come tanti sanno è un paese ex comunista, quindi è un paese dove di Gesù della fede non si parla molto. Io per esempio la prima volta che ho visto l'Eucaristia era nella cappella della comunità, quindi c'è la gente di là. Peccato è che ai tempi che io sono entrata credo che ero una o forse eravamo due, quindi veramente Gesù mi ha portato un po' perché ai miei tempi, io quando avevo 14 anni era caduto comunismo, quindi tutti quelli che eravamo poi giovani, che siamo arrivati magari a 18 anni, eravamo pieni di ambizioni, pieni di speranza, pieni, volevamo vincere il mondo, andare tutti, e io ero così. Per i miei genitori erano sempre fieri, anche se erano, purtroppo i miei genitori sono divorziati quando io avevo 13 anni, non sono la gente che sono mai andati in chiesa, fino ad oggi purtroppo non si sono convertiti, però hanno sempre avuto per me un grande dono, ci hanno lasciato liberi di fare quello che pensavamo di fare nella nostra vita, quindi per me questo era un dono. Per quello io, quando ho avuto 18 anni, o 19 credo, con la mia forza, la mia ambizione, sono andata a vivere e lavorare in Italia, perché per noi era così, cioè tutto quello che era fuori il nostro paese era interessante e lo volevamo avere, perché ci sembrava che quello che ci porterà poi la felicità, ci porterà successo e tutto quello che uno può desiderare. E così io sono andata per il lavoro. E poi, come Gesù ha voluto che invece io rimanga quello che magari è rimasta, purtroppo tanta gente che non ha mai incontrato Gesù, mi ha chiamava, no? Mi chiamava, perché io già da piccolina sempre avevo come questi desideri, no? Di tanti amici, il gruppo, non so, i giochi, non so, una vita serena, no? E non la incontravo perché, come dicevo, nel mio paese, ma nella mia propria famiglia c'è sempre stata tanta tristezza, perché senza Gesù in famiglia si vive tristi. Però non lo sapevo. Però come Gesù è buono, mi ha chiamato in Italia, io sono venuta, poi attraverso di un ragazzo mi ha fatto conoscere la comunità, che io non avevo assolutamente idea di cosa sia. Però come lui mi parlava sempre di questa Madre Elvira, mi faceva vedere le foto, mi ha raccontato tutta la sua storia, e a un certo punto mi ha detto: guarda, magari sarebbe bello che tu andassi a conoscere questa comunità, perché comunque ci entrano anche le ragazze che possono fare l'esperienza. E io inizialmente dicevo: ma scusa, ma perché io devo andare in una comunità dove vanno i ragazzi drogati, che io mai visto neanche uno nella mia vita, cosa vado a fare io? E allora lui mi dice: sì, però guarda che così, poi ci sono anche i ragazzi che magari non si sono drogati, però guarda che è scuola della vita. E poi Madre Elvira appena ti vede, ma guarda che ti dirà tutto quello che hai sbagliato nella vita. E io dicevo: allora non ci vado, perché credo che nessuno ha tanto voglia di sentirsi dire quello che non ha fatto bene. Però Gesù era lì già, come, no? Dentro di me sentivo come che: e vieni, e io dicevo: ma no, non vado, e vieni, affinché, va bene, ho ceduto, perché grazie a Dio nella vita ho sempre avuto la voglia di scoprire le cose nuove, quindi per andare a scoprire la cosa nuova ho detto: va bene, vado a fare esperienza di un mese. E come diceva Domenico, anche io ho avuto una grande fortuna che sono entrata nella casa, che era quei tempi lì, a Ceretto, che era una casa mista di tanto movimento, era mese di gennaio e tutti stavano preparando il compleanno di Madre Elvira. Quindi io sono entrata in quell'epoca lì e, visto che ero ragazzi di esperienza, ho avuto fortuna che subito, pochi giorni dopo, mi hanno mandato al compleanno di Madre Elvira. Io avevo un terrore, perché ho detto adesso mi è rimasto in testa, se io vedo questa Elvira e lei mi vede a me, mi dice tutto quello che non va bene, allora ero terrorizzata. Ed è stato un po' così, no? Io ho cercato di nascondermi, però non si può. Quindi alla fine ho avuto grande dono di conoscerla. Poi in primo anno, che sono rimasta sempre nella stessa casa, madre Elvira veniva spesso, perché in quei tempi lì eravamo un po' di meno, e veniva spesso a visitare la casa per gli altri ragazzi, quindi ha avuto l'opportunità di conoscerla bene e farmi dire bene tutto quello che ho sbagliato, così che nel primo mese della mia esperienza mi sono resa conto che la mia vita fino a quel punto lì è stato un disastro, che non avevo capito niente e che non so neanche quello che devo capire, però mi sentivo dentro che è il posto giusto dove io devo rimanere perché la mia vita cambiasse. E così è stato, perché per fortuna quando è passato un mese, non so ancora oggi, non ho mai capito perché, ma nessuno mi ha mai chiesto se voglio andare a casa, quindi io sono rimasta in comunità così. Non ho mai chiamato i miei genitori finché sono passati 6 mesi o non so come si faccia i tempi, che loro erano disperatissimi, però io sono rimasta e ringrazio tanto di aver potuto entrare, no? Perché poi sono successe tante cose, no? Tipo i primi mesi che io sono stata in comunità c'erano dei gruppi che partivano per la missione, allora io sentivo questa cosa qua, wow, ci sono anche le missioni, perché per me era tutta novità, non sapevo, cioè, oh che bello, allora io adesso vorrei andare. Poi ho avuto la fortuna che mi hanno mandato a corso la preghiera da Certosa, mi ricordo che un viaggio che abbiamo fatto di ritorno con padre Stefano, che lui non si ricorderà sicuro, però tutto il viaggio parlando della missione di Messico. Allora io ascoltavo tutto il viaggio, il suo entusiasmo, allora sono tornata a casa, sono andata in cappella, ho scritto la lettera. Madre Elvira, per favore, io voglio andare in missione. E ha detto, ecco, adesso mi manderà, perché sono ragazzi di esperienza, adesso mi manderà. Ho mandato la lettera e madre Elvira, credo un mese o 2 mesi dopo, mi ha mandato a Marene. E lì e ha detto, ecco, vai a prepararti per le missioni. E anche quello è stato un grandissimo dono, perché sono sicura se non fossi andata lì non avrei mai potuto andare poi nella missione e essere magari preparata per quello che poi era il passo con i bambini, era il passo con gli zii, era il passo con la gente, perché era necessario prima guarire io, perché ero una ragazza chiusa, una ragazza timida, una ragazza di tante paure, e credo che se non avessi potuto fare il cammino con le ragazze che fino a quel punto io pensavo che magari sono malate, invece ero tutta quella brava, mi hanno aiutato tanto per poter io arrivare magari al punto dove sono oggi. E ci sarebbero tantissime altre cose da dire, però credo che dovessimo stare qua fino a stasera, quindi mi fermo qua, però sicuramente vorrei ringraziare tanto a Gesù per questo grande dono di avermi chiamato alla comunità. Adesso finisco se non piango, grazie.
0: Ringraziamo tutti, non solo a Gesù, anche le suore, le sorelle che pregano ogni giorno per noi, i sacerdoti, e anche noi vogliamo salutare il nostro Perù, il nostro senso della missione, che sono i bambini che sono dall'altra parte del mondo, no? In questo momento per noi. Ciao Perù, grazie.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Sono Marlon, sono dalla Costa Rica. Avevo tanti anni che non passavo qua a Saluzzo, quindi sono stato tanto attenti in questi giorni, perché io penso che non è che Dio ti dice seguimi, ma attraverso le omelie, le persone, i gesti, Lui ti parla. Ieri è venuta un'amica della Spagna e mi ha detto, sai cosa? Io lo voglio venire in comodità, ma come 3 mesi. E le ho detto, anche io ho detto così 8 anni fa. E ricordo che sono venuto 8 anni fa per 3 mesi. Perché mio orgoglio diceva che in 3 mesi io potevo sistemare 20 anni di casino, 20 anni di tempesta. Ricordo che anche come Domenico, Madre Elvira era in giro in casa madre. Io sono andato a lei e le ho detto, Padre Héctor de Costa Rica te saluda. E lei mi ha detto, ascolta il tuo cuore. Questo è stato per me come spegne tutto e ascolta il tuo cuore. In queste seguimi sono stati dei passi e dei passi e dei passi per arrivare dove sono oggi. Però penso che quello più importante che mi ha insegnato la comunità è la fede. Io ricordo che all'inizio mi arrabbiavo quando la gente mi diceva fai e dopo capirai. Fai e dopo capirai. Adesso stai in sito e vai avanti. E per me era difficile, no? Era difficile capire cosa mi voleva dire la gente. Ma per me il seguimi è stato in ginocchio, in cappella, e non solo chiedere a Dio, sino ascoltare che cosa Dio aveva per me. Che tante volte quello che ha Dio per me non è quello che io voglio, ma è lì il seguimi. È ascoltare a Dio, non ascoltare mia testa che a nessuna parte mi ha portato prima. Penso che quello più grande che mi ha dato il Santissimo, l'essere in cappella, in ginocchio, è stato il dono della fede. Il dono di credere che Dio ha qualcosa per me. Quando io mi rendo conto che vengo di tanto lontano e che oggi sono qua, devo dire che Dio ha pensato a me e che Dio mi ha scelto. Mi ha scelto non per fare il male, sino per andare avanti nel bene. Innamorato della comunità, più di 5 anni fa, nel mio cuore c'era questo della missione. Ma a quel tempo io non pensavo ai bambini, sino pensavo, io dicevo, che bello, un gruppo di ragazzi, di sorelle, che hanno scelto la comunità. La missione deve essere una casa che proprio viaggia. E per quello ho scritto per andare in missione. Ma non è che la risposta è stata subito. Quel sì non è stato subito. Ricordo che ero in vie e mi sono alzato per 2 anni alle 2 a pregare per andare in Africa. E in queste seguimi ho avuto il dono di andare a Częstochowa a fare questo peregrinaggio e Don Eugenio ci ha detto mettete il desiderio di quello che voi volete, un desiderio al giorno e lo portate alla Madonna di Częstochowa. E io ricordo che io ho detto no, io vado a scrivere 3 cose e ho scritto come numero 1 andare in Africa, come 2 la... Come 2, tornare a un ospedale a lavorare come dottore. E 3, trovare una donna, di questa donna che fa Madre Elvira, che fa la comunità, per poter fare una famiglia cristiana. E ahí, sono passati 4 anni di questo. 4 anni dove sono tornato all'ospedale, sono stato in Africa e 3 mesi fa mi sono sposato.
sono stati tanti momenti dove Dio mi diceva seguimi, ma mi cuore ferito e il maligno mi diceva no, no, torna in Costa Rica, vai a lavorare, fai così, fai cosa. Ma sempre ho pregato per questo e invito ai ragazzi giovani a pregare per questo, a pregare per non lasciare che il maligno entri nelle vostre decisioni. Come diceva padre Stefano, tante volte il maligno viene dai genitori che ti dice ma già sei a posto, vieni qua, ti do una macchina, ti do un appartamento, ti do un lavoro, e dobbiamo spegnere quello. Voglio raccontarvi l'ultimo grande di fede che mi ha successo. Più o meno 3 mesi fa mi hanno chiamato della Liberia e mi hanno detto c'è una bambina che è tanto malata, ha un problema del cuore e dobbiamo portarla via dell'Africa, della Liberia. Ma questa bambina è stata ricoverata più di 2 mesi, ma non riuscivamo a fare niente, e neanche i documenti per portarla via. Padre Stefano mi ha detto preghiamo, mettiamo tutto nella volontà del Signore, no? Più o meno 1 mese fa Gabri e io abbiamo avuto il dono di andare a Roma dove Papa Francesco, e padre Stefano ci ha detto portate una foto della missione. Quindi eravamo a Roma e ha passato il Papa e io le ho detto su santità, io sono di Costa Rica, per favore, noi viviamo in Africa, questa è la nostra missione, abbiamo 41 bambini, 3 sono malati nell'ospedale, per favore mandi una benedizione. Il Papa Francesco ha fatto così. Quando torniamo da Roma ci hanno chiamato dell'Africa e ci hanno detto guarda, non sai cosa è capitato. Io no, cosa è capitato? Ha venuto un dottore dell'America e Blessing è a posto. Questo è la questo è un fatto di Dio, però per arrivare lì hai che credere, e questo che mi ha dato a me la comunità. In questi giorni che sono vicini alla nostra partenza, tanti ci dicono che bello che tornate, ma sicuro hanno tanto bisogno di voi, che buono un dottore nell'Africa. Ma io dentro di me solo dico, chi ha bisogno dell'Africa sono io, perché nella missione ho trovato tutto.

0: Io invito oggi ai ragazzi che sono qua con un periodo a non avere paura, a non avere paura a aprire il cuore a quello che ha Dio per voi e anche a dire sì, perché quello che viene dopo è più grande di quello che stiamo vivendo adesso. Grazie.
1: Ciao a tutti, io sono Gabriella, italiana. E, non so, per me questa parola seguimi, sento che il Signore mi ha chiamato più di una volta, anche se non ho sempre detto di sì. Io avevo non avevo problema di droga, però una tristezza, una rabbia contro la vita, contro il Signore, che è grandissimo, perché dicevo, ma non capisco la mia vita, sono insignificante, non valgo niente. Però ho avuto l'occasione di conoscere Elvira. E per la prima volta avevo visto una donna, una suora veramente felice, che amava la vita. E ho detto, mamma mia, io voglio essere così. Come faccio a essere così? E lei una volta sono andata a un incontro di ragazzi dove ho portato un amico. E la cosa pazzesca è che lei da lontano mi ha chiamato e mi ha detto, e tu, quando mi scrivi la lettera? Io ho detto, ma io non ho bisogno, no? E non ho detto di sì, ho aspettato 6 anni, però andavo sempre più in tristezza, finché a un certo punto ho detto, o stoppa la vita o faccio un cambio. E ho scritto a Elvira, mi sono ricordato quelle parole, quando mi scrivi la lettera. Ho fatto sto passo, l'ho proprio seguito il Signore, e sono entrata in comunità. E Elvira, quando sono entrata, mi ha proprio spinto nelle missioni, perché anche là subito non ho detto di sì, ma no, Elvira, no, in missione. E invece lei ha capito che io dovevo uscire da me stessa, perché io ero sempre quella ragazza che sognava la vita, la famiglia, la classico, il lavoro, gli amici, e non pensavo che forse dentro di me dovevo cominciare a uscire e guardare agli altri e non guardare a me stessa. Ok, sono partita per le missioni che Vira mi ha detto, allora vai. E sono partita, ho cominciato a donarmi agli altri e vi dico che in questo sì, in questo seguire, ho proprio trovato una pace, una gioia che è grande, quello che ci ho sempre cercato. E adesso, però è stato un momento che un po' di anni, dicevo, ma no, adesso basta, sono stanca, sto bene, posso uscire, faccio la mia famiglia. E sto nella pace, quindi ho il mio divano e mi siedo, ho il mio caffè, mi bevo il caffè, nella mia tranquillità, come ci ho sempre avuto un po' dentro. Però arrivo a casa e mia mamma mi faccio mamma, basta, penso che devo uscire. Mia mamma mi guarda e mi fa, ma che uscire fa? Cosa pensi, venire a casa e sederti nel divano? Se vuoi una famiglia devi correre. E la ringrazio tanto mia mamma, perché non mi ha detto, ma sì, stai qua con me, che mi aiuti. Mi ha proprio rispinto a seguire ancora. E niente, in questo ritornare di fronte a tutte le tentazioni della vita tranquilla, piatta, semplice, ho riseguito, sono ripartita per le missioni e ho trovato la mia famiglia. Il Signore mi ha fatto ritrovare anche il principe azzurro. La cosa ancora più bella è che un uomo che insieme a me abbiamo scelto proprio di donarci, ci siamo incontrati proprio nel donarci e abbiamo riscelto nel donarci agli altri come famiglia. Ringrazio tanto tutte le persone che mi hanno anche aiutato a dire quel sì proprio, perché vedo che ogni giorno, ogni momento devo dire il mio sì e il Signore mi chiama in questo seguimi, non ho mai finito. Grazie a tutti.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Preghiamo insieme per le intenzioni dei nostri fratelli. Scrivi le tue intenzioni di preghiera su WhatsApp al numero 329 533 32 41 o chiamaci allo 075 81 36 35 per partecipare in diretta.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna.

329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: sia lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Oggi è sempre sia lodato.
0: Lei come si chiama, da dove viene?
1: Mi chiamo Francesco e vengo da Cosenza in Calabria. Ho 33 anni e sono venuto qui grazie alla mia compagna che mi ha invitato a partecipare a questo festival.
0: Ecco Francesco, hai 33 anni, proprio un numero molto simbologico.
1: Dice qualcosa.
0: Sì, e ti trovi qua a Međugorje. Sì. Sai che sul Križevac c'è scritto proprio il numero 33, sulla montagna della croce, sulla croce.
1: Perché... Ah, il Križevac sarebbe, sì, ok. Sì. No, non sapevo.
0: Ecco, qua a Međugorje sei proprio per festival. Sì. Parola di questo anno di festival è arrivare alla fonte. Cosa dice per te questo?
1: Arrivare alla fonte significa scavare dentro se stessi, e proprio per trovare, ma anche per partire da ciò da cui tutto ha origine.
0: Ecco, tutto proviene dal creatore, no? E bisogna tornare a lui, non allontanarsi da lui. Međugorje, qua hai visto tanti ragazzi, tutto il mondo unito in preghiera, tutti siamo veramente qua questi giorni in una gioia. Conosce, hai visto mai prima questo modo di pregare e lodare Dio? È una cosa diversa?
1: Sì, in effetti è proprio in questi giorni che io, diciamo, non sono il cattolico per eccellenza. Parlando appunto con la mia compagna, dicevo che una cosa del genere non l'avevo mai vista. Poi io provengo da una realtà piuttosto piccola, quindi diciamo vedere tutta questa gente sicuramente non è un qualcosa che io prima avessi visto, e vedo proprio la dedizione, vedo proprio il dedicarsi alla preghiera e a trovare ognuno qualcosa nel proprio cuore.
0: Bello venire, bello vedere, però ancora più importante, più bello di riportare questa acqua viva da questa sorgente, questa fonte, e portare nella quotidianità, le nostre realtà quotidiane. Ma è possibile farlo, o proverai a fare tu anche?
1: Beh, io diciamo in passato ho già fatto volontariato sia in ospedale che nelle piccole realtà della mia città, e ho provato e sicuramente continuerò a provare a portare, diciamo, il buono che c'è in me e il buono che si può tirare da ognuno di coloro i quali aiutiamo.
0: I messaggi della Madonna qua a Međugorje sono molto semplici. Con una parola sola possiamo dire: lei ci chiama di tornare a Dio. Lei ci chiama di tornare a Dio. Ha un messaggio per i ragazzi, per dire che cosa si trova qua, o magari li vuole invitare di sperimentare questa esperienza?
1: Allora, io lavorando nella scuola proprio con i ragazzi, diciamo, vedo dei contesti molto poco concreti. E di sicuro magari venire qua può essere un modo per ritrovare, diciamo, il tema che è quello proprio del festival, ovvero dell'essenzialità, come diciamo prima, della fonte, e anche un po' la concentrazione per il proprio quotidiano.

0: Fratelli e sorelle di Mary Vision, buon pomeriggio e benvenuti in questa giornata specialissima che è la memoria di Carla Kutis, per cui sono felicissima di introdurvi, ma già la giornata è stata piena, avrete sentito tanto tra commenti, tra servizi, tra cronache, tra insomma i palinsesti sono pieni perché Carla Kutis, questo giovane canonizzato che è molto legato naturalmente, o meglio noi siamo molto legati a lui, perché le nostre telecamere ad Assisi sono esattamente nel santuario della spogliazione dove c'è la tomba di Carla Kutis. Questa è una diretta, in questo momento il pellegrinaggio è continuo, costante, perché essendo la giornata della sua memoria, chiaramente Assisi è stata invasa da pellegrini che vogliono incontrare la memoria, il corpo di Carla Kutis che è lì, ma soprattutto pregare attraverso la sua intercessione e il buon Dio per tutte le necessità che vogliamo chiedere. Pertanto chiedo a tutti voi, se volete mandate dei messaggi ai numeri che vedete in sovrimpressione, o se volete chiamare come preferite, perché noi siamo qui a vostra disposizione per accogliere tutte le vostre preghiere. E io oggi per festeggiare questa giornata mi sono voluta fare un regalo, e adesso lo faccio anche a voi. Ho voluto invitare un ospite speciale che si chiama Orsola e che vi presento. Orsola, eccola.
1: Ciao a tutti.
0: E la sorella Francesca, Francesca Giambino.
2: Ciao a tutti, ciao Sabina, grazie tante dell'invito.
0: Beh, lei è qui con noi per... innanzitutto già l'avete conosciuta Francesca, perché ve l'ho presentata qualche settimana fa nella rubrica Testimonianze, quando insieme abbiamo parlato della sua arte. Bellissima, tra l'altro, veramente. Però oggi la peculiarità è quella di averci portato la sua amata sorella Orsola, a cui lei, malgrado i numerosissimi impegni di lavoro e le scadenze che ha, si dedica totalmente, è vero Francesca?
2: Sì, è verissimo, sì. Lei vive con me e mi aiuta anche un po' quello che è la mia arte.
0: Hai visto? Magari ti ispira. Che devi dire, sì. Orsola? Dici.
1: Cosa fai con me?
3: Al cinema, a me, al padre, a testa, l'ora, tenere proprio a mamma.
2: Traduco.
0: Traduci, sì.
2: Allora,
0: dici.
2: Viviamo tutti insieme con la mamma, papà. Veronica invece vive a Trapani, perché noi abitiamo a Mesilicemi, e lei ogni tanto aiuta con le faccende di casa.
0: Allora, Orsola, ho visto che tu hai questo questo crocifisso, un dono che ti abbiamo voluto fare. Per chi vuoi pregare oggi?
3: A mamma, a Bia, a mamma bella.
0: Alla mamma tua? Sì, bimba mia. E poi a chi?
3: A Cicca.
0: Francesca tua. Francesca bella, che dono infinito. Io vorrei chiedere a te, Francesca, se permetti, vediamo,
2: sì,
0: se Orsola la facciamo parlare a Francesca un attimino solo. Vorrei chiederti, Francesca, quanti doni o che dono è Orsola nella tua vita e nella vostra vita?
2: Orsola è un dono immenso, perché ogni giorno sia a me che tutta, diciamo, la mia famiglia, papà, mamma e l'altra sorella, ci regala veramente dei momenti bellissimi. Lei è, come la chiamo io, un mulino a vento, perché sta sempre in movimento, non si ferma mai, però in quello che fa ci riempie il cuore di gioia, a volte veramente ci lascia stupiti di certe battute, a volte che fa molto, perché è molto simpatica, devi sapere.
0: Sì, anche ma lo vedo.
2: Quindi, veramente Dio
0: no,
2: ci ha dato.
0: Aspetta, che dici
2: dono.
0: No, perché no, non sei simpatica?
3: Certo.
0: Certo che sei simpatica.
2: E quindi sì, è veramente una gioia
0: averla. Stare con lei,
3: sì,
0: averla,
3: sì,
0: insieme.
2: Adora i miei capelli, e a volte diciamo che
0: mangiare
2: la notte sì, li tocca, e quindi a volte mi sveglia anche.
0: Ma quanto le vuoi bene a Francesca?
3: Tanto?
0: Tanto bene?
2: E per casa cosa ci sono?
0: Vuole tenere il microfono, vuole il possesso, vabbè, sì, ok, piano.
3: Tutti i miei amici, Apple, Tito
0: Allora,
2: abbiamo tre gatti, uno si chiama Bianchino, uno Grigetto e l'altro Bing. E lei
0: guarda quella telecamera, così le persone possono tutti ammirarti, guarda lì. Allora, Orsola mi ha fatto un regalo e io voglio farvelo vedere. Vediamo se la regia riesce a... Ecco, guardate quanto è bello. Ora lei me lo spiega, perché c'è pure una dedica sotto. Vedete, questa è una dedica. Io ho capito che questo è un sole, ma vorrei che ce lo spiegasse.
3: Il sole è mio... sulle mie pezze tanto e mie orze e sulle mie orze.
0: Allora, vediamo di capire, dai il microfono a Francesca.
2: Lo spiego un po' io. Allora, lei adora disegnare il sole che regala a tutti gli amici e in particolare questo lo ha realizzato con gli occhi azzurri come i suoi occhi.
0: Che dolce. E mi ha scritto pure la dedica per Sabina,
2: sì,
0: da parte di Orsola.
2: Sì,
0: ti voglio bene.
3: È bene, mia amica, tanto bene, tanto bene.
0: Ok, bisogna che dai il microfono a Francesca. Aspetta Orsola, vediamo Francesca cosa dice, per capire cosa hai detto.
2: La stanza sua ha tanti disegni, tanti dipinti alla parete.
0: Ma veramente? Che fa?
2: Dei cartoni. E alcuni li fa anche lei, perché poi ci mette anche la sua mano, giusto così, nella sua stanza. E aggiunge qualche personalizzazione.
0: Basta. Va bene. Allora, Orsola, io direi di fare una cosa adesso, se tu sei d'accordo. Noi di Maria Vision ti ringraziamo, perché io questo quadretto adesso gli metto la cornicetta e me lo appenderò qua nello studio, così ogni volta che lo vedrò penserò alla nostra carissima Orsola e alla sua, devo dire, veemenza, la sua passione, la sua presenza. Orsola, sei bella.
3: Sì.
0: Vuoi ringraziare tutto il pubblico?
3: Grazie a tutti.
0: Grazie a tutti, Francesca, grazie a te.
2: Grazie a te di cuore, veramente, Sabina, a tutti i telespettatori.
0: E allora, io adesso ringrazio il buon Dio per questa bellissima conoscenza che ci ha permesso di entrare nel vivo di questa trasmissione che è dedicata proprio a, come diceva Carla Cutis, all'importanza e al valore che ciascuno di noi ha. Ciascuno di noi ha. Quindi non esiste la persona diversa dall'altra, esistono i carismi, esiste la specialità e agli occhi di Dio ciascuno di noi lo è, e Orsola oggi ce l'ha dimostrato. Pertanto la ringrazio tantissimo per essere stata qui con noi insieme a Francesca. E adesso vi lancio un video che riguarda proprio Carlo Acutis.

E io sono rimasta col quadro, col dono che ci ha fatto Orsola, bellissimo, veramente le cose più belle sono quelle più genuine, quelle che provengono veramente dalla verità di cuore. Senz'altro Orsola è una di quelle persone. Per cui grazie ancora, grazie a Francesca che è stata qui con noi e adesso entriamo nel cuore della preghiera di oggi, che è una preghiera per intercessione di Carla Cutis, naturalmente, visto che è il 12 ottobre ed è la sua memoria. Una persona, un ragazzo di cui conosciamo ampiamente perché ne abbiamo parlato tantissime volte, della sua spiritualità e dell'importanza che dava all'Eucarestia. Vi faccio vedere un video che ci racconta in maniera molto succinta chi è Carla Cutis.

che appunto in sintesi ci dà degli spunti sulla vita straordinaria di questo giovane santo. Abbiamo visto le immagini di canonizzazione proprio del nostro Papa, ma abbiamo soprattutto capito nell'arco di questi anni, studiandolo, intervistando la madre, ascoltando le testimonianze a lui vicine, anche quelle del padre, la straordinarietà di una vita vissuta nella consapevolezza di una morte che sarebbe avvenuta presto, come lui stesso dice, ma di una vita eterna a cui lui era predestinato, e infatti lo dice con gioia, non lo dice come la fine di qualcosa, ma l'inizio di qualcos'altro, che è la certezza poi che la nostra fede ci deve dare. Carlo però lo fa con concretezza, lo fa con queste immagini, lo fa con le sue parole che ha lasciato e che non ha lasciato al vento, ha lasciato nella storia, perché tutti noi, leggendo le sue frasi, le sue riflessioni, ci accorgiamo di quanto semplicemente mette in atto, concretizza il Vangelo e lo fa suo con la sua vita, dedicandosi al più povero, al più modesto, al più emarginato, facendolo continuamente, costantemente, non come cosa straordinaria ma ordinaria, e dedicandosi all'Eucarestia, alla preghiera, totalmente, proprio perché sa che è l'autostrada per il cielo, come lui stesso ci ha lasciato detto. Sono naturalmente anche immagini che ci fanno intravedere un bambino come un altro, un ragazzo che nella sua quotidianità cercava di vivere la vita ordinaria di un ragazzo della sua età, di un bambino, di un ragazzo della sua età. Però co cos'è lo straordinario? Che quella sua vita ordinaria invece diventa straordinaria poiché la dedica interamente all'altro e alla preghiera, cioè lui comprende che la vita ha un senso essere vissuta se è fatta così, e a quell'età questo è assolutamente straordinario e unico. Chiaramente è un'impronta di Dio che lui ha visibile, è chiaro, perché tutti ce l'abbiamo nei nostri cuori, ma lui ce l'ha chiaro come unica via da perseguire, unica strada da seguire per raggiungere la meta, e la meta è il cielo, non c'è dubbio per lui, non c'è altra meta. Quando sta per morire, quello che dice a suo padre, e questo è nella testimonianza del padre, e cioè che deve assolutamente vincere tutte le sue riluttanze, anche i suoi scetticismi circa la vita del cielo, perché c'è, esiste, e lui deve combattere ogni forma di tentazione che lo allontani da questa verità. Carla Acutis è chiaramente ancora di impatto straordinario e importante per tutti noi, perché è recente la sua canonizzazione ed è un giovane, quindi ci sono due, perché noi quando parliamo dei grandi santi, di cui parliamo spesso, come l'ultimo San Francesco, tra qualche giorno Santa Teresa d'Avila o l'1 ottobre Santa Teresa del Bambino Gesù, insomma i grandi santi, i grandi maestri, i dottori della Chiesa, coloro che hanno rivoluzionato, chiaramente li guardiamo con occhio distante e anche con cuore distante, perché pensiamo sempre che le circostanze che portano una persona normale come noi a diventare santo appartengono alla sua epoca, alla sua straordinarietà, anche alla sua inverosimile storia di vita che magari ci viene raccontata di voce in voce, e quindi viene anche esagerata, cioè ci facciamo 3.000 paranoie sul fatto che molte cose possono essere state anche travisate o comunque dettate in maniera diversa dalla realtà. Ma con Carla Acutis non si può fare questo errore, perché Carla Acutis è il santo dei nostri giorni, è un ragazzo di adesso, e quindi impeccabile, diciamo, inequivocabile la via che lui ci chiede di seguire e che ci conduce a Dio. È proprio chiara chiara. Non farlo, o trovare comunque degli alibi per non farlo, come si può fare per altri santi che non appartengono alla nostra epoca, risulta veramente stupido. Alla fine risulta proprio stupido, cioè ci imbrattiamo di

0: paure, di pensieri, di anche riflessioni che non appartengono assolutamente alla sua semplicità e alla chiarezza della testimonianza che ci ha lasciato. Io adesso vorrei ascoltare con voi e magari lo commenteremo strada facendo Don Luigi Epicoco, come sempre, come ogni lunedì e mercoledì, che naturalmente oggi ha dedicato la sua catechesi al grande Carla Acutis.
1: Ringraziamo la tecnologia che ci permette di rendere visibile la nostra comunione a distanza. Quindi, grazie, grazie della carità dell'ascolto. Saluto il Vescovo, grazie Eccellenza anche della pazienza nel mettersi ad ascoltare una qualche provocazione e parola di riflessione che cercherò di dare proprio a partire da questo tema che avvertivo un tema che sta crescendo anche all'interno della consapevolezza un po' della vostra Chiesa e della vostra comunità cristiana. In realtà non è facile parlare dell'Eucaristia perché l'Eucaristia rimane un mistero. Le cose misteriose non sono cose che non possiamo conoscere, ma sono cose inesauribili. Cioè, ciò significa che qualunque cosa noi ci sforziamo di dire non basta mai, non chiude mai fino in fondo la conoscenza di queste cose. E quindi dobbiamo arrenderci con molta umiltà a dire che in fondo le nostre parole rimangono semplicemente parole che si avvicinano, ma che non sono mai fondamentalmente esaustive. Allo stesso tempo, però, dire che l'Eucaristia è un mistero significa dire che esistono tanti approcci, tante caratteristiche, tante strade che ci portano ad indagare questo mistero, ad entrare in relazione con questo mistero. Un po' come capita a Gesù stesso, cioè le persone che con Gesù costruivano una relazione non costruivano tutti la stessa relazione, ognuno si sentiva affascinato da Gesù da punti di vista diversi, da cose diverse anche del suo Vangelo, del suo insegnamento, della sua persona, dei suoi gesti. Noi come Chiesa, che stiamo vivendo anche questo tempo del sinodo, sulla sinodalità, appunto, su questa caratteristica che dovremmo far emergere di più all'interno della nostra Chiesa, ecco, alla base della sinodalità c'è proprio la diversità, cioè il fatto che la Chiesa rinuncia fin dall'inizio all'uniformità per fare spazio invece alla comunione, cioè a qualcosa che, tiene insieme il popolo dei credenti. E lo tiene insieme a partire appunto da punti di vista diversi, caratteristiche diverse. Un esempio fra tutti è proprio quello dei Vangeli. Noi abbiamo quattro Vangeli che raccontano la stessa storia, la stessa persona, ma lo fanno da quattro prospettive diverse. Tre si assomigliano, che sono quelle dei sinottici, e poi ce n'è una che è radicalmente diversa, che è quella dell'Evangelista Giovanni. Ma nonostante la somiglianza e nonostante che si parli della stessa persona, della stessa storia, troviamo anche punti di contraddizione, testimonianze che poi a un certo punto possono smentirsi l'un l'altro, ma che a mio avviso invece dicono proprio la verità del fatto di Gesù. Rendersi conto che attraverso i secoli noi crediamo nei quattro Vangeli significa aver assunto la diversità proprio come metro di misura nel nostro rapporto con Cristo. Allora la misericordia, la preghiera che emerge in Luca è completamente diversa invece da quell'attenzione alla persona di Gesù Cristo più ancora che ai suoi insegnamenti che noi troviamo invece nel Vangelo di Marco. Oppure tutta quel cristianesimo che respiriamo nel Vangelo di Matteo è molto diverso invece da tutta quella visione teologica che noi possiamo leggere nel Vangelo di Giovanni. Abbiamo quattro persone, due l'hanno incontrato per davvero, altri due invece sono figli anche di una seconda epoca, di un secondo tempo, non sono testimoni di primo pelo, diciamo così, e nonostante questo, noi crediamo che lì c'è tutta la testimonianza su Gesù, in quella diversità si gioca tutta la testimonianza su Gesù. Perché vi ho voluto fare questo esempio? Perché nella storia della Chiesa, anche nella storia che caratterizza un po' le nostre comunità cristiane, ci sono state donate delle figure di santi. E queste figure di santi hanno mostrato un approccio a Cristo molto unico, molto personale, ci hanno tracciato delle strade, dei punti di vista privilegiati sul mistero di Gesù Cristo che a un certo punto creano anche delle vere e proprie spiritualità, cioè degli alfabeti in cui tanta gente poi riesce a ritrovarsi, le parole, le esperienze, le immagini.

che questi santi hanno usato all'interno della loro vita diventano utili a tanti altri. È il caso di Carlo Acutis, di questo giovanissimo santo così vicino a noi, così tremendamente vicino a noi, di cui noi possiamo, a differenza di tanti altri santi, non soltanto conoscere le persone che hanno vissuto con lui, ma poter vedere le immagini, poter vedere anche l'opera di questo ragazzo che nel breve viaggio della sua vita ci ha offerto uno sguardo sul mistero di Cristo e soprattutto sul mistero dell'Eucaristia, che davvero può diventare un'autostrada anche per ciascuno di noi, cioè può diventare un aiuto per ognuno di noi. Ora, io avevo pensato oggi pomeriggio, proprio a partire dalla testimonianza di Carlo Acutis, di focalizzarmi su due punti, che secondo me sono forse i punti che attraversano la spiritualità di Carlo Acutis, ma in fondo sono due fari che possono aiutarci ad entrare nel mistero dell'Eucaristia perché parlano concretamente alla vita di ciascuno di noi. E vorrei partire proprio da qualcosa di molto esistenziale che ognuno di noi si porta dentro e che l'Eucaristia è la grande risposta a questo bisogno che ognuno di noi si porta dentro. Qual è questo bisogno? È il bisogno di non essere soli. Noi siamo degli esseri relazionali, il nostro più grande incubo consiste proprio nella perdita delle relazioni, cioè noi avvertiamo che la nostra vita è significativa solo e soltanto se è dentro dei legami, cioè ci sono delle relazioni che, attraverso cui può passare la vita. Senza le relazioni ci rimane semplicemente una vita biologica priva di significato e che diventa insopportabile per noi. Pensate un po' quando una persona desidera di morire, molto spesso nel desiderio di morte c'è il crollo delle relazioni, cioè non passa più nessun significato rispetto a quello che una persona sta vivendo all'interno della propria vita. È proprio mentre si ammalano le relazioni in cui la persona sperimenta la solitudine che in quella solitudine emerge un desiderio di morte, non riusciamo più a sopportare la vita, perché una vita da soli non è più vita, è un inferno. Ecco, questa paura atavica che attraversa il cuore di ciascuno di noi, non è una paura semplicemente dell'uomo contemporaneo, cioè non è semplicemente una paura che caratterizza la nostra società contemporanea. Anche se dobbiamo dire che noi stiamo vivendo in un'epoca in cui viene così enfatizzato l'individualismo, l'individualismo è la realizzazione dell'uomo a prescindere dagli altri, e questo concentrarsi su noi stessi, sul nostro io, fino a dimenticarci degli altri. In cui se da una parte sperimentiamo una sorta di delirio di onnipotenza perché pensiamo di poterci autorealizzare, dall'altra parte questa è un'epoca in cui noi viviamo molta infelicità, molta tristezza, molta angoscia, perché l'individualismo non produce gioia, può produrre un entusiasmo che finisce, ma a un certo punto lascia il vuoto, lascia proprio l'esperienza del nulla, lascia un grande desiderio di morte. Ecco, se la nostra società oggi è caratterizzata da una solitudine che si fa spazio sempre di più anche nei nostri ambienti, anche nelle nostre comunità, nelle nostre famiglie, non basta vivere accanto a una persona per smettere di sentirsi soli, non basta vivere in una comunità per smettere di sentirsi soli. Mi capita molto spesso per il mio ministero di incontrare tante persone, ma anche tante esperienze ecclesiali, ed è una cosa che mi colpisce sempre profondamente, come ad esempio un religioso o una religiosa possono vivere in comunità e sentirsi invece profondamente soli. Come un prete può vivere in una diocesi, dentro un presbiterio e sentirsi profondamente da solo. Come una persona può vivere in una famiglia, avere accanto moglie e figli, o viceversa, legami, eccetera, ma sentirsi profondamente soli, perché non basta la semplice convivenza per esorcizzare questa solitudine, cioè non basta avere fisicamente delle persone accanto per sentire di non essere da soli. È soltanto quando costruiamo un legame profondo in cui entra in ballo l'amore, allora diminuisce la solitudine e cominciamo a sperimentare qualcosa di diverso. Quindi non basta semplicemente essere accostati, abbiamo bisogno di comprometterci gli uni gli altri, di entrare nella vita gli uni degli altri. Portate i pesi gli uni degli altri, dice l'Apostolo, sopportatevi a vicenda, cioè portatevi sulle spalle vicendevolmente. Ecco, entrare in relazione per noi è una necessità umana che prescinde anche dall'esperienza di fede, cioè l'essere umano soltanto quando avverte che c'è una relazione, avverte che la propria vita è significativa. Allora, immaginate un po' quando Gesù, dopo i 3 anni di vita pubblica,

0: predica, comincia ad annunciare ai suoi discepoli che andrà via, che dopo quell'esperienza entusiasmante che hanno vissuto insieme, in cui parole, catechesi, miracoli, ma diciamo così, la presenza viva e reale di Cristo che è presente con loro, a un certo punto andrà via, non ci sarà più. Ecco, questa partenza di Gesù mette in crisi i discepoli. Gesù cerca di spiegare che lui deve andarsene perché in realtà se lui non va via non verrà lo Spirito, cioè non verrà una presenza che è una presenza completamente diversa, una presenza nuova, una presenza che porterà i discepoli ad avere anche una libertà diversa, una libertà nuova. Ma è interessante come lo sconvolgimento dei discepoli in realtà è uno sconvolgimento molto umano, uno sconvolgimento che caratterizza la vita di ognuno di noi. Bene, noi sappiamo che c'è una promessa che Gesù fa in quel momento: io sarò con voi sempre, fino alla fine del mondo. E Gesù mantiene la parola rispetto a questa promessa attraverso proprio il mistero dell'Eucaristia. Non è l'unico, cioè non è l'unico modo attraverso cui egli manifesta la sua presenza, ma se noi dovessimo indicare la presenza più vera, più reale, più concreta, in cui attraverso cui Gesù mantiene questa promessa, certamente è l'Eucarestia. Allora, scoprire o riscoprire il mistero dell'Eucarestia significa riscoprire il mistero di una presenza. Solo se Cristo è presente, allora è interessante, perché se Cristo non è presente, può anche non essere interessante. Perché il suo insegnamento è un insegnamento che arriva fino a un certo punto, ma la forza dell'insegnamento di Cristo non è dato da ragionamenti, non è dato da frasi che a un certo punto ci convincono che dobbiamo vivere in questo o in quest'altro modo. La forza del ragionamento di Cristo, è la sua persona. Quindi se viene a mancare la concretezza della sua presenza, anche il suo messaggio arriva fino a un certo punto. Vedete, amici? Io credo che questa sia una cosa molto importante che a volte come cristiani noi dimentichiamo. E cioè la vita non può essere gestita soltanto con la testa, la vita non può essere gestita soltanto con le spiegazioni e con i ragionamenti. Il Papa ci mette spesso in guardia da questa eresia che continua ad affacciarsi nella Chiesa. Fondamentalmente noi siamo sempre vittime di due o tre eresie che si ripresentano nel corso della storia. Una di queste è proprio l'eresia agnostica, che è la grande illusione di pensare che noi siamo in rapporto con Cristo e che noi viviamo autenticamente una vita di fede e una vita, diciamo così, soltanto se teniamo tutto sotto controllo con i nostri ragionamenti, se teniamo tutto sotto controllo con la nostra testa. Ma in realtà non funziona così, perché nella vita uno può spiegarti tutto. Ma arriva un momento in cui se tu non hai la forza di vivere ciò che hai capito, quello che hai capito diventa la tua condanna, diventa anzi la tua vera disperazione. Che cosa fa un genitore? Che cosa fa qualcuno che ama? Non si limita semplicemente a spiegare la vita a un figlio, a una persona che gli è affidata. Non gli dice semplicemente la teoria. Offre la propria presenza come la grande forza per poter mettere in pratica quello che uno spiega. La forza di un bambino non è nell'insegnamento dei genitori, ma nella presenza dei genitori. La forza, di un bambino non sta tanto nel capire tutte le raccomandazioni che il padre e la madre gli fanno, ma nel sentire che qualunque cosa accadrà nella propria vita avrà queste persone accanto, avrà queste persone su cui potrà appoggiarsi, cioè è la presenza reale di queste persone che danno a un figlio la fiducia di affrontare la propria esistenza e la propria vita. Ecco, credo che questo meccanismo non sia vero soltanto in una certa età della nostra vita. Noi soprattutto poi quando le cose cominciano a complicarsi, diventiamo adulti, dobbiamo affrontare cose anche molto serie, anche in quel momento noi non abbiamo bisogno semplicemente di qualcuno che ci spieghi, di qualcuno che ci doni dei comandamenti, di qualcuno che ci dica come dovremmo vivere. Abbiamo bisogno di qualcuno su cui poggiare la nostra vita, di una presenza che renda possibile la nostra vita, la nostra storia. Ecco,
1: Ed ecco, soffermiamoci un attimino su questo ragionamento così importante che ci sta facendo il nostro padre Don Luigi Maria Epicoco e soprattutto che riguarda tutta la spiritualità. Il parallelismo l'ha fatto lui con il nostro Carla Acutis. A 20 anni dalla sua scomparsa, perché ricorrono i suoi 20 anni.

0: vent'anni dalla scomparsa Carla Kutis, incredibilmente innovativo in questo senso, perché vedete, riesce a fare nell'era digitale, lui è il primo santo in realtà dell'era digitale, riesce a far comprendere a tutti e a parlare a tutti, dicevo proprio con la sua chiarezza e con la sua semplicità, che non c'è altra strada che non quella dell'Eucarestia per non sentirsi più soli, non sentirsi più depressi, non sentirsi più abbandonati, non sentirsi più malati, cioè tutto quello che è il mondo dell'umano attraverso l'Eucarestia trova la sua soluzione, il suo perché, il suo status che non è fisico ma è spirituale. E quello che Don Luigi ci dice, e che Carlo Acutis ci insegna, tra l'altro, ripeto, nell'era digitale, perché Carlo Acutis era un ragazzo che molto adoperava e usava internet proprio per diffondere il più possibile, per esempio, i miracoli eucaristici. Lui ne ha fatto una mostra addirittura, è riuscito a recuperare i più importanti che ci sono, in particolare in Italia e in Europa, e a diffonderli ai suoi coetanei, alle persone che gli stavano vicino, cioè a far comprendere che non è possibile non credere quando c'è l'evidenza di un miracolo eucaristico davanti agli occhi. È la diffusione che ne ha fatto, che poi è diventata nel tempo una mostra itinerante in tutte le parrocchie d'Italia ed Europa anche. È impressionante perché ha questo scopo, esattamente questo scopo, cioè quello di dire Gesù c'è ed è lì ed è nell'Eucarestia, come ci sta dicendo il nostro Don Luigi. Proseguiamo.
1: Ecco, noi possiamo dire di essere cristiani non quando abbiamo capito tutti gli insegnamenti di Gesù, ma quando sentiamo fondamentalmente che qualsiasi cosa sta accadendo nella nostra vita, noi non siamo da soli. Quando noi avvertiamo di non essere soli, possiamo affrontare tutto. Ecco, il mistero dell'Eucaristia è il grande mistero che fa dire a ciascuno di noi non siamo soli. Qualunque cosa accada nella vita, non siamo soli. Anche se non stiamo capendo più nulla, non siamo soli. Anche se stiamo affrontando qualcosa che è difficile, che è ingiusto, che non vorremmo, possiamo affrontarlo, possiamo viverlo perché non siamo soli. È questa presenza la nostra forza, è questa presenza il nostro segreto. Il Vangelo non ci chiede di essere autosufficienti. Ci chiede invece di poggiare la nostra vita esattamente su questa presenza. E io mi domando se è così anche per ciascuno di noi, cioè se la nostra vita è costruita su questa presenza. Anzi, molto spesso noi siamo molto disperati perché ci mancano le parole, ci mancano i ragionamenti per poter vivere e affrontare tante cose che ci accadono nella vita. Immaginate soprattutto quando si affaccia alla sofferenza o quando dobbiamo vivere qualcosa di molto difficile, quando i nostri calcoli, le nostre forze, quando tutto quello che avevamo pianificato viene messo in discussione. Dove troviamo la forza? Come possiamo affrontare quello che la vita ci ha riservato se non a partire da qualcuno che è presente in quel buio, che è presente in quella circostanza? Ora, la presenza è qualcosa di così importante nella vita di un cristiano che se il male vuole toccare la nostra vita per danneggiarla, la prima cosa che vuole è farci sentire da soli, cioè sentire che non c'è nessuno, che le nostre preghiere non sono ascoltate, che nessuno ha cura di noi, che non è vero che abbiamo un Dio che è nostro padre, perché se Dio è nostro padre, allora perché ci accadono queste cose? Cioè, mette in atto dei ragionamenti per ampliare, per amplificare il nostro senso di solitudine. E quando noi ci sentiamo da soli, diventiamo fragili, diventiamo manovrabili. Allora, vivere l'Eucaristia significa lasciare che questa presenza possa evangelizzare la nostra vita, possa trasfigurare la nostra vita, possa cambiare radicalmente la nostra vita. In questo senso è qualcosa che supera il nostro ragionamento e forse anche precede il ragionamento. Forse questo è anche il motivo per cui a volte noi proviamo molta fatica a fare l'adorazione eucaristica silenziosa, noi davanti a Gesù Eucaristia, punto e basta. Perché sentiamo di non far nulla in quel momento, ci viene subito la tentazione di leggere qualcosa, di riempire di preghiere quegli istanti, perché non riusciamo a capire invece che in quel momento noi abbiamo bisogno semplicemente di entrare davanti a questa consapevolezza di una presenza che a un certo punto rischiara tutte le tenebre che ci portiamo nel cuore e ci dà una forza nuova, una certezza nuova, ci dà un punto di appoggio nuovo. Ecco, ho sempre pensato che il pallino di Carlo Acutis di mettere su anche una mostra che parlasse dei miracoli eucaristici, in realtà fosse quella proprio di infondere nelle persone la grande convinzione che l'Eucaristia non è semplicemente il simbolo di qualcosa, non è un far finta, non è un ripetere dei gesti del passato, non è semplicemente un pretesto per tenerci insieme in qualche liturgia, ma l'Eucaristia è davvero la presenza reale di Cristo in questo momento della nostra storia. Cioè un Dio che entra non in una storia astratta, ma in questa storia, in questo istante, in questo presente. Se Dio esiste, Dio è presente, non è il Dio del passato o del futuro, ma è il Dio di questo presente. Se l'eternità esiste, l'eternità si interseca, si innesta nella nostra storia proprio attraverso questo presente. Diceva un grande poeta francese, Dio è qui, lui è qui in questo momento. Ma tante volte noi dubitiamo di questa presenza. Allora, mi piace pensare anche qui, è semplicemente un tentativo di dare significato a delle cose che poi sfuggono anche un po' alla nostra capacità di chiudere il discorso. Perché il Signore permette o ha permesso all'interno della storia questi miracoli eucaristici? Che cosa sono questi miracoli? Non sono la celebrazione del sensazionale, ma sono come quasi un aiuto a tornare ad essere consapevoli che quella promessa che Gesù ha fatto più di 2000 anni fa, io sarò con voi sempre fino alla fine del mondo, è una promessa che Egli ha mantenuto e continua a mantenere. Allora, capiamo che andare alla ricerca di queste storie che Carlo Acutis mette insieme in questa mostra non significa distrarci dall'essenziale cristiano, non significa andare dietro al miracolistico, ma andare dietro a ciò che quel miracolo indica, a ciò che sta a significare quel miracolo, allo scopo più grande di quel miracolo, che è ridire di nuovo ad alta voce, lui è qui, lui è presente. È interessante soprattutto per il miracolo eucaristico di Lanciano, quando negli anni 70 i francescani danno il permesso di poter analizzare quelle che sono le specie eucaristiche conservate lì nel santuario, la cosa che colpisce i medici è in realtà nell'analizzare questi frammenti non è stato semplicemente un medico, ma poi c'è stata un'intera equipe che ha lavorato tantissimo, è andata a verificare tutti i risultati che erano venuti fuori, che lì non c'è semplicemente del materiale umano, ma che quel tessuto umano era un tessuto del cuore di una persona e che quel sangue era un sangue fresco, cioè un sangue prelevato da una persona non più di un quarto d'ora prima. Questa è una cosa che ci lascia senza parole. Non è che noi abbiamo bisogno del miracolo eucaristico di Lanciano per credere nell'Eucaristia. Eppure questo miracolo risveglia in ciascuno di noi una consapevolezza a cui tante volte noi ci siamo abituati. L'Eucaristia per noi può essere diventato semplicemente un rito e ha smesso di essere una presenza. O l'Eucaristia torna ad essere una presenza, oppure semplicemente un altro apparato religioso che noi usiamo in mezzo a tante altre cose di cui abbiamo riempito un po' la nostra fede, un po' le nostre prassi ecclesiali. Vivere la presenza di Cristo significa riagganciarci all'unica cosa che può cambiare sostanzialmente la nostra vita, la nostra storia. Ecco, anche Carlo Acutis si rifaceva a figure di santi, a figure che lo avevano ispirato e che a loro volta lo avevano aiutato a tenere lo sguardo fisso su un punto, a focalizzare un punto importante. Ed è un'altra figura di un santo giovane, che è Francisco Marto, che è uno dei pastorelli di Fatima. Francesco e Giacinta sono due fratelli che per primi moriranno, e invece Lucia

attraverserà tutto il Novecento come la grande testimone dei fatti avvenuti a Fatima, ma in questi due fratelli ci sono due caratteristiche molto interessanti, l'amore per i peccatori e per la

0: Lucia stesso, quando ne traccia il profilo biografico, racconta che questo bambino sentiva l'attrazione di passare molto tempo vicino all'Eucaristia, in chiesa, vicino al tabernacolo, quasi a sentire un bisogno non soltanto di stare alla presenza di Cristo, ma lui diceva di consolarlo, di fare lui qualcosa per Gesù, non semplicemente Gesù qualcosa per lui, ma lui qualcosa per Gesù. Ecco, anche questo è un fatto molto importante. Capire che nell'Eucaristia non c'è un amuleto, non c'è un oggetto, ma c'è una persona. E se c'è una persona, allora tu con quella persona devi costruirci un legame relazionale. In una relazione tu doni e prendi. Non prendi e basta, e non doni e basta, ma ci si apre alla reciprocità. Ecco, se fino adesso abbiamo cercato di sottolineare come la presenza di Gesù all'interno dell'Eucaristia è la cosa più interessante di tutto il suo insegnamento, la sua persona presente, la cosa più interessante di tutto il suo insegnamento, ecco, questa presenza esige da noi che ci costruiamo una relazione di reciprocità. Fare noi qualcosa per lui e lui fare qualcosa per noi. Mi verrebbero alla mente diversi esempi di molti santi a questo proposito, ma vorrei semplicemente segnalarne uno. Quello che Pier Giorgio Frassati, un altro santo giovane, amava dire, lui che era un giovane che aveva come caratteristica una cosa che a volte noi dimentichiamo, una totale normalità. Era un giovane normale, che frequentava gli amici, che aveva una sua comitiva, che amava lo sport, che si innamorava e allo stesso tempo che viveva in una famiglia difficile, disastrata, perché anche questa è una normalità, cioè i santi non sono soltanto figli di storie che sono rose e fiori, a volte sono figli di storie che assomigliano alle nostre storie. Storie di drammi familiari, di genitori che non vanno d'accordo, di carenze affettive, di desideri di riscatto. Ecco, Pier Giorgio Frassati è un uomo normale, un ragazzo normale, che frequenta quotidianamente l'Eucaristia e dice: ecco, in quel momento Gesù fa qualcosa per me, poi io vado dai poveri e gli restituisco la visita. Interessantissimo come questo ragazzo riesce a capire che c'è un legame profondo tra ciò che si celebra in quell'Eucaristia e il volto concreto dei fratelli, la vita concreta delle persone. E questo credo che sia importante perché la presenza di Cristo.
1: E questo riguardava esattamente anche Carla Cutis, che ha dedicato tantissimo tempo alle persone più povere. Lui è morta a 15 anni, considerate. Già a 7 anni aveva fatto la comunione Carla Cutis, e perché era così vicino, aveva così bisogno di andare in chiesa e stava ore, come ci sta dicendo Don Luigi, circa la testimonianza di Francisco di Fatima o di Pierluigi Frassati, ore davanti all'Eucarestia, ed era amava profondamente Gesù e sentiva anche l'amore filiale della Vergine Maria, alla quale era devotissimo, attento alle persone che gli stavano vicino, che gli stavano a fianco, ed esperto di tecnologie. Continuamente le studiava e le metteva a disposizione degli altri. Poi Carlo Acutis è stato colpito da questa leucemia fulminante, che lui, tra altre cose, ha visto come una prova di Dio, una prova da offrire al Papa e alla Chiesa per il loro bene. È stato beatificato ad Assisi nel 2020, lo ricordiamo, anch'io ero presente in quella giornata, ed è santo dal 7 settembre del 2025 con Papa Leone XIV, un ragazzo la cui storia è incredibile. Frequentava assiduamente a Milano, lui è nato a Londra perché i genitori vivevano a Londra, ma poi si sono trasferiti a Milano. E a Milano lui frequentava assiduamente Santa Maria Segreta. Era stato educato dalle suore Marcelline, alle elementari e alle medie, e poi dai padri gesuiti al liceo. E si è impegnato sostanzialmente tutta la vita a vivere l'amicizia con Gesù. Lui da quando era bambino, proprio bambino, 5, 6, 7 anni, 7 anni addirittura diceva la comunione, si è impegnato a vivere la sua vita con Gesù continuamente.

0: assolutamente. E questo parallelismo che c'è stato, grazie a Luigi per questa memoria proprio con Francisco di Fatima, adesso con Pierluigi Frassati, ce lo fa vedere, perché anche Pierluigi Frassati è un ragazzo come lui, un giovanissimo, dalla vita normale, dalla vita come tutti quanti possiamo avere, una famiglia con dei drammi familiari all'interno. Ma per Giorgio Frassati non faceva altro che andare davanti a Gesù, prendere l'Eucarestia, ricevere questo dono di Gesù e poi ridonarlo a sua volta, andando subito a fare mensa, a fare carità, ad andare dai poveri. Carlo Acutis era uguale. Quindi voglio dire questo, questi santi recenti, questi giovani, questi esempi per noi in realtà non sono così lontani come ci piacerebbe dirci, perché nel momento in cui li pensiamo lontani, troppo distanti dalla realtà della nostra vita, abbiamo, dicevo prima, gli alibi, per ce li forniamo da soli per dire: ma noi non possiamo farlo, nessuno di noi può fare una cosa del genere. E invece no, loro sono proprio quei modelli recenti che ci dicono esattamente il contrario: lo possiamo fare tutti, tutti. Proseguiamo.
1: Questo credo che sia importante, perché la presenza di Cristo, ad esempio uno che partecipa all'adorazione eucaristica, in realtà non si sta separando dal mondo, ma in realtà sta entrando così intensamente dentro la realtà, in cui la prova vera di quella Eucaristia e di quell'adorazione sta nel fatto che si sviluppa in lui una maggiore empatia nei confronti dei fratelli e delle sorelle, una maggiore capacità di misericordia, una maggiore capacità di compassione, un desiderio più profondo di servizio nei confronti dell'altro. È lì che si verifica se l'Eucaristia, se la presenza di Cristo nell'Eucaristia sta portando frutto. Da quanto noi riusciamo poi a riconoscere questa presenza poi nei fratelli e nelle sorelle che abbiamo accanto. Ecco, credo che questa sia la prima grande parola a cui ci abitua la spiritualità di Carlo Acutis: considerare Gesù interessante soprattutto per la sua presenza, considerare l'insegnamento di Gesù fondamentale soprattutto perché ci ha offerto la sua persona, che rimane contemporanea a noi attraverso il dono dell'Eucaristia. E mentre noi viviamo quel legame attraverso una spiritualità eucaristica che tiene in piedi appunto la presenza, ci avviciniamo a questo secondo punto che vorrei con voi condividere questa sera. Quando si ama qualcuno, inevitabilmente si comincia ad assomigliare a questo qualcuno. Cioè, noi che partecipiamo all'Eucaristia, in realtà dovremmo trasformarci in Eucaristia. E se dovessimo sintetizzare in che cosa consiste il dono dell'Eucaristia, dovremmo dire che Gesù nel mistero eucaristico dona se stesso. Donare, ecco, questo è il verbo più importante dell'Eucaristia. Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto. Prendete e bevetene tutti, questo è il mio sangue offerto. Ecco, che cos'è la donazione? Che cos'è questo verbo che ci insegna l'Eucaristia, questa trasformazione che attua dentro la nostra vita? Allora, noi dovremmo guardare in maniera molto umana la nostra esistenza e dire che c'è un momento della vita in cui noi pensiamo che saremo felici nella misura in cui il mondo si adeguerà a noi, al nostro io. Cioè, noi siamo talmente tanto concentrati su noi stessi che avvertiamo come fastidio tutto ciò che ci distrae da noi stessi. In fondo, noi viviamo per noi stessi. Ecco, nella vita normale di una persona, a me piace sempre fare questo esempio, un adolescente, sapete quando viene fuori dal proprio egocentrismo? Quando si innamora. Perché quando si innamora, la persona che sta amando, la persona che lo fa innamorare, lo fa distrarre da se stesso. Cioè, tu puoi dire di innamorarti quando trovi qualcuno che ti sposta lo sguardo da te verso qualcos'altro, ti aiuta a decentrarti. L'amore è trovare qualcosa che ci toglie dal centro e che ci fa alzare lo sguardo dal nostro ombelico e guardare intorno a noi, guardare avanti a noi. Tu ami quando mettendo al mondo un figlio ti accorgi di non essere più tu il centro, ma è tuo figlio che è diventato il centro. Tu ami quando le persone che ti sono affidate diventano loro il centro, non sei più tu il centro. Tu ami tutta la tua vita, ne provi un'infinita gioia nella misura in cui tu doni qualcosa a qualcuno e non nella misura in cui tu prendi la vita di qualcuno. Questa guarigione dello sguardo, questa guarigione del cuore è l'incontro con l'amore. Ecco, l'amore è una di quelle cose che tu puoi vivere soltanto se la incontri nella vita. Se tu non hai davanti agli occhi qualcuno o qualcosa che ti ha fatto vedere veramente cosa sia l'amore, non riesci ad amare. È un po' come la lingua che noi parliamo, noi siamo degli esseri imitativi. Noi parliamo perché abbiamo sentito qualcun altro parlare, agiamo in un certo modo sempre ad imitazione di qualcuno, cioè noi assomigliamo sempre a ciò che abbiamo sotto gli occhi. Allora, che cosa dovrebbe fare fondamentalmente l'Eucaristia? Dovrebbe donarci una cosa che a volte non abbiamo ricevuto nella nostra vita. Se la cultura del mondo, se il nostro modo normale di vivere e di essere è quello di pensare che noi valiamo nella misura in cui ci concentriamo su noi stessi, nella misura in cui noi viviamo la nostra vita prendendo, pensate a quello che succede nella vita di una persona quando vive in una famiglia in cui il padre e la madre non si sono voluti bene. In una famiglia dove c'è divisione e discordia, dove c'è mancanza di stima. Ecco, chi in un ambiente familiare non ha fatto un'esperienza di amore, anche se la desidera con tutto se stesso, quando comincerà la relazione con qualcuno, avrà sempre come modello ciò che ha ricevuto dal passato. E quindi, se da una parte vuole amare, poi gli manca invece un riferimento concreto per dire: ma che cosa significa voler bene a qualcuno? Che cosa significa donare? Donarsi agli altri, che cosa significa costruire una relazione sana? Ecco, per poter far questo abbiamo sempre bisogno di un modello, di qualcuno che ce lo mostri. Nell'Eucaristia noi veniamo messi proprio in questa condizione di poter imparare una cosa che in realtà a volte non abbiamo ricevuto dentro la nostra vita. Noi partecipiamo all'Eucaristia perché l'Eucaristia ci trasformi in Eucaristia, perché ci insegni il dono di noi stessi, perché ci aiuti a decentrarci, perché ci aiuti a non usare più una logica dell'affermazione di noi, ma la logica del servizio. La parola ha un'espressione bellissima in questo senso. Dice: c'è più gioia nel dare che nel ricevere. C'è più gioia nel dare che nel ricevere. Ma noi siamo convinti di questo? Forse qualche volta l'abbiamo sperimentato nella vita, che ci siamo talmente tanto sentiti pieni di gioia nel momento in cui ci siamo tolti noi qualcosa per darla a qualcun altro. Ecco, il mondo, quando vede il gesto attraverso cui tu togli qualcosa dalla tua vita per darla a qualcuno, chiama questo gesto sacrificio. Chi ama non chiama mai sacrificio questo gesto, ma lo chiama esigenza dell'amore. Cioè, se, proprio perché sto amando, non potrei fare a meno di fare quello che sto facendo. Allora voi capite che molti degli insegnamenti di Gesù a noi sembrano dei sacrifici perché non siamo abituati ad amare. Ma quando cominciamo ad amare, capiamo che il Vangelo non ci insegna a sacrificarci, ci insegna a donarci. Guardate che le parole sono importantissime. Finché noi continuiamo a vivere la nostra vita semplicemente pensando che dobbiamo sacrificarci, e pensando che quei sacrifici danno gloria a Dio, scusatemi, ma questa è una visione pagana. Continuare a portare avanti un'immagine cristiana in cui noi facciamo propaganda a un sacrificio che assomiglia soprattutto al sacrificio pagano, ecco, noi non stiamo facendo un favore al Vangelo. Il sacrificio cristiano ha un altro nome, si chiama dono di sé. Ecco, questo ha fatto Gesù, ha donato se stesso. Quando diciamo che Gesù si è sacrificato, non stiamo dicendo semplicemente che si è tolto qualcosa, ma che ha amato fino alle estreme conseguenze. Chi vive nell'Eucaristia impara ad amare fino alle estreme conseguenze, non semplicemente impara a sacrificarsi, impara ad amare. Questa è la cosa più interessante, perché diversamente noi possiamo passare la nostra vita a sacrificarci, ma non ad amare. E Paolo, che era sempre geniale quando diceva le cose, dice: se anche io dessi la mia carne per essere data, no? In martirio, offerta per qualcuno, ma non lo facessi per amore, ma non avessi la carità, dice Paolo, non servirebbe a niente. Nemmeno morire, se tu non muori per amore, non servirebbe a niente il sacrificio della tua vita.
0: Che è esattamente quello che ci ha insegnato pure Carla Acutis, neppure morire ha un senso se non è un sacrificio per amore. E infatti Carlo quando sacrifica la sua vita, nel senso che dona la sua sofferenza per la Chiesa e per il Papa, perché ha fatto questo, lo ha detto, lo ha fatto, e tutta la sua sofferenza, questa leucemia fulminante, che lo ha ridotto chiaramente ad una indicibile sofferenza fino agli ultimi giorni, ma lui era convinto che era giusto così, era ciò che Dio avrebbe permesso e tutto questo era offerto per amore del Papa e della Chiesa. Ah, è un sacrificio, un dono di sé incredibile. Quindi il concetto di sacrificio come dono di sé ha un senso, esattamente come ha fatto Gesù e come questo esempio di Carlo Acutis. Il sacrificio come sacrificare qualcosa in maniera, tra virgolette, dice Padre Luigi, pagana, è una cosa che non sta né in cielo né in terra e che non appartiene alla nostra fede. Io non devo sacrificare qualcosa di importante, di bello, se non è quello che Gesù mi sta chiedendo, lo devo fare in onore a qualche altare che non ci riguarda. L'unico altare che ci riguarda è quello di Gesù, quello dove c'è l'Eucarestia, dove c'è il Santissimo sempre esposto. E poi, vi dicevo prima, Carla Acutis è stato prima beatificato, c'era Papa Francesco che ne ha reso intanto eroiche le virtù, quindi poi venerabile, e poi uno dei miracoli che è stato acquisito dalla congregazione per appunto le canonizzazioni e che Papa Francesco ha firmato, cioè il miracolo di un bambino brasiliano che aveva una bruttissima malformazione al pancreas. Il nonno lo portò ad una messa dove c'erano le reliquie di Carla Acutis e pregò davanti a quelle reliquie, chiese al bambino di toccare quelle reliquie. Beh, qualche giorno dopo, qualche settimana dopo, il bambino incominciò a stare molto meglio e incredibilmente e direi miracolosamente il bambino è guarito. Questo bambino oggi è un adulto, io ricordo che Carla Acutis è morto nel 2020, nel 2006, appunto 20 anni, 12 ottobre 2006. E poi, dopo questo primo miracolo importantissimo per la beatificazione, si aspettava altri miracoli, un altro miracolo che consentisse quindi di proseguire con la canonizzazione. Papa Francesco firmò quest'altro miracolo per la canonizzazione e si tratta di una ragazza, stavolta italiana, che ebbe un gravissimo incidente dal quale appunto non sarebbe probabilmente uscita viva, eppure l'intercessione di Carla Acutis attraverso tantissime preghiere che a lui sono state rivolte, attraverso anche la fede di questa ragazza, hanno fatto sì che la ragazza guarisse in maniera anche lei inspiegabile e miracolosa. Fu pregato tantissimo l'intercessione di Carla Acutis in quelle ore. Questi sono, diciamo, i miracoli che vengono accreditati per la beatificazione e per la canonizzazione di Carlo, ma Carlo continua a farne. Non si conosce, non si sa, tante cose sono inspiegabili, tante conversioni, lavora tantissimo per i giovani, per cui mamme, nonne, zie, diamoci da fare per pregare veramente per i giovani che abbiamo a cuore attraverso l'intercessione di Carla Acutis, perché agisce tantissimo e vi ripeto, lui agisce nell'era della digitalizzazione, cioè dimostra che non è la tecnologia a essere sbagliata, è l'uso che ne facciamo lontano da Dio che la rende sbagliata, perché l'uso che ne ha fatto lui per Dio e per la sua gloria è stato un uso che lo ha portato e che ha portato la tecnologia o a servirsi di questa per l'evangelizzazione, come ci raccontava Don Luigi. Ultimiamo la sua catechesi.
1: Ecco perché forse la cosa più interessante che ci insegna l'Eucaristia è amare. E se tu ami puoi fare qualunque cosa, puoi vivere qualunque cosa, puoi vivere anche una malattia, perché se la vivi nell'ottica dell'amore avrà un senso, avrà uno scopo. Puoi vivere tutta quella fatica che si vive in una famiglia, perché se la vivi nell'ottica dell'amore porterà sempre gioia, anche se se in quel momento ti fa piangere. Puoi vivere tutte le difficoltà che certe volte ci riserva l'esistenza, perché non è semplicemente la privazione di qualcosa o un'ingiustizia, ma nell'ottica dell'amore tutto assume un senso, un significato. Ecco, noi unendoci all'Eucaristia entriamo nella dinamica dell'amore, nella dinamica dell'offerta, nella dinamica del dono di noi stessi. E veniamo riscattati dai sacrifici pagani, cioè dalla semplice privazione, dal vivere la nostra vita semplicemente come un taglio, una mancanza, un toglierci le cose. Il segreto della gioia per noi è nel dono di noi stessi. Davvero c'è più gioia nel dare che nel ricevere. In questo senso penso che il vilipendio più terribile che noi possiamo fare nei confronti dell'Eucaristia e non permettere a Gesù di amarci attraverso l'Eucaristia. In questo senso deve essere terribile per una persona che ama donare qualcosa all'amato e sentire che l'amato rifiuta quello che gli stai donando, che ti sta donando. Questa è una cosa interessante che anche noi dovremmo sviluppare, no? Come accogliamo il dono di Cristo nell'Eucaristia e come questo dono ci trasforma. In che senso cambia il nostro modo di stare al mondo? In che senso noi entriamo in un'ottica completamente diversa? In che modo la nostra vita viene trasfigurata e viviamo la nostra vita come il dono di noi stessi? Non è stata forse questa l'esperienza di Carlo Acutis? O voi pensate che Carlo Acutis è santo semplicemente perché è morto ancora adolescente, perché è morto di una terribile malattia? Ma si può morire di una terribile malattia, punto e basta, oppure si può morire di una terribile malattia e farla in quella dinamica di amore, di dono di sé, che quel ragazzino ci ha insegnato e che tanti santi hanno insegnato, tante persone che forse non vedranno mai gli onori degli altari, ma hanno vissuto così la propria vita, la propria storia. Questo sta a significare che il destino della nostra vita non è mai consegnato alle cose che ci succedono, perché possono succedere tante cose nella vita, ma al modo con cui noi viviamo le cose che ci succedono. Allora quando uno ci dice come devo vivere le cose che mi succedono nella vita, chi mi insegnerà a vivere le cose che mi accadono nella vita? Te lo insegnerà Gesù e te lo farà in due modi fondamentalmente. Aprendo la tua mente a quella che è l'intelligenza delle scritture, ma soprattutto attraverso la testimonianza che egli stesso ti dà nell'Eucaristia. Ecco, Gesù fa due cose, spiega e mostra, illumina e sostiene. Ecco, queste sono due cose che non dobbiamo mai separare e che sono sempre un immenso dono anche per ciascuno di noi. Vorrei concludere questa mia riflessione proprio facendo forza su questi due punti focali che nascono proprio dalla spiritualità di Carlo Acutis. Riscoprire la presenza e domandarci, ma io sento che Dio è presente nella mia vita? Cioè che non è l'amico immaginario, che non è uno che io mi dico con come una sorta di autoconvinzione, Dio c'è, è presente qui, sì sì, me lo ripeto, ma io so che è così presente che posso persino indicare dove si trova, che c'è un luogo fisico qui nella storia, in questo momento, in cui posso dire qui Gesù è realmente presente, non misteriosamente presente, ma realmente presente, sì, per noi è l'Eucaristia. Allora, sapere che c'è qualcosa di così concreto dove tutto l'infinito di Dio è racchiuso, questo è il mistero di una presenza che si racchiude nel frammento del pane, tutta la divinità di Gesù, tutta la sua storia, tutto quello che i discepoli hanno vissuto nella loro vita, noi ce l'abbiamo ancora lì, tutto presente nell'Eucaristia. Noi ci crediamo? E soprattutto questa presenza in che modo cambia la nostra vita? Se io so di non essere da solo, se io so di non essere da sola, cambia o no la mia esistenza? O è una cosa che so soltanto nella mia testa, ma in fondo io non

0: non ci credo. Ecco, questa è la prima cosa che forse dovremmo interrogarci. E poi la seconda cosa, ci lasciamo trasformare dall'Eucarestia, cioè lasciamo che l'Eucarestia faccia emergere da noi il dono di noi stessi, che l'Eucarestia ci insegni l'amore, che è decentrarci, che ci faccia passare dal sacrificio al dono di noi stessi. Ecco, perché soltanto quando entriamo nella dinamica dell'amore sperimentiamo che cosa sia la vera gioia. Soltanto quando sperimentiamo il dono avvertiamo che cos'è il paradiso e che cos'è la beatitudine del paradiso, che è la beatitudine di chi ama ed è messo nelle condizioni di riuscire ad amare e di amare fino in fondo. Ecco, augurio che la vita di Carlo Acutis, ma anche questa spiritualità eucaristica che gli ha portato avanti e che adesso fermenta e feconda tante comunità cristiane, possa diventare un fatto concreto anche dentro la nostra vita, affinché ognuno di noi, un po' alla maniera di questi santi, possa costruire una relazione personale con Cristo, possa valorizzare questi tesori che il Signore ci ha lasciato e proprio per questo possa portare qualcosa di nuovo in questo momento della storia che chiede a noi testimonianza. E sapete, l'unica testimonianza che noi possiamo dare al mondo è mostrare al mondo che il Dio in cui crediamo esiste. E l'unica maniera che abbiamo per convincere gli altri che Dio esiste è il modo con cui noi viviamo, è il modo con cui combattiamo, è il modo con cui sappiamo anche perdere e morire. Cioè, il modo con cui una persona vive tutte le stagioni della propria esistenza è l'unica maniera che noi abbiamo per dire al mondo che quel Dio invisibile in realtà è un Dio reale e che è venuto a salvarci e che ha riempito la storia di una salvezza che è per tutti e che questa salvezza davvero vuole arrivare fino agli estremi confini della terra. E pensate un po' che tutto questo parte da un bambino adagiato in una mangiatoia. È il segno che viene dato ai pastori e poi ai magi. E questo segno semplice di un bambino fragile adagiato in una mangiatoia è diventato poi un pezzo di pane, adagiato su un altare, che passa attraverso anche, le mani dei sacerdoti, che passa attraverso la Chiesa, che passa attraverso la vita di ciascuno di noi. Ecco, questa Eucaristia che attraversa la storia è il Cristo che continua a essere presente, a operare e a trasformare il cuore dei discepoli, e proprio per questo continua ad annunciare questa buona novella. Grazie.
1: Grazie a te, carissimo Don Luigi, per ancora una volta averci offerto la possibilità di riflettere su temi. Tutti i tuoi temi sono interessantissimi, ma naturalmente affrontare l'Eucaristia a fronte anche di questo modello meraviglioso che è Carlo Acutis è meraviglioso per tutti noi. Carlo Acutis diceva una delle sue frasi più importanti, quelle forse più celeberrime, era: nasciamo tutti come origini, ma moltissimi, quasi tutti, poi muoiono come fotocopie. E l'unico modo per rimanere un originale è mantenersi saldi, fedeli, gioiosi nell'Eucaristia, esattamente come ha fatto lui. Io adesso vorrei immergermi nel cuore dell'adorazione eucaristica, e naturalmente pregare insieme tutte le preghiere che nel frattempo sono arrivate. Lo facciamo attraverso il nostro padre Raffaele, che tutti conoscete, che appunto ci dona con la sua immensa fede e creatività le preghiere proprio dedicate a Carlo Acutis.
2: Preghiera alla Madonna delle Lacrime con San Carlo. O Madonna delle Lacrime, che a Siracusa hai pianto per i tuoi figli lontani, e tu, San Carlo, che amavi tanto la Mamma Celeste e recitavi ogni giorno il rosario, vi preghiamo insieme, asciugate le lacrime di chi soffre, consolate chi è solo, convertite chi è lontano da Dio. San Carlo Acutis, amico dei poveri e dei sofferenti, porta le nostre preghiere alla tua Mamma del Cielo, e dal cielo benedici la nostra città di Siracusa. Amen. Preghiera per i giovani. O San Carlo Acutis, tu che hai vissuto il Vangelo con il computer in mano e il rosario in tasca, tu che dicevi: l'Eucarestia è la mia autostrada per il cielo, intercedi per i nostri giovani, toglili dalla tristezza dello schermo vuoto e portali alla gioia dell'incontro con Gesù. Insegna loro a usare i social per fare del bene, a non aver paura di essere originali, non fotocopie. Amen. Preghiera nell'adorazione eucaristica. O San Carlo Acutis, innamorato di Gesù Eucaristia, tu che andavi a messa ogni giorno e stavi ore davanti al tabernacolo, accendi anche in noi la tua stessa fame di Gesù. Fa che non ci abituiamo mai alla messa, che non arriviamo distratti, ma che guardiamo l'ostia santa con i tuoi occhi pieni di stupore. Aiutaci a credere che lì c'è davvero Gesù, vivo e vero. Amen.

Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarci. Signore, vieni presto in nostro aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ti preghiamo, Gesù Santissimo, sacramentato Eucaristia qui davanti a noi, ti preghiamo e chiediamo l'intercessione del giovane Carla Acutis agli altari, ai tuoi altari, per tutte le necessità e le richieste che sono pervenute presso Maria Vision. Ti preghiamo, Padre, per un bambino che non sta bene, per tutti i bambini che non stanno bene. Ti preghiamo per Franca Maria da Verona, che chiede salute, ha 91 anni, non può muoversi da casa, è in una valle di lacrime, chiede preghiere per la conversione del figlio Stefano, sua moglie Alice e i suoi nipotini, e che Dio possa mostrarsi più amorevole quando la va a trovare. Per sua sorella Maria Cecilia, che soffre di cuore, per tutta Maria Vision. Preghiamo per Maria Grazia da Cattolica, per la conversione di suo marito e dei suoi figli, per Marisa da Decimo Mannu, preghiere per la sua salute e la sua depressione. Giovedì scorso è caduta a casa e un'unghia del piede si è sollevata. Al pronto soccorso volevano toglierla senza anestesia e ora aspetta che l'infermiera, che la dovrebbe richiamare, invece fissi un appuntamento con anestesia. Chiede preghiere, provvidenza, perché ha difficoltà economiche. Filippo da Palermo, preghiere per le sue condizioni economiche precarie, per la sua salute e solitudine, sperando di poter incontrare una brava ragazza che gli voglia bene. Spera poter riappacificarsi con i suoi amici e arrivi un po' di provvidenza tramite un benefattore, perché povero di tutto. Un caro saluto a Sabina, e io ti ringrazio, Filippo, e anch'io ti saluto tanto e ti ringrazio per le tue preghiere. E voglio pregare e salutare anche gli amici di Sasso Maggiore Terme che ci seguono e che amano Maria Vision, e sono Fabio e Daniele. Un caro saluto e grazie per la vostra fedeltà, per la vostra presenza. Alessandra da Cagliari chiede preghiere per l'unione familiare con suo marito Marco. Purtroppo fra loro le cose non vanno più bene e ci sono incomprensioni e litigi. Che il Signore lo allontani dalle cattive compagnie e influenze di tipo femminile che non fanno bene al loro matrimonio, lo liberi da ogni male e possa ritrovare pace, amore e serenità in casa. Questo malessere si ripercuote anche sul suo amore, perché manca il dialogo che un tempo era presente. Che il buon Dio ascolti questa preghiera. Eleonora da Caltanissetta, chiedo preghiere per mio figlio Michele, è un carabiniere che fa servizio lontano da casa e soffre tantissimo il distacco dalla famiglia e dalla fidanzata.
chiedo la grazia che non perda il suo posto di lavoro, se è nella tua volontà, Dio, e che possa ambientarsi e andare d'accordo con i suoi colleghi. Sabrina, di Marano Lagunare, provincia di Udine. Per mia figlia Laura Natalia. Gabriella. Per risolvere un problema che mi trascino da una vita, ho 70 anni. Gli ultimi miei tempi vorrei fossero sereni, senza il continuo bisogno di elemosinare. Giuseppina da Catania. Per la mia comunità, che sta vivendo un periodo brutto a causa delle maldicenze di persone cattive. Laura. Signore Gesù, prenditi cura di Tina e Vito, ammalati oncologici. Devono ripercorrere il calvario di un secondo intervento e di una chemio. Signore Gesù, cammina con loro. Amen. Imelda da Nerviano. Preghiamo per Lorella, mamma di due bambini. Si trova al pronto soccorso. Gesù, aiuta i medici a capire quello che ha. E prima di continuare a leggere tutte le vostre preghiere che sono pervenute, numerosissime, ti preghiamo, Signore Gesù, per tutta questa sofferenza. Ti preghiamo, Carla Cutis, per tua intercessione di alleviare questi nostri fratelli, queste nostre sorelle che chiedono, pregano, necessitano. Oggi il Vangelo, secondo Luca, ci ricorda che la nostra è una generazione malvagia, ma parlava del tempo in cui le folle si accalcavano. E Gesù disse proprio queste parole: generazione malvagia cerca un segno, ma non le sarà data alcun segno, Signore Gesù. Tu ci hai dato invece in questo nostro tempo, in questa nostra generazione, tantissimi segni, attraverso la tua mamma celeste, attraverso le sue apparizioni, attraverso la vita di fede che ciascuno di noi conduce, in cui tu operi e dai segni. Ti preghiamo, Signore, affinché attraverso i tuoi segni possiamo comprendere qual è la vera vita, dove trovare nel mistero dell'Eucarestia, dove trovare la nostra eternità, il nostro senso, la nostra gioia, la nostra fedeltà, la nostra unica vera vita. Signore Gesù che sei in mezzo a noi, noi ti preghiamo per tutti questi fratelli e queste sorelle che ci chiedono, che pregano, che hanno bisogno. Ti preghiamo per Marta dalla provincia di Pavia, che chiede preghiere per Eleonora, per la sua salute, le sue intenzioni, per allontanare persone negative che vogliono portare il maligno. Prega per la sua serenità in famiglia, per Marta, per la ripresa economica e per la salute. Maria Luisa da Anzio, per i gruppi di preghiera, per la mia famiglia, per tutte le famiglie del mondo e per tutti gli ammalati. Anna da Teramo. Gesù, aiuta Giuseppe, riportarlo a casa. Dona la tua misericordia. Amen. Teresa da Agrigento. Chiedo preghiera
per intercessione di Santa Rita e Saint Charbel, per i problemi importanti della mia famiglia, che il Signore Gesù ci aiuti. Giuseppina, da Palermo, per la sua salute, per il sostegno della sua famiglia. Gesù, liberami dal male e guarisci Marco, che è tormentato, Adelaide e i figli Elena, Alberto, Marco. Francesca, dalla Sicilia, una preghiera per mio papà affinché guarisca dalla sua malattia. Per Mattia, affida al preziosissimo sangue di Gesù la pace tra Tonia e Cristiano, e affido il nuovo lavoro di Tonia. Franca, da Caserta, per Michele, che tra poco deve essere operato. Dio vi benedica. Luigi Castellano, da Nola, preghiere per la mia guarigione. Giusi, dalla Calabria, Signore Gesù, ti prego, tocca il cuore di mio marito. Ti supplico, fa che metta te al primo posto e dopo tutto il resto guarisci mio figlio, ti supplico, Gesù, pensaci tu. Ti prego, Signore, salva la mia famiglia e il mio matrimonio. Non permettere che mio marito sbandi con la testa. Ti supplico, Signore, pensaci tu. Liberalo dai demoni dell'immortalità, dell'infedeltà al matrimonio. Incatena tutti questi demoni e gettali all'inferno. Ti supplico, Gesù. Gesù, io confido in te. Pensaci tu. Tu sai cosa devi fare. Ti amo e confido in te. Francesca, dalla Sicilia, ringrazia Dio per aver superato il concorso e prega per tutti coloro che non hanno lavoro. Affidiamoci a Dio.

Chiara da Bologna. Affido alla vostra preghiera le mie intenzioni personali per la mia grande famiglia, i miei amici e conoscenti, le persone che sono state affidate alla mia preghiera, soprattutto le più sole e sofferenti, per Maria Vision, per il servizio che svolge 24 ore su 24. Che il Signore benedica e ravvivi sempre questa santa opera. Gesù, noi ti preghiamo sempre di obbedirti, di fare la tua volontà. Vogliamo fare la volontà di Dio. Spirito Santo, conducici verso la verità sempre. Carlo Acutis, prega per tutti noi. Tu che ci hai detto e ci hai lasciato questo grande esempio di gioia, di semplicità. Tu che continui ad essere meta di tanti giovani che in te confidano e chiedono, intercedi per tutti noi. Ti chiediamo per tua intercessione, Carlo Acutis, di ascoltare le nostre preghiere, di portarle davanti a Dio, di chiedergli di esaudirle. Per la sua gloria ti preghiamo, Padre, ti chiediamo di aiutare tutti questi fratelli e queste sorelle con le loro necessità. Sia fatta sempre la tua volontà, ora e sempre. Noi vogliamo ascoltare la voce del Signore. Non induriamo il nostro cuore. Signore Gesù, vogliamo ascoltare te e solo te. Sia benedetto il nome del Signore, ora e per sempre. Noi ti lodiamo. Lodiamo il nome di Dio. Sia benedetto il tuo nome. Dal sorgere del sole al tuo tramonto, sia benedetto il tuo nome. Per tutte le genti eccelso il Signore, più alta dei cieli la sua gloria. Signore nostro Dio, sollevaci dalla polvere, dall'immondizia, rialza i nostri cuori poveri. Signore nostro Dio, benedetto sia il tuo nome, ora e sempre. Che il Signore vi benedica tutti, ci preservi dal male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Pace e gioia a tutti. Molti grandi santi e anche tanti papi hanno esortato l'umanità, la cristianità, a consacrarsi ai cuori di Gesù e di Maria. E potremmo chiederci perché già la vita col battesimo non è una vita offerta e donata a Dio?

del nostro battesimo o ci possono portare lontani. Per cui c'è un ventaglio di modi di vivere la nostra cristianità tanto diversa, cioè il cristiano della domenica che fa il giusto necessario proprio per dire mi salvo facendo il minimo indispensabile, c'è chi magari vive la legge divina però non fa qualcosa in più, c'è invece chi si rende conto che amare Dio, amare Gesù e amare Maria e amare coloro che ci hanno amato e che ci amano con tutto il loro cuore. Gesù ha mostrato il suo cuore a Santa Margherita Maria, ma anche a Santa Gertrude e ad altri santi, dicendo: questo è il cuore che ha tanto amato gli uomini e non riceve in cambio che indifferenza. Allora la differenza è questa: io posso amare Dio, ma voglio tenere per me la mia vita, faccio qualcosa che va bene, non, magari cerco di non peccare, di rimanere un po' nelle linee tra le righe che Dio mi ha tracciato, però tengo in mano la mia vita, le mie decisioni, quello che devo fare. La differenza di chi si consacra a Gesù e a Maria lo fa veramente, non soltanto come un atto esteriore, perché c'è anche chi si consacra, cioè recita una consacrazione, ma non lo fa con tutto il cuore. Cioè nel senso, quantomeno non vive quello che recita. Consacrarsi a Gesù e a Maria è dire: io ti regalo la mia vita, quindi la mia vita non mi appartiene più, io ti dono i miei pensieri, il mio corpo, le mie giornate, le mie decisioni, i miei affetti, tutto appartiene a te. E dice San Luigi Maria Grignon de Montfort, grande innamorato di Maria, che ha scritto il Trattato della vera devozione a Maria, cioè c'è una grande differenza tra quelli che vivono una devozione esteriore, che è anche buona, dei rosari, dei pellegrinaggi, porto un cero, porto un ex voto, e tra quelli che dicono: madre, io ti do la mia vita, voglio vivere quello che tu vuoi, voglio vivere come tu vuoi, voglio che tu mi insegni a vivere come ha vissuto Gesù. Queste, dice San Luigi Maria Grignon de Montfort, sono anime distaccate dalle cose della terra, sono anime che hanno una croce nella mano e il Vangelo nell'altra, che vivono veramente come i primi apostoli. Ha detto il Papa che adesso è in cielo, Benedetto XVI, la Chiesa vive una grande crisi, lo vediamo tutti. Un momento difficile, un momento nel quale vediamo le chiese spopolarsi, e lui dice: ci sarà un momento veramente di purificazione della Chiesa e saranno proprio le anime particolarmente consacrate al cuore immacolato di Maria e di Gesù, anime ardenti che pregheranno, che doneranno se stesse per il Vangelo, queste anime potranno essere nelle famiglie, nelle comunità, nelle parrocchie, non saranno le masse, ma piccoli focolai che faranno rifiorire la Chiesa a un nuovo tempo di primavera, come nel primo tempo della Chiesa, della sua fondazione, 12 apostoli e un certo numero di discepoli portarono il Vangelo nel mondo, così sarà per il rinnovamento della Chiesa. E la Madonna ha detto a tantissimi santi, nonostante le grandi prove, e potremmo dire che questo è il tempo di Satana, il Satana regna, Satana devasta i cuori, per questo dobbiamo legarci a Maria, ma alla fine il suo cuore immacolato trionferà. Quindi la differenza tra chi non fa questo atto di consacrazione a Gesù e a Maria e chi lo fa è abissale. Praticamente io dico a Maria, a Gesù con la consacrazione: prendimi, sono completamente a tua disposizione. Io mi consacro a te, mi regalo a te, io sono un tuo dono. E quindi la mia vita non la vivo più in funzione delle mie scelte, dei miei progetti. Certamente siamo sempre liberi di pensare, di progettare, ma tutto lo mettiamo sotto il vaglio della volontà di Dio. E secondo i santi la consacrazione è una scorciatoia per arrivare in cielo. Cioè mentre diventare santi con le nostre scelte, con le nostre idee e con le nostre devozioni personali spesso ci fa allungare il percorso, invece affidarsi totalmente a Gesù e a Maria, dice San Luigi Maria Grignon de Montfort,
Ecco.

La differenza che ci può essere è come chi vuole fare una statua prendendo l'argilla e farla di sana pianta, o come chi prende, prende dell'argilla, la mette in uno stampo e la statua si fa subito, no? Esce dallo stampo perfetta. E così è chi si consacra a Gesù e a Maria. Diamo la nostra anima che viene calata in questo stampo che sono i loro cuori, perché i nostri cuori siano ispirati dai loro cuori. Quindi consacrarci a Gesù e a Maria è chiedere di avere i loro sentimenti di mitezza, di umiltà, di dolcezza, di mansuetudine, di pace, di gioia, di grande compassione per le anime. Quindi vedete, è importante, io vi invito a fare questo atto di consacrazione, perché veramente i cuori di Gesù e Maria regnino nei nostri cuori, nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ecco, celebriamo festa, la memoria, la festa per questa chiesa solennità di San Carlo Acutis. Chiediamo al Signore questa sera anche la sua intercessione per la salute di Papa Leone. E vogliamo in questa messa, oltre che ringraziare Dio per il dono di San Carlo, elevare anche la fervida preghiera per il Sommo Pontefice. Ci mettiamo ora davanti al Signore, davanti a Lui che è bontà e misericordia. E chiediamo a Lui misericordia a motivo del nostro peccato.

0: confesso
1: a Dio onnipotente e a voi fratelli e sorelle ho molto peccato in pensieri, parole e omissioni per mia colpa e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Preghiamo. O Dio, che nella vita di San Carlo hai mostrato le insondabili ricchezze dell'Eucaristia e lo hai reso esempio per i giovani e testimone di misericordia verso i poveri, concedi anche a noi, per sua intercessione, di vivere sempre uniti a te e di riconoscerti nei fratelli che incontriamo sul nostro cammino. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal secondo libro dei Re. In quei giorni Naaman scese e si immerse nel Giordano 7 volte, secondo la parola di Eliseo, uomo di Dio, e il suo corpo ridivenne come il corpo di un ragazzo. Egli era purificato. Tornò con tutto il seguito dall'uomo di Dio, entrò e stette davanti a lui dicendo: ecco, ora so che non c'è Dio su tutta la terra se non in Israele. Adesso accetta un dono dal tuo servo. Quello disse: per la vita del Signore, alla cui presenza io sto, non lo prenderò. L'altro insisteva perché accettasse, ma egli rifiutò. Allora Naaman disse: se no, sia permesso almeno al tuo servo di caricare qui tanta terra quanta ne porta una coppia di muli, perché il tuo servo non intende compiere più un olocausto o un sacrificio ad altri dei, ma solo al Signore. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Solo in te, Signore, è il mio bene.
1: Solo in te, Signore, è il mio bene.
2: Come potrà un giovane tenere pura la sua vita? Osservando la tua parola, con tutto il mio cuore ti cerco, non lasciarmi deviare dai tuoi comandi. Solo in te, Signore, è il mio bene. Ripongo nel cuore la tua promessa per non peccare contro di te. Benedetto sei tu, Signore, insegnami i tuoi decreti. Solo in te, Signore, è il mio bene. Con le mie labbra ho raccontato tutti i giudizi della tua bocca. Nella via dei tuoi insegnamenti è la mia gioia, più che in tutte le ricchezze. Solo in te, Signore, è il mio bene. Voglio meditare i tuoi precetti, considerare le tue vie. Nei tuoi decreti è la mia delizia, non dimenticherò la tua parola. Solo in te, Signore, è il mio bene.
3: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, siate sempre lieti nel Signore. Ve lo ripeto, siate lieti. La vostra amabilità sia nota a tutti. Il Signore è vicino. Non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche

e ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. In conclusione, fratelli, quello che

In quel tempo Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua carne da mangiare?» Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno.

La gente aveva mangiato dei pani, quindi, e quello cercava, e cercava segni, miracoli. E quando la gente chiede segni, Gesù quasi perde le staffe. Prima di iniziare questo grande discorso, dirà a loro francamente: voi mi cercate non perché avete visto, ma perché avete mangiato dei pani.

pani e vi siete saziati. A questa richiesta di segni e di pani, Gesù pone avanti se stesso, risponde offrendo la propria persona. E questo pane è congiunto al segno efficace per eccellenza, l'unico segno che lui riconosca, e cioè il segno di Giona, la sua Pasqua, la sua morte per noi, che nella resurrezione svela tutta la sua gloria, perché è una morte per amore. Ecco allora Gesù dice: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, che non significa solo e non tanto fare la comunione, come diciamo nel linguaggio usuale, ma significa anzitutto fare comunione col Signore e con i fratelli, riconoscerlo nei santi segni sacramentali, riconoscerlo presente nei fratelli, riconoscerlo nella sua parola. Perché se l'Eucaristia diventa devozione, questo rischia di portarci fuori strada. Perché ci spinge a compiere atti cosiddetti di devozione e ci illude che quella sia la spiritualità eucaristica. E invece la spiritualità eucaristica è lasciarsi mangiare come Gesù. Quando il Presidente, questa sera io, un altro, nelle nostre celebrazioni, ripete quelle parole che Gesù pronuncia nel Cenacolo, non sta ricordando soltanto un fatto, sta facendo memoria, quel fatto riaccade qui e ora, e lui dice, e tutta l'assemblea, perché poi è tutta l'assemblea che è celebrante, con funzioni diverse, questo è il mio corpo. Cioè, se io non sono disposto a fare come, a farmi mangiare come Gesù, l'Eucaristia non è tale. Questo dobbiamo capire. Ogni volta che facciamo quella memoria, ripetere come Gesù: questa è la mia vita, la mia, di Felice Accrocca, che deve essere disposto a lasciarsi mangiare e a spezzare come il Signore. Sono disposto a questo? Se sono disposto a questo, allora veramente posso fare la comunione. Sono disposto a fare comunione con i fratelli, ad avere uno spirito di comunione, a cercare l'unità invece che la divisione, allora posso accostarmi all'altare. Ci aiuti il Signore a capire questo grande mistero che oggi torna centrale nella festa di San Carlo, perché lui, ancora bambino, intuisce il valore di questo segno. Lo intuisce come può intuirlo ancora un bambino, e già nella sua età sicuramente questa comprensione si è evoluta. Ma intuisce la forza di questo mistero e vive nella serenità che Dio sa dare alle anime grandi. Per cui quelle parole che Paolo ci ha ripetuto: siate sempre lieti nel Signore, lieti. La vita cristiana non può essere una vita vissuta nella tristezza.

Siamo stati abituati da una pietà che quasi ha considerato molte volte il sorridere qualcosa di sconveniente. E invece l'Apostolo dice: siate lieti. E la letizia non significa ridere in maniera sguaiata per ogni cosa, ma significa avere sulla bocca il sorriso di Dio. Quello che mi ha sempre colpito dell'immagine di San Carlo è la letizia del suo volto, quella letizia serena, quella pace interiore che si traduce nell'esteriorità dell'aspetto di un ragazzo pacificato, pacificato. La letizia, ecco, possa essere, è un dono che Dio dà alle anime che riposano in Lui. Possa questo dono tradursi anche nella nostra vita. E questo avverrà come? Ce l'ha detto ancora il Salmo. Come potrà un giovane tenere pura la sua via? Custodendo, osservando la tua parola. Ecco, la guida di San Carlo è stata proprio questa, la parola, l'Eucarestia, i poveri. E cioè i fratelli, soprattutto i più bisognosi, che è come dire la traduzione di quella grande catechesi che San Luca lascia alla sua comunità nel capitolo 24 del suo Vangelo. I discepoli in cammino verso Emmaus incontrano il Signore, che spiega loro in qual modo incontrare il risorto, perché noi possiamo incontrare il risorto. Noi lo incontriamo, ma non lo incontriamo quando appare sui muri, pretese, visioni, ispirazioni, cose da lasciar perdere. Ce lo dice San Luca, ce lo dice Gesù, e San Luca se n'è fatto eco nel suo Vangelo. Dove lo si incontra il risorto? Nel fratello che ci cammina accanto. E tante volte noi non lo riconosciamo. Nella parola che lui spiega, nel pane che lui spezza. E ricordate come trasformò quei due, andavano verso Emmaus con passo stanco, demotivato. E poi era già sera, era notte, e senza indugio tornarono a Gerusalemme. Li aveva trasformati. Ecco, San Carlo ha vissuto questo. La parola, la, direi così, la grande fede nell'Eucaristia, l'attenzione ai poveri, di un ragazzo che pur poteva permettersi tutto e che invece Dio ha messo su di lui, sul quale Dio ha messo il suo occhio, lo ha custodito, lo ha, direi, preservato, e al tempo stesso ha fatto sì che lui avesse occhio per i più poveri. In lui la ricchezza che tante volte chiude l'uomo in se stesso e lo rende egoista non ha avuto presa. Lo ha, direi anzi, reso sensibile agli altri. Ecco, possa questa lezione di vita tradursi nella nostra esistenza. L'Eucarestia sia per noi incentivo di comunione, stimolo a donare la vita come Gesù, sia per noi sensibilità ai più poveri, ci aiuti a capire che noi siamo il corpo di Cristo. Non lo dico io, lo dice l'Apostolo. Romani capitolo 12, voi siete corpo di Cristo. E allora questo cosa significa? Significa che noi dovremmo provare lo stesso sconcerto, la stessa destabilizzazione
che proveremmo se ci trovassimo a calpestare l'Eucaristia? Cosa succederebbe? Un terremoto dentro di noi. Ebbene, ogni volta che calpestiamo un altro, che le diamo nei suoi diritti, che le diamo la sua buona fama con parole malevoli, è come se noi calpestassimo l'Eucaristia, il corpo di Cristo. Perché lo dice l'Apostolo, voi siete il corpo di Cristo. E ripeto, accostarci alla comunione non è possibile se noi rompessimo la comunione con gli altri. Ecco, San Carlo, nella sua giovane esistenza, ha saputo trasmetterci questo. Possa il suo esempio generare semi di Vangelo, esempi di Vangelo. Possa la sua memoria restare per noi in benedizione.

0: professiamo la nostra fede. Credo in un solo
1: Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
0: Fratelli e sorelle, come famiglia di Dio, radunata per il banchetto eucaristico, rivolgiamoci con fiducia al Padre, perché dispensi a tutti i suoi doni.
2: Preghiamo insieme dicendo: ascolta, o Padre, la nostra preghiera.
1: Ascolta, o Padre, la nostra preghiera.
2: Padre Santo, Tu hai voluto che la Tua Chiesa fosse in mezzo agli uomini come segno e strumento di unità e di vera comunione fraterna. Arricchiscila del Tuo Santo Spirito, affinché ogni credente sia testimone credibile del Tuo amore, affermando insieme a San Carlo Acutis: non io, ma Dio, noi Ti preghiamo.
1: Ascolta, o Padre, la nostra preghiera.
2: Padre Santo, ricco di misericordia, accompagna coloro che si sono allontanati dalla Tua legge e vivono nel peccato, perché sull'esempio di San Carlo Acutis abbiano fiducia nel Tuo perdono e ritrovino la via della libertà e dell'amore. Noi Ti preghiamo.
1: Ascolta, o Padre, la nostra preghiera.
2: Padre Santo, illumina coloro che governano le nazioni, perché siano ricolmi dello spirito di giustizia e misericordia e tutti i popoli possano conoscere la vera pace. Noi Ti preghiamo.
1: Ascolta, o Padre, la nostra preghiera.
2: Per tutti coloro che soffrono nel corpo e nello spirito, sia il conforto tenero della nostra Madre Celeste a deporre le nostre lacrime nelle mani di Cristo, per trasformarle in perle preziose, un sacrificio a Dio gradito. Noi Ti preghiamo.
1: Ascolta, o Padre, la nostra preghiera.
2: Per la nostra comunità parrocchiale di Santa Maria Maggiore, perché animata dalla fede di San Carlo Acutis, trovi sempre di più nella celebrazione eucaristica il culmine della sua vita comunitaria. Noi Ti preghiamo.
1: Ascolta, o Padre, la nostra preghiera.
2: Padre Santo, sostieni con la Tua presenza i giovani, perché per intercessione di San Carlo Acutis sappiano vivere come originali e non come fotocopie, e abbiano il coraggio di fare scelte impegnative al servizio della Chiesa e della società. Noi Ti preghiamo.
1: Ascolta, o Padre, la nostra preghiera.
2: Padre Santo, apri il nostro cuore alle esigenze e alla radicalità del Vangelo. La partecipazione all'Eucaristia, considerata da San Carlo Acutis la sua autostrada per il cielo, rende la nostra vita trasparenza della stessa carità di Cristo, a lode e gloria del Tuo nome. Noi Ti preghiamo.
1: Ascolta, o Padre, la nostra preghiera.
0: Padre Santo, guarda la Tua Chiesa, alle cui mani hai affidato il Vangelo del Tuo Figlio. Fa che non le manchi mai il frutto, il segno della santità, perché possa annunziare con la forza dello Spirito la parola che illumina e che salva, per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Nell'offerta del pane e del vino sull'altare cantiamo il canto numero 64.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accogli, o Dio, la nostra offerta e donaci un'esperienza viva del tuo amore, perché sull'esempio di San Carlo Acutis serviamo al tuo altare con cuore puro e generoso per celebrare degnamente la tua lode e ottenere i benefici della salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Nella mirabile testimonianza dei tuoi santi, tu rendi sempre feconda la tua Chiesa e doni a noi un segno sicuro del tuo amore. Il loro grande esempio e la loro fraterna intercessione ci sostengono nel cammino della vita, perché si compia in noi il tuo mistero di salvezza. E noi, uniti agli angeli e a tutti i santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice che presiede questa Eucaristia, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tu ti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli, San Carlo, San Francesco, San Chiara, e tutti i santi che di ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme:
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua potenza, la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
3: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, di soltanto una parola e io sarò salvato. Canto di comunione numero 106.

0: Preghiamo. O Dio nostro Padre, il pane di vita eterna con cui ci hai nutrito nel ricordo di San Carlo Acutis, ci rinnovi nella mente e nel cuore e doni a noi, divenuti partecipi della natura divina, la forza di comportarci da veri tuoi figli. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Carlo, sotto di cielo per questa terra ferita e senza pace. Noi lodiamo Dio per la tua vita semplice, gioiosa e santa. Tu hai accolto con fiducia di essere spogliato della tua giovinezza per dedicarti in cielo con Gesù e Maria a una missione di amore senza confini. Riposando col tuo corpo mortale, dove Francesco d'Assisi si spogliò d'ogni bene terreno, tu gridi con lui al mondo che Gesù è tutta la nostra gioia. Giovane pieno di sogni, attratto dalla natura, dallo sport, da internet, ma ancor più rapito dal miracolo di Gesù realmente presente nell'ostia santa, aiutaci a credere che Egli è lì, vivo e vero, mistica strada che conduce al cielo, e insegnaci a contemplarlo con Maria nei misteri del Santo Rosario. Spiegaci, Carlo, che al di là delle mode, solo Gesù, unendoci a sé, ci rende originali e non fotocopie, liberi davvero. Ottienici di saperlo incontrare in ogni creatura, ma soprattutto nei poveri, perché l'umanità sia più giusta e fraterna, ricca di bellezza e di speranza, a gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

0: Terminiamo questa giornata di grazia con la benedizione di Dio. Come dicevo qualche giorno fa, non so cosa abbiamo fatto come città, come chiesa locale, per avere il dono di tante esperienze di santità. So che è una responsabilità che portiamo sulle spalle e quindi dobbiamo come chiesa esprimere segni di Vangelo. Ecco, possa davvero la nostra comunità locale, la nostra chiesa, diventare laboratorio di pace in una società che sta rapidamente scivolando verso il caos. L'esempio di San Carlo ci aiuti e ci sostenga. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Per l'intercessione di San Carlo Acutis e di tutti i santi della Chiesa Assisana, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: La gioia del Signore è la nostra forza, andate in pace.
1: Canto numero 172.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: lodato Gesù Cristo, Maria.
1: Sempre sia lodato Gesù e Maria.
0: La signora da dove viene e come si chiama?
1: Io vengo dall'Italia, esattamente dalla Puglia, dalla città di Acre.
0: Nome?
1: Mi chiamo Sabina.
0: Sabina, sei qua in mezzo a tutte queste bandiere. Che sta succedendo?
1: Sono giornate in cui c'è un'esaltazione della presenza di Gesù e di Maria. Sono giornate, un evento pieno di spiritualità, di evangelizzazione e di gioia, di entusiasmo. Quindi è un festival che porta alla gioia.
0: È prima volta qua o già stata?
1: Sì, è la prima volta.
0: Allora, questo festival ha una parola di festival proprio, è quella di ad fontem, andare alla sorgente. Cosa dice per lei questa parola?
1: Per me dice tante cose. Mi dice di considerare prima di tutto

0: colui che ci ha creati e quindi la fonte di cui della vita. E ritornare a Dio, abbeverarsi sempre di quell'acqua limpida che ci fa vivere e vivere con lo Spirito Santo.
1: E attraverso Maria è più facile arrivare a questa fonte o no?
0: Sicuramente, perché lei è non solo la mamma di Gesù, ma è la mamma di tutti noi, la mamma di tutti i credenti e direi anche di più, anche di coloro che sono lontani, e lei appunto sta aspettando che ritornino alla fonte per poterla amare e per poter amare di più tutti.
1: Poco fa, parlando, lei ci ha detto che non sa esattamente come si è trovata proprio qua, come una, diciamo, una chiamata.
0: No, scusate, ma mi dà fastidio, arrivano sempre che si...
2: No, devo...
0: Scusate, vi posso
2: smuovere, aspetta, no.
1: Ok.
0: No, vorrei che passi così, questa situazione. Mamma mia, sono sempre tentata.
1: Ok, come mai che si è trovata qua? Diceva che è stata una cosa casuale, però non è mai niente per caso.
0: Sì, in realtà... avevo il desiderio di venire a Medjugorje perché non ero mai stata prima di ora. E poi all'improvviso, nel giro di pochissimi giorni, mi è emersa questa, è emerso questo desiderio di venire e quindi l'ho sentita come una chiamata, perché l'ho decisa all'improvviso, ma questa decisione è stata così forte che davvero ho dimenticato qualsiasi cosa e mi sono lasciata trasportare da questo desiderio.
1: La spiritualità di Medjugorje, noi la chiamiamo questa spiritualità di cinque sassi. Conosce questa cosa?
0: Sì, è quella che fa riferimento alle cinque azioni del cristiano per poter far trionfare il cuore immacolato di Maria.
1: Ecco, di oggi in particolare parliamo di argomento di Santo Rosario, visto che ce l'ha in mano, e questo è un oggetto per lei importante, lo usa spesso, ci puoi dire qualcosa di questo?
0: Sì, è molto importante perché ci permette in ogni mistero di ripensare alla vita di Gesù e di Maria e quindi anche di riflettere sulla nostra stessa vita. Perché ricordando i momenti salienti, noi rivediamo anche noi stessi e quindi da una parte ci fa ricordare dei momenti da noi vissuti e dall'altra ci indica il modo per poter vivere come Dio vuole. E non solo, ogni grano è come portare a Maria una rosa. Ed è per questo che si chiama Rosario, quindi davvero è un insieme, è un dono che si fa tutte le volte che lo si recita, un dono a Maria, quindi è come se portiamo un mazzo di fiori a lei.
1: Un messaggio dice dalla Madonna: con la preghiera, con il digiuno possiamo anche fermare le guerre.
0: Vero, sono veramente convinta di questo, perché attraverso la preghiera noi permettiamo di aumentare l'amore non solo nei nostri cuori, ma nei cuori di coloro che sono propensi a pensare e a volere la guerra. Quindi è un'arma potente che ci permette di far trionfare l'amore nel mondo.
1: Un messaggio per i giovani nel mondo.
0: Venite al Festival di Medjugorje perché ritroverete l'energia, l'entusiasmo e la vera fonte della vita.
1: Buon festival!
0: Arrivederci, buon festival!
3: Cari figli, sono con voi e preghiamo insieme. Figlioli, aiutatemi con la preghiera affinché Satana non prevalga. Il suo potere è morte, odio e paura. Ha visitato la terra. Perciò, figlioli, ritornate a Dio, alla preghiera, al digiuno e alla rinuncia, per tutti coloro che sono calpestati, poveri e non hanno voce in questo mondo senza Dio. Figlioli, se non ritornate a Dio e ai Suoi comandamenti, non avete futuro. Perciò ha mandato me a voi per guidarvi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Carissimi tutti quanti telespettatori che ci state seguendo, benvenuti a questa diretta televisiva di testimonianze. Carissimi fratelli e sorelle, oggi inizieremo un percorso che credo vi piacerà, un percorso sulla legalità, sulla giustizia, sull'intelligenza artificiale. Sono argomenti che scottano e che hanno bisogno di avere anche delle riflessioni da parte nostra, da parte della nostra redazione, per cui abbiamo deciso di dedicare del tempo, anche perché molte sono state le vostre sollecitazioni. Ed eccoci qui per parlarne in diretta televisiva, per cui chiamateci o scriveteci, come spesso preferite fare, con i vostri commenti, con le vostre riflessioni al numero che vedete in sovrimpressione, il numero WhatsApp, il 329 55 33 241. Aspettiamo le vostre riflessioni o le vostre domande. Eh sì, perché l'ospite d'eccellenza che abbiamo questa sera è Valerio Valenti, che ringrazio tantissimo per essere qui, già prefetto in tantissimi province in Italia, consigliere di Stato, ma non solo, ha un curriculum che, come diceva il mio collega, se lo dovessimo leggere tutto dovremmo stare qui durante quest'ora di trasmissione a parlare di Valerio, ma non vogliamo parlare di Valerio Valenti, vogliamo soprattutto parlare dei nostri ragazzi, dei nostri giovani, di come affrontare tanti temi così importanti con loro. E chi meglio di Valerio Valenti, che nella sua carriera soprattutto di prefetto, ma di uomo di esperienza dell'umanità in genere, visto che ha avuto a che fare con la legalità, la giustizia, un uomo di governo chiaramente, ci può aiutare, ci può dare probabilmente anche dei feedback che potrebbero essere utili per ciascuno di noi nella qualità di mamma, di nonna, di zia, di adulto che alle volte deve dare un esempio. Valerio, intanto grazie per essere qui.
1: Beh, direi grazie a voi intanto dell'invito e dell'opportunità di fare delle riflessioni su un tema delicatissimo, che è quello del rapporto tra giovani e giustizia. Delicato perché riguarda innanzitutto un mondo che è in continuo cambiamento, quindi è un rapporto che subisce continuamente dei cambiamenti, delle adattamenti a quello che è la società, nel bene, nel male, direi purtroppo sempre più, magari con modelli negativi, propone. E quindi diciamo questo tema diventa attualissimo. Io ho lasciato l'amministrazione nel 2025, quindi non è tantissimo, 2024, ed uno dei temi che andava, che era molto molto attuale, ricorrente, che in tutti i tavoli ci si ritrovava a dover affrontare, ad esempio, è quello delle baby gang, questi fenomeni, come dire, che mettono insieme ragazzini giovanissimi, sicuramente minorenni, addirittura talvolta anche infra quattordicenni, quindi parliamo veramente di minori, provenienti da con estrazioni diverse, stranieri, italiani, anche di buona famiglia, che tuttavia nel branco, nello stare insieme, ritrovavano quella forza negativa, quella dimensione di violenza e di prepotenza, che ovviamente li metteva in un rapporto di forte antitesi col concetto di giustizia. Il valore di una norma o di una condotta viene in quella dimensione, viene completamente disatteso, viene completamente perduto, smarrito, si scarica violenza a volte su anziani, su disabili, su persone deboli, o a volte addirittura in forma del tutto gratuita. Ricordo per esempio quando ero a Firenze, ci fu un periodo in cui rompevano gli specchietti delle macchine in maniera così sistematica, senza una ragione, quindi non c'era neanche un fine utilitaristico, diciamo, un qualcosa che
0: mi rubo,
1: fine,
0: qualcosa,
1: rubo
0: che
1: qualcosa,
0: mi serve.
1: Posso capire che sia finale, no, era fine a se stesso, era un'espressione di disagio, evidentemente,
0: di ripicca, di riscatto di qualcosa.
1: Diciamo, nasceva probabilmente, poi diciamo, io non faccio il psicologo, il sociologo, anche se il prefetto a volte deve anche indossare questi panni per capire i fenomeni, o perlomeno deve avvalersi anche di professionisti, di staff che lo aiutano a comprendere questi fenomeni. E grazie a Dio, devo dire, anche le nostre forze di polizia si sono molto modernizzate, hanno dei nuclei che si occupano di queste
0: argomenti. Facciamo una cosa, partiamo da un passo indietro. Perché la legalità viene considerata da un giovane più un dovere, ecco, mettiamola così, che è un'opportunità di tutela, di garanzia? Non dico tutti i giovani, dico il giovane è proprio quello che poi farà la baby gang.
1: Allora, io direi questo, innanzitutto non è neanche del tutto vero, cioè i ragazzi secondo me addirittura in certe manifestazioni, in certe proposizioni sono ancora più esigenti degli adulti sul tema, come su alcuni grandi valori, sull'ambiente, sul rispetto magari come dire, dei disabili, delle persone. Quindi parliamo a grandi, come dire, per grandi numeri e per diciamo, temi generali. Per cui quello che accade secondo me è che man mano che questi ragazzi entrano in relazione con una società direi molto disgregata nelle sue forme associative, nelle sue forme consociative, la prima dimensione è quella della scuola, no? La dimensione della scuola è la prima nella quale il ragazzo tocca con mano il valore dell'ingiustizia, quindi mettiamolo al contrario rispetto alla giustizia, un voto attribuito diciamo che non corrisponde, un comportamento disvalente del professore magari in un rapporto rispetto al compagno che sta seduto a fianco. Quindi entra in rapporto con la dimensione della giustizia o dell'ingiustizia. E qui diciamo, io metterei sul campo, sul piatto e anche come dire, all'attenzione dello spettatore il tema e la riflessione sull'esempio. Perché
0: Era la domanda che ti volevo fare.
1: Io credo che il giovane agisca e reagisca in relazione a quello che è un esempio che riceve. Questo è un modello, secondo me, comportamentale che trova riscontro intanto nell'esperienza che ho vissuto sul territorio e che quindi posso citare i casi anche attualissimi il sindaco di New York, non so se qualcuno ha seguito o segue questa esperienza fatta da questa novità che è contrassegnata da Mandami, che è questo giovane sindaco della città più importante del mondo, perché New York è sicuramente, che è riuscito a coniugare intanto la giovane età, che già di per sé lo avvicina ai più giovani, quindi non è uno come me con i capelli bianchi, è un ragazzo giovane, è un ragazzo immigrato, è un ragazzo che si è affermato, ma è un ragazzo soprattutto che è sceso tra la gente, in mezzo alla gente, dando esempi concreti di legalità e di comportamenti rispondenti. Se qualcuno ha la briga di voler andare a guardare il video nel quale c'è un video che gira su YouTube, nel quale lui va in giro con la bicicletta o col monopattino, molto insomma per le strade di New York, senza scorte, senza diciamo nessun tipo di protezione, e a un certo punto uno di questi ragazzi lo ferma e gli dice: sindaco, ma lei non mette il caschetto? Allora lui in un video successivo ha girato appunto questo breve video nel quale si reca in un negozio, compra il casco, lo indossa, e questo è, diciamo, un banalissimo ma importantissimo
0: perché ha dato
1: segno
0: l'esempio
1: di, come dire, una legalità vera, vissuta, di un esempio al quale i ragazzi e i giovani mi dicono, le statistiche credo che lo dimostrino, andando sempre a fare qualche ricerca su internet, che la criminalità giovanile a New York è diminuita. Grazie, diciamo, al modo di interpretare le istituzioni. Quindi, tornando alla domanda, il rapporto più che oltre che giovani giustizia è anche un rapporto giovani istituzioni.
0: E appunto su questo io la sensazione che ho quando parlo con i giovani, ne frequento tantissimi anche per motivi di lavoro, è che loro non si sentono in realtà tutelati dalle istituzioni. Si sentono minacciati, come se si devono difendere dalle istituzioni. Al contrario, esattamente, le istituzioni ci sono per tutelare, per garantire i valori basici della vita. E invece un giovane non la legge, non lo vede così. Cos'è che sbagliamo noi adulti? Cos'è la nostra formazione, l'esempio che diamo?
1: Beh, io direi che insomma, le grandi disuguaglianze che attraversano il mondo oggi, enormi disuguaglianze che attraversano il mondo, pongono il giovane di fronte, appunto, intanto a una visione della società che non è quella di 20 anni fa, 30 anni fa, 50 anni fa. Mm-hmm. E di fronte a queste disuguaglianze il giovane ha una reazione di disagio, di distacco, e quindi la causa delle disuguaglianze sta nelle istituzioni che non riescono a governare fenomeni complessi come possono essere l'immigrazione. Io ho chiuso la mia carriera da capo
0: sì,
1: dipartimento dell'immigrazione, della libertà civile dell'immigrazione del Ministero dell'Interno, e come dire, mi sono reso conto in quella veste, sono qui per fare discorsi ovviamente di parte o politici, ma che il tema è un tema delicatissimo, un tema importantissimo su cui non si può avere un atteggiamento qualunquistico né populistico. Bisogna affrontarlo per quello che è, nella sua drammaticità, nella sua complessità, nella sua diversità. E però è un tema che oggi, per esempio, parlo di attualità, divide moltissimo l'opinione pubblica,
0: sì,
1: e porta i giovani a addirittura a sposare, a volte a fare riferimento a modelli di altri giovani che estremizzano da una parte e dall'altra. Diciamo, io ho i miei anni, no? Diciamo, però sono sempre curioso e vado, seguo anche i canali social, quelli più moderni, Instagram, Facebook, spopolano su queste piattaforme profili di giovani che estremizzano le posizioni su questo tema, e che fanno milioni di, come si dice, di follower, cioè che ci sono tanti giovani che si ispirano o a destra o a sinistra a modelli che sono modelli, dal mio punto di vista, del tutto sbagliati.
0: Abbiamo una domanda, io incomincerei pure ad ascoltare i nostri telespettatori. Sono felicissima che già iniziate a sollecitarci con i vostri commenti, perché lo scopo di queste trasmissioni è esattamente questo. Allora, prefetto, io le parlo da nonna e Ada da Trapani. Noi nonni vorremmo lasciare ai nostri nipoti un mondo in cui non debbano avere paura di uscire di casa, in cui la giustizia protegga i più deboli e i giovani possono credere nel futuro. Che cosa possiamo fare insieme alle istituzioni perché questo desiderio diventi realtà? Evidentemente una nonna che è preoccupata per i suoi nipoti, perché ci sono tanti ragazzi che comunque si marchiano di un errore che poi gli rimane per tutta la vita. Ma comunque rispondiamo ad Ada.
1: Allora, mi sentirei di rispondere ad Ada dicendo che la prima sentinella di giustizia e di legalità soprattutto siamo noi stessi, sono i cittadini. Se l'approccio con il tema della sicurezza è quello di dover pensare di delegare ad altri mi riferisco evidentemente alle forze di polizia, un compito al quale assolvono, devo dire, egregiamente, quotidianamente, pensando che ogni comportamento di tipo disvaloriale debba essere tutelato solo da loro, siamo sulla cattiva strada. Noi abbiamo bisogno di recuperare in capo a ciascuno di noi quel dovere di essere cittadini con la C maiuscola, sentinelle di legalità, io amo molto questa definizione, perché i comportamenti che non vanno bene sono sotto gli occhi di chiunque, ci se ne accorge facilmente, e quindi è innanzitutto nella famiglia, nella scuola, nei luoghi di comunità che ci si accorge che alcune cose non funzionano e non vanno e che possono debordare in comportamenti poi ovviamente che vanno oltre. Dopodiché c'è un tema più generale che è quello, siamo in una trasmissione ospitata da una
0: televisione cattolica sì.
1: E le parrocchie, i luoghi di aggregazione, i momenti di comunità sono molto meno di quelli che erano una volta. Oggi il ragazzo è molto sollecitato e lasciato anche giustamente, direi, spesso forse troppo prematuramente a se stesso, alla sua libertà. Quindi per essere sicuri che questo ragazzo dobbiamo essere innanzitutto attenti e presenti. Dobbiamo controllarne i comportamenti, dobbiamo incentivare, aiutarlo a inserirsi in comunità di qualunque tipo, sportive, sociali, religiose. Basta che questo giovane viva insieme ad altri. Lei è nonna, quindi sicuramente ha figli e nipoti. Io ho figli e io vivo questa dimensione, devo dire, con serenità, perché ho fatto in modo, sono stato magari anche fortunato, che mio figlio abbia avuto un percorso di questo tipo. Mio figlio ha trovato nello sport la sua dimensione di comunità, di collettività, e quindi anche di protezione rispetto a tutti i rischi che oggi attraversano la società moderna. Ma dobbiamo fare in modo, dobbiamo lavorare per questo, dobbiamo essere cittadini in questo modo. So che questa risposta può sembrare evasiva probabilmente, ma non lo è, perché coglie a mio avviso proprio l'essenza dell'essere adulti oggi.
0: E fare in modo, secondo me, che la cultura della legalità non sia solo un principio teorico fine a se stesso, ma sia un'esperienza quotidiana. Perché la legalità la dovremmo vivere in tutte le forme in cui ci esprimiamo, che è nel rispetto dell'altro, dell'ambiente, della cultura altrui, della religione altrui.
1: E torno sul discorso dell'esempio. L'esempio in famiglia è fondamentale,
0: certo,
1: perché il ragazzo o la ragazza sia ispirata da principi sani. Cito un altro episodio che l'altro giorno mi ha molto colpito, ed è non faccio riferimenti specifici, però la fotografia che mi è rimasta nella mente è molto chiara. Un consesso pubblico, un amministratore, una seduta, una sigaretta in mano, in un luogo nel quale è vietato. Tu dirai è una banalità, ma
0: no, non lo è.
1: Ma è un comportamento, è un modello, è un esempio.
0: Certo, chi lo vede dice vabbè, lo posso fare pure io. Allora.
1: Non voglio apparire bigotto, neanche così semplicistico nell'attribuire giudizi, però io credo che se noi, guardando noi stessi, riuscissimo a essere certi la sera andando a letto di avere dato quotidianamente un buon esempio ai nostri figli, ma se non ne abbiamo ai nostri nipoti, se non ne abbiamo agli amici dei nostri figli, io credo che noi abbiamo esattamente colto il senso di un essere.
0: E abbiamo un altro messaggio,
1: oh, che bello.
0: Proviamo a vederlo. È un amico dall'Umbria. Come possiamo insegnare ai nostri nipoti il rispetto delle regole Se talvolta gli adulti stessi sembra averne dimenticato il valore, è proprio quello che stiamo dicendo.
1: E quindi ho preceduto la risposta a questa domanda e mi scuso con
0: l'amico
1: dall'Umbria, però ecco, non vorrei ripetermi, credo che il senso sia proprio lì. Noi siamo, credo, a volte troppo indulgenti nei giudizi, quando è sotto gli occhi di tutti che alcuni comportamenti sono comportamenti che vanno proprio in direzione opposta a quello della giustizia. La giustizia, prima ancora che essere, diciamo, incarnata da una norma, da una legge, da un regolamento o di qualcosa che è codificato, la norma, cioè la giustizia, è un fatto, come dire, etico, è un fatto valoriale. Noi riconosciamo cosa è giusto da cosa non è giusto. Ci aiuta, per chi non crede, la Costituzione, per chi crede ci aiutano gli insegnamenti, come dire, di Nostro Signore, però come dire, non possiamo negare a noi stessi, come dire, che di sapere perfettamente cosa è giusto da cosa non è giusto, e i comportamenti ingiusti, gli atteggiamenti ingiusti hanno delle ricadute tremende sui giovani.
0: È vero. Ruolo della famiglia, dicevamo, quanto è importante dare l'esempio giusto ai nostri figli, ai nostri nipoti, eccetera. E devo dire che abbiamo anche in altre trasmissioni detto che un padre che urla sarà il figlio o quel marito che urlerà a sua volta, o una mamma che butta la carta dal finestrino della macchina, il mozzicone della sigaretta. Mi è capitato oggi a me in scooter, tra poco non mi bruciavo, una signora mi ha buttato dal finestrino della sigaretta il suo mozzicone di sigaretta, e mi aveva quasi presa. Per dire, sono esempi, e questa signora aveva a fianco una bambina, quindi sicuramente una figlia o comunque una parente. Questi sono gli esempi che gli adulti devono evitare di dare probabilmente ai loro figli o comunque ai giovani che hanno a fianco. Quindi forse è il caso di dire che il corso di legalità, il principio di legalità, va fatto prima a noi gli adulti.
1: Beh, sicuramente addossiamo ai ragazzi colpe e responsabilità che prima ancora che su di loro dovremmo, come dire, certificare su noi stessi.
0: Abbiamo un massaggio? Sì. Vediamolo. Eccoci qua. Chi è? Francesca da Napoli. Allora, che cosa direbbe ad un padre che teme che i suoi figli crescano in una società in cui chi rispetta le regole si sente più debole di chi le trasgredisce? Quindi chi rispetta le regole si sente più debole di chi le trasgredisce.
1: Ma cosa direi a un padre?
0: Che teme che i figli crescano in questa società.
1: Beh, non c'è nulla da temere, perché intanto perché il bene è il bene, il male è il male, quindi diciamo già per definizione non c'è da avere paura del bene. Il bene esiste e quindi io non ho paura del bene, e neanche, come dire, del male, nel senso che a mio figlio darei quegli insegnamenti, quegli strumenti per districarsi rispetto al male che esiste, proverei a darglieli sapendo che poi c'è una quota evidentemente di destino che ognuno, certo, di noi deve affrontare e attraversare. Però ecco, la paura, lo dico da genitore più che da prefetto, la paura non deve albergare nei nostri cuori, sapendo di avere fatto il nostro dovere. Io sono proprio contento quando vedo atteggiamenti di genitori o di amministratori che sono, come dire, determinati, retti, che non deflettono. E poi approfitto anche per dire che dobbiamo, i il più possibile, a mio avviso, orientare e indirizzare questi ragazzi, visto che vogliamo il loro bene e vogliamo evitare che cadano nel mare, verso quelle, come dire, quei modelli assoluti di veramente di bellezza e di bene. E mi riferisco al signore che scriveva, credo sia da Napoli, no?
0: Sì.
1: Ecco, per esempio, qui rimetto i panni di prefetto e di capo dipartimento. Il ministro, diciamo, ha dato un supporto pienissimo, per esempio, a Don Patriciello. Sì. Don Patriciello a Napoli sta svolgendo un'azione nei confronti dei giovani e di quartieri purtroppo disgraziati, che è straordinario. Cioè, il nostro ministero sta mettendo a disposizione, io parlo ancora dicendo nostro ministero anche se sono andato via da 2 anni, ma il ministero stanno mettendo,
0: tutti i cittadini,
1: sì mi sento parte di quella,
0: certo,
1: famiglia, quindi diciamo ne ho fatto parte per 40 anni, quindi la sento mia. Ma ecco, questi esempi, questi modelli sono importantissimi, come lo è stato qui a Palermo, cito Don Pino Puglisi per esempio, lo è Don Patriciello, lo è Don Ciotti, ma ce ne sono tanti di questi modelli, Don Mazzi, insomma, diciamo nel mondo cattolico ne contiamo tanti. E quindi io proverei ad affidarmi il più possibile a questi esempi, a incanalare,
0: certo,
1: i giovani verso quelle,
0: però è anche
1: realtà,
0: vero,
1: e quei modelli.
0: Che dove c'è un'organizzazione o comunque una criminalità che fa vedere l'opportunità di soldi, di potere, di anche lavoro facile, lo fa vedere e quindi attira, magnetizza ragazzi che magari sono più deboli, come diceva quel padre, no? Più deboli magari perché non c'è una formazione adeguata, perché non ci sono dei principi educativi adeguati, o semplicemente perché il ragazzo o la ragazza frequentano ambienti e amicizie che purtroppo ci fanno anche questi errori, no? A scuola stesso può capitare che ti inserisci in un gruppo che è un gruppo che poi ha dei percorsi diversi, che non appartengono alla legalità, appunto. E allora quel padre, quel nonno, quei che ci stanno scrivendo e che temono che questo accada, hanno ragione, perché in questo senso come si può intervenire? Cosa si può fare?
1: Detto all'inizio, credo proprio abbia esordito dicendo che viviamo in un mondo di ingiustizie, no? Di disuguaglianze, di dimensioni sociali che entrano in conflitto in maniera a volte drammatica. Il tema che io ho affrontato da ultimo, quello dell'immigrazione, è esattamente rende la fotografia di questa realtà. Ci sono comunità che vivono chiuse, totalmente chiuse nella loro dimensione religiosa, sociale, comunitaria, e che rappresentano qualcosa di completamente estraneo rispetto alla nostra, diciamo, alla società occidentale. Questo non lo possiamo negare, è così. Quindi già solo questo è un esempio di una frattura, di una frammentazione della società che pone poi il giovane di fronte a una realtà disgregata. Mi sono reso conto, facendo il prefetto in sede, cito, non voglio indicare città in particolare, ma sicuramente soprattutto nel centro-nord, questa dimensione di diversità, di mondo completamente estraneo, viene vissuta quotidianamente, viene avvertita, e quindi si creano aree anche del territorio nel quale alcuni giovani non possono neanche più entrare, e quindi si inserisce il tema della estraneità rispetto a una terra che dovrebbe essere quella tua, cioè magari aree del territorio dove tu hai vissuto, hai frequentato, che improvvisamente non diventano più tue. Il fenomeno dei cinesi, per esempio, che è molto diffuso in Toscana, parliamo delle stazioni, delle aree delle stazioni in generale in tutta Italia, sicuramente più al centro-nord, alcune aree nelle quali la dimensione delle etnie slave è molto, molto forte, molto presente ed è escludente rispetto ad altre. è un tema, quello per esempio, cito quello dell'immigrazione, ma non solo questo, che pone sicuramente anche i giovani e le famiglie dei giovani in una situazione di difficoltà e di critica e di crisi, che genera a volte violenza e genera ingiustizia.
0: E dove tu hai la sensazione che non c'è il controllo delle istituzioni. È come se le istituzioni sfuggono o non hanno il controllo di quello che accade. Perché mi viene in mente questa cosa? Quando sono stata a Dubai ho visto una scena che mi sembrava inverosimile, cioè che un ragazzo evidentemente stava facendo un furto, io non ho capito bene che cosa stava facendo, comunque una cosa che non poteva fare e immediatamente nel quasi silenzio più assoluto, perché eravamo in pochissimi in quella piazzetta, si vedono dei gendarmi che lo pigliano, lo incatenano, lo portano via. E io ho detto: ma come hanno fatto a vederlo? Poi mi hanno spiegato che ci sono telecamere ovunque a Dubai, che sono collegate con un sistema centrale, per cui questa polizia locale vede tutto in tempo reale e ha degli ufficiali non in divisa, ma come comuni cittadini, che quindi appena chiamati intervengono immediatamente. Tu neppure sai che sono della polizia, perché infatti non capivo.
1: Però sì, capisco tutto.
0: Non voglio dire
1: noi non siamo Dubai, non siamo neanche.
0: Certamente, no.
1: Però torno a ripetere quello che dicevo prima: dobbiamo essere noi le sentinelle. I primi come dire, presidi, baluardi di giustizia e di sicurezza siamo noi. Quante volte giriamo la testa dall'altra parte facendo finta di non vedere? Quante volte, io lo chiedo a te, ti sarà capitato di vedere situazioni nelle quali, anziché alzare il telefono e chiamare, magari prevenendo ed evitando il degenerare di situazioni che poi dopo portano a fatti purtroppo tristi e gravi? È capitato anche a me, lo ammetto, insomma, di dire: ma sì, eppure una telefonata, un intervento, perché non ci può essere un poliziotto e un carabiniere ad ogni angolo
0: della strada.
1: E la sua videosorveglianza in Italia è cresciuta tantissimo, abbiamo telecamere dappertutto ormai, diciamo, a posteriori è facilissimo ricostruire, quindi è facilissimo, insomma, abbastanza facile, abbastanza frequente, ecco, diciamo che è frequente poter ricostruire fatti e situazioni che sono determinate. Il problema è anticiparle e prevenirle, non è intervenire dopo, è intervenire prima. E cosa possiamo fare se non essere noi,
0: certo,
1: poliziotti,
0: certo,
1: carabinieri,
0: certo.
1: Noi agenti di sicurezza, sì. Perché ripeto, la prima sentinella siamo esattamente noi cittadini, solo
0: quindi
1: che di questo noi
0: la
1: ci
0: famiglia,
1: dimentichiamo,
0: la comunità,
1: ci dimentichiamo
0: comune.
1: E lo dobbiamo fare individualmente, lo dobbiamo fare insieme, lo dobbiamo fare come famiglia, fra padre, madre,
0: scuola,
1: dobbiamo farlo nella scuola, dobbiamo farlo, diciamo, oddio, ci sono dei buoni esempi, ci sono come dire ormai dei meccanismi collaudati che sono attivi.
0: Beh, gli insegnanti secondo me hanno un ruolo pure fondamentale.
1: Assolutamente sì, ma al contrario io cerco di guardare, ovviamente sì, il bicchiere mezzo pieno, ma va visto anche quello mezzo vuoto. Esiste ancora un vuoto che io considero ancora significativo, grave, e rispetto al quale peraltro credo che ci sia, adesso introduco un altro elemento di riflessione, ci sia anche una profonda differenza tra aree di questo territorio, perché se noi misuriamo il livello di, virgolette, civiltà, non vorrei essere frainteso, ma insomma ci sono aree del nostro territorio dove questo senso di comunità e questo senso di attenzione ai problemi della comunità è molto elevato,
0: e di appartenenza.
1: Ci sono altre aree, quindi introduco un'altra riflessione,
0: certo,
1: che riguarda più che altro la società, la consistenza della società, i valori che vengono condivisi da una comunità, altre aree nelle quali invece esiste un individualismo esasperato, dove ognuno pensa a quello che accade a se stesso e tutto quello che succede fuori, come dire, dalle mura non interessa, non viene considerato un problema comune, res communis, e questo determina ancora di più situazioni di ingiustizia.
0: Certo, per non parlare poi tutto quello che è il mondo internet, digitale, cyberbullismo, eccetera, eccetera. Affronteremo questa tematica in un'altra trasmissione, perché lì c'è un'altra. Mamma mia, un altro mondo. Allora, abbiamo un altro messaggio. Vediamo chi è. Allora, Anna da Verona. Quando un ragazzo sbaglia, come possiamo aiutarlo a comprendere la gravità delle sue azioni senza condannarlo a perdere per sempre quella possibilità di cambiare?
1: Io tra le mille cose che ho fatto nella mia vita, ho fatto anche l'allenatore di basket quando ero ragazzo. Ehi. Perché dice, ma cosa c'entra? C'entra. Essere prima giovane ragazzo che giocava, poi essere diventato più che allenatore, mi piace definirmi istruttore, che è diverso tra allenare e istruire. Ti abitua, ti educa a correggere. Quindi l'allenatore corregge il proprio ragazzo, lo aiuta a capire gli errori commessi, lo rimette nelle condizioni di ripetere quel gesto, quel movimento e di correggerlo. Allora io credo che la correzione e quindi la seconda opportunità, la terza opportunità va data sempre al ragazzo, non va certo. Giustamente non deve essere represso, non deve essere come dire, hai fatto questa cosa. Mi ricordo, c'avevo un compagno di squadra quando ero ragazzo, che il papà, quando il figliolo, il mio amico, insomma, il mio collega, il mio compagno di squadra sbagliava, lo chiudeva fuori dalla finestra, lo lasciava fuori dal balcone. È una punizione ingiusta, cioè aumenta, cresce quel senso di ingiustizia di rabbia, di, sì. E quindi poi per fortuna questo ragazzo ha avuto una vita, diciamo, tutto sommato adesso è adulto come me, ha avuto una vita serena. Però è il dovere di ognuno di noi correggere, non reprimere, fornire una seconda opportunità, una terza opportunità. Poi evidentemente arriva un momento in cui dobbiamo avere l'abilità di capire quando una situazione diventa patologica, quando, diciamo, ha i connotati di una questione che va affrontata con altri strumenti. Non bisogna avere neanche paura, secondo me, a volte di affidarsi a terzi, a persone, a professionisti che sono in grado di risolvere questioni. A volte ci si ostina, quindi, a ritenere che il proprio figlio è bravo, è bello, è buono, e in realtà non ci si rende conto, o si fa finta di non rendersi conto, che un problema non deve essere più, non può essere più affrontato soltanto tra le mura domestiche, ma ci si deve affidare ad altri.
0: È proprio così, tanta prevenzione e meno repressione, perché credo che sia nocivo, oramai la psicoterapia ci insegna questo perlomeno. Abbiamo un altro messaggio, vediamo se riusciamo a leggerlo. Allora, Gianluca da Verona. Abbiamo il privilegio di vedere crescere i nostri nipoti, figli, ma anche la paura di lasciar loro un mondo che non sappia distinguere abbastanza tra chi rispetta la legge e chi la calpesta. Che cosa può promettere concretamente lo Stato ai nostri figli e nipoti perché possano credere nella giustizia, non soltanto a parole, ma nella vita di tutti i giorni? Quindi che cosa possiamo promettere concretamente? Lo Stato cosa può fare affinché i ragazzi credano nella giustizia?
1: Ma i ragazzi, lo Stato non deve, secondo me, non deve far promesse. Le promesse,
0: non deve deludere.
1: Non deve deludere, è diverso. Brava, deve dare esempi concreti. Lo Stato deve incarnare esattamente questi valori di giustizia in maniera profonda. E purtroppo questo a volte non accade, e quindi questi esempi diventano esempi negativi, diventano devastanti. Lo Stato deve essere, se solo davvero, e lo dico da prefetto, perché credetemi, ho vissuto 40 anni respirando quotidianamente i valori che sono scritti nella Costituzione. Se noi questi valori che stanno nella Costituzione, che ovviamente tutti sanno sono declinati in forma di diritti ma anche di doveri, li rispettassimo e li appunto declinassimo quotidianamente nei comportamenti fedelmente rispetto a come stanno scritti lì, io credo che nessun problema, non avremmo bisogno di fare promesse, perché avremmo fatto né più né meno, diciamo, quello che i nostri padri costituenti, che hanno dato il sangue, quindi il loro sangue per darci la nostra libertà, saremmo al riparo da qualunque rischio, e lo sarebbero anche i nostri figli e i nostri nipoti. Purtroppo le ingiustizie che come dire, poi trovano in quei valori esattamente, come dire, la prova provata. Faccio un esempio, il diritto alla salute è un diritto, diciamo, che sta scritto nella nostra Costituzione, certo. Ma se poi per, diciamo, ottenere una cura devi aspettare mesi, se per un intervento, se vivi al sud devi andare magari in un ospedale del nord, ma che questa è giusta, è una salute, è un diritto giusto, cioè è una declinazione del diritto alla salute che trova nella giustizia concretezza? No, il lavoro, sta scritto che nella Costituzione che lo Stato assicura, come dire, un lavoro, le tasse, cioè che ognuno paga in ragione, ma è sotto gli occhi di tutti che c'è chi non le paga e chi paga anche per quelli che non le pagano. Quindi, come dire, e sta lì che nella concreta declinazione che è questo che noi troviamo la risposta. Per cui la promessa qual è? La promessa è quella di osservare fedelmente come si fa quando si giura, perché tutti i pubblici dipendenti giurano, no, fedeltà alla Costituzione. Io l'ho fatto due volte, da militare e poi da giovane funzionario. Ecco, se noi la sera, ripeto, andando a letto, diciamo, io ho fatto il mio dovere, io credo che non dovremmo avere nessun timore che i nostri figli poi dopo c'è.
0: E se volessimo dare un messaggio, siamo in chiusura, a finale, ai nostri giovani, forse è proprio questo, addormentarci sicuri di aver fatto il nostro meglio, insomma, perlomeno il nostro dovere.
1: Sì, ai giovani io dico di essere severi con gli adulti, di essere molto severi. Di non permettere di predicare bene e di razzolare male, di intervenire loro anche e di riprendere i genitori o i parenti quando assumono comportamenti che trovano ingiusti, di non avere paura, di essere loro a non aver paura,
0: di comunicare
1: l'ingiustizia, di farla rilevare, perché poi alla fine credo che da questo confronto non potrà che venirne qualcosa di buono, e penso, spero, io sono un ottimista, che la nostra società possa anche, come dire, porre rimedio a quei difetti a cui oggi assistiamo.
0: Grazie a Valerio Valenti, grazie per queste riflessioni, per questi feedback. Naturalmente siamo a vostra disposizione, carissimi telespettatori, per continuare a parlarci, se volete continuare a messaggiare, a scriverci, perché poi magari potremmo ulteriormente commentare la prossima settimana. Io spero che la prossima settimana possiamo rivederci, perché mi piacerebbe affrontare un altro argomento per me scottante, quello dell'intelligenza artificiale, benefici e svantaggi, e soprattutto il rapporto ai giovani. Quindi ci vediamo con me domani, ovviamente, ma con Valerio Valenti la prossima settimana, e grazie. Buona serata a tutti voi.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Carlo Acutis nacque venerdì 3 maggio del 1991 da Andrea Acutis e Antonia Salzano. Fin da piccolo visse la fede in ogni aspetto della sua vita. A soli 7 anni si accostò alla prima comunione, ricevuta con un permesso speciale. Oltre agli interessi normali di un adolescente, si adoperava anche per aiutare gli ultimi. Tra le sue passioni c'era l'informatica, della quale si serviva per testimoniare la fede attraverso la realizzazione di siti web. Ideò e organizzò la mostra sui miracoli eucaristici nel mondo con la collaborazione dell'Istituto San Clemente I Papa e Martire. Tale mostra, ospitata nelle parrocchie che ne fanno richiesta, è presente anche online ed è già ospitata in tutto il mondo. Centinaia di parrocchie e in alcuni tra i santuari mariani più famosi, come ad esempio Fatima, Lourdes e Guadalupe. La sua devozione, rivolta in particolare all'Eucaristia, che chiamava la mia autostrada per il cielo, era rivolta anche con una profonda devozione alla Madonna, che lo portava quotidianamente a partecipare alla messa e a recitare il rosario. I suoi modelli di santità erano i Santi Francisco e Giacinta Marto, San Domenico Savio, San Luigi Gonzaga e San Tarcisio. Nel 2006 si ammalò improvvisamente di leucemia fulminante. Visse la malattia come prova da offrire per il Papa e per la Chiesa.

0: sono destinata a morire.
1: Il 12 ottobre 2006, a soli 15 anni, Carlo torna alla casa del padre. Il 12 ottobre del 2012 si apre ufficialmente la causa di beatificazione e canonizzazione di Carlo,

il 24 novembre 2016 si chiude presso l'Arcivescovado di Milano, alla presenza del Cardinale Scola, il processo diocesano della causa di beatificazione e canonizzazione del servo di Dio Carlo Acutis.

0: Il 10 ottobre 2020 Carlo Acutis viene beatificato nella Basilica Superiore di San Francesco ad Assisi.
1: Lettera apostolica di Papa Francesco. Noi, accogliendo il desiderio del nostro fratello Domenico Sorrentino, arcivescovo vescovo di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino, di molti altri fratelli nell'Episcopato e di molti fedeli, dopo aver avuto il parere della Congregazione delle Cause dei Santi, con la nostra autorità apostolica concediamo che il venerabile servo di Dio, Carlo Acutis laico, che con l'entusiasmo della giovinezza coltivò l'amicizia con Gesù, mettendo l'Eucaristia e la testimonianza della carità al centro della propria vita, d'ora in poi sia chiamato beato e che sia celebrato ogni anno nei luoghi e secondo le regole stabilite dal diritto il 12 ottobre, giorno della sua nascita al cielo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dato a Roma, al Laterano, il 10 settembre dell'anno del Signore 2020, ottavo del nostro pontificato. Francesco.

Ai fini della beatificazione, la Chiesa Cattolica ritiene necessario un miracolo per intercessione. Nel caso di Carlo Acutis ha ritenuto miracolosa la guarigione di Mateus, un bambino brasiliano di 6 anni, affetto da una grave malformazione del pancreas. Il 12 ottobre 2010, nella chiesa brasiliana di San Sebastiano, di cui era parroco padre Marcello Tenorio, era in corso la benedizione con una reliquia di Carlo Acutis, un pezzo del suo pigiama macchiato di sangue con cui quest'ultimo dormì poco prima di morire. Mateus, a causa della sua malattia, rimetteva sia agli alimenti solidi sia alle bevande e il deperimento organico conseguente faceva temere per la sua vita. Quando Mateus fu davanti alla reliquia, chiese sul suggerimento del nonno che lo accompagnava la grazia di non rimettere più. Da quel momento il fenomeno cessò. Nel febbraio 2011 il bambino fu sottoposto ad una serie di esami dai quali risultò che la malattia era scomparsa e il suo pancreas era tornato normale. Nel novembre del 2019 la consulta medica ha espresso parere positivo sul presunto miracolo attribuito alla sua intercessione. Il 21 febbraio 2020, Papa Francesco ha riconosciuto il miracolo.

La tomba del beato Carlo Acutis si trova ad Assisi, presso il santuario della Spogliazione, ed è visitata da numerosi fedeli.

Oggi ci sono moltissimi blog che parlano di lui in diverse lingue. Le storie di conversione legate a lui, avvenute dopo la sua morte, sono già molte. I genitori ricevono lettere e richieste di preghiera che arrivano da ogni parte del mondo e molto di questo materiale è stato raccolto nella fase diocesana di beatificazione.

0: io sono venuto qua perché era un mio desiderio vedere a Carlo Lacutis e fare anche una preghiera per mio padre.
1: Bello! E come l'hai conosciuto?
0: Andando in chiesa e vedendo la foto.
1: Bello! E ti è piaciuto essere
0: sì.
1: qui? Sì. E guardarlo un ragazzo come lui? Tu vorrei essere santo come lui?
0: Sì.
1: Bello! Grande! Uè. Buongiorno. Cosa significa per voi stare qui con Carlo Acutis?
2: Ma sicuramente un'esperienza significativa per i figli, magari anche dare un segnale di, come posso dirti, di diversità rispetto a quello che è oggi la società che richiede, no?
1: Mm-hmm.
2: Oggi è una società molto più veloce, più social network e quant'altro. Questo ragazzo era comunque una perla bianca, diciamo, o meglio una mosca bianca rispetto a, anche ai suoi coetanei, quindi sicuramente è una figura importante per dei bambini che da qui a breve affronteranno un periodo complicato come l'adolescenza.
1: Mm-hmm, certo, sì. E anche era un ragazzo molto, no, normale, come
2: sì,
1: usava,
2: sì, esatto,
1: anche i videogiochi.
2: Sì, era un ragazzo, insomma, era un ragazzino come ce ne stanno tanti adesso, che però ha avuto questa illuminazione rispetto ad altri suoi coetanei. Poi purtroppo per fortuna non si sa mai poi quando succedono queste cose, però sicuramente è una figura importante, dai.
3: Grazie, perché mi state fermando per chiedere qual è l'impressione, che emozioni io ho provato in questo momento uscendo dalla chiesa di risurrezione dove sta Carlo Acutis. Amo molto Carlo Acutis, lo sto seguendo da tantissimi anni. E infatti quando è venuta la sua reliquia del cuore al mio paese, Calvizzano, parrocchia San Giacomo Apostolo, io ho fatto più di 1000 di questi segni su Carlo Acutis diversi, ognuno contenente un suo detto. Qua è uscito: solo chi fa la volontà di Dio sarà veramente libero. Grazie, è un'emozione indescrivibile. Ieri sera ho conosciuto mamma Antonia e non so spiegarmi come può una mamma vedere un figlio e non provare sempre una sofferenza, un'emozione. Questo è un miracolo di Dio. Tutti possiamo diventare santi perché siamo stati creati da Dio che è santo. E ho distribuito anche molte di queste immagini del kit per essere santi ai bambini, ai fanciulli, perché dobbiamo cercare di incontrare i giovani, perché non è vero che c'è tanto male nella gioventù, ma c'è molto bene. Io ho fermato molti bimbi stamattina, ho detto: sai che puoi diventare santo? Come fa? Nulla, anche nella quotidianità. Per diventare santo non ci vuole niente, ci vuole solo un cuore aperto all'amore, al perdono e alla grazia di Dio. Vi ringrazio.
1: ¿De qué conoces a Carlo y qué te ha venido a venir aquí?
4: Pues Carlo, yo lo conocí como hace 4 años o así en un vídeo de YouTube. Me salió y me emocionó un montón, no sé por qué, como que siempre, no sé, al ser tan joven, como que me impresiona porque, bueno, como se dice mucho, que es como el de los primeros santos que enterrado en sudaderas y zapatillas, ¿no? Entonces es como que lo tengo muy referente porque en su día a día pues me inspira a yo querer ser santa como él. Entonces como es de las cosas que más me gusta de él, que es como nosotros, o sea, lo veo muy cercano a mí y sí, me impresiona un montón. Y
1: qué bueno,
4: lo bien que trataba a los demás, cómo se volcaba con los pobres, no sé, pienso que es como un referente para todo hoy.
1: ¿Qué crees que es como una cosa que le puede acercar a los jóvenes o algo que les puede ayudar su ejemplo? O sea, en algo como concreto que tú crees que ha destacado.
4: En algo concreto. Bueno, a ver, todo el tema del internet, Pues porque al final él, o sea, muchas veces podemos decir, ay, el internet es malísimo, estamos hoy todos viciados, tal, no, pues él con una herramienta como el internet ha podido santificarlo, ¿no? Ha podido crear una red donde, bueno, no una red, una plataforma donde exponía pues milagros eucarísticos y tal. Entonces, no sé, como que ha podido coger una herramienta de hoy en día y usarla para el bien.
1: Que no es mala en sí y usarla.
4: Por eso.
1: Muy bien. Pues muchas gracias. Vale.

Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi.
1: Benvenuti in questo luogo santo, la nostra Chiesa Madre, la cattedrale della nostra diocesi, e benvenuti in questo tempo santo, che sono le 24 ore per il Signore, che viviamo in comunione con tutta la Chiesa. Viviamo anche in comunione con il nostro Vescovo Domenico, che non può essere presente perché ha fatto un piccolo interventino, deve smaltire un po' il dolore e l'anestesia, ma offre questo.

0: messo lui questa sera come contributo alla nostra preghiera. Porto anche il saluto e la preghiera di Monsignor Semeraro, che domani incontrerà i ragazzi, San Pietro. Noi ci mettiamo veramente in comunione anche con tutta la Chiesa italiana. Diamo benvenuto a Don Riccardo del Servizio Nazionale di Pastorale Giovanile, che ci darà il suo insegnamento e la sua testimonianza. E diamo un benvenuto alla signora Antonia Acutis, no? Con la quale stiamo vivendo questo percorso e sotto la benedizione di Carlo. Ecco, siamo in comunione con la Chiesa terrestre e con la Chiesa celeste e insieme ci mettiamo in preghiera e in adorazione dei misteri di Dio. Benvenuti a tutti in questo luogo santo e in questo tempo santo.
1: Questo nostro appuntamento spirituale nel bel mezzo della Quaresima che quest'anno viviamo in comunione con tutta la Chiesa, particolare che in Assisi, Nocera, Umbra, Gualdo Tadino, è il punto d'arrivo della peregrinazio della reliquia del Beato Carlo, che è avvenuta nei mesi scorsi nei vicariati della nostra diocesi e nelle zone pastorali della diocesi sorella di Foligno. È una tappa importante questa, a poco meno di un mese dalla canonizzazione di Carlo. Sono molti i pellegrini che vengono qui in Assisi per Francesco e Carlo. Stasera partecipano a questo nostro momento anche i numerosi pellegrini di Calvizzano, che saluto con affetto anche da parte del Vescovo, che so che volevate incontrare ma è impossibilitato. Ci disponiamo all'ascolto della parola di Dio che risuoni forte nel nostro cuore. Rimaniamo in piedi.
2: Ascoltiamo la parola del Signore dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: «Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo».
1: Ci sediamo.
3: Buonasera. Insieme con la Chiesa Universale si apre anche in questa Chiesa le 24 ore per il Signore, che portano un titolo particolarmente bello, che riprende il Salmo 71. Il titolo delle queste 24 ore del Signore, per il Signore, che Papa Francesco ci ha consegnato è: «Sei tu la mia speranza». Tu sei stato e quindi sarai la mia speranza. Dal qui e ora del tempo presente, tutte le fasi della vita racchiuse dalle estremità più fragili dell'esistenza, giovinezza e anzianità, sono abbracciate da questa folgorante espressione di fede incastonata nella prima parte del Salmo 71. Sono parole capaci di salvare in extremis da qualsiasi disperazione. E se vogliamo sentire la radice ebraica di questo versetto in maniera plastica, si leggerebbe: «Perché tu la mia speranza. Ti lodo, ti supplico, ti prego di liberarmi, Signore, perché tu sei la mia speranza. Lo sei ora, lo sei stato ieri, lo sarai domani e per tutta la vita. Questa certezza è capace di fondare e far riscoprire il senso di tutta una storia, con le sue luci e le sue pagine oscure, e rende capace di affrontare ciò che manca al compimento della nostra storia. Ecco che allora l'orante, colui che si è messo a pregare il Salmo 71, ricorda la sua giovinezza. Infatti il Salmo inizia: «Sei tu, mio Signore, la mia speranza, la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza». Anzi, guarda ancora più indietro e ripensa alla sua origine germinale nel grembo della madre. E infatti continua: «Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno, a te la mia lode senza fine». Un tempo di fragilità estrema, dove la precarietà della vita nascente ha prodigiosamente trovato un rifugio sicuro dentro e fuori l'abbraccio materno. Ma in realtà, ora capiamo che era Lui, il Signore, la roccia di salvezza, la dimora accogliente, la fortezza inespugnabile. E adesso ogni fase dell'esistenza conosce la sua debolezza e conosce nuove minacce. Pensate ai giorni che stiamo vivendo ora, questi mesi, queste settimane. Provate a pensare alle nuove minacce. Provate a pensare a quello che noi leggiamo sui giornali o sentiamo nei telegiornali. Ogni fase dell'esistenza, ogni fase della vita, ogni fase della storia porta in sé delle fragilità e delle minacce, nuovi pericoli e nuovi ostacoli da affrontare. Nel Salmo però la voce di colui che prega è quella di chi ormai è anziana, ma sente che la sua missione non è ancora compiuta. Deve annunciare alle nuove generazioni, deve annunciare ai giovani le sue meraviglie. Sperimentando tuttavia il venir meno delle forze, si ritrova ancora inerme e bisognoso di amore e protezione, proprio come quando era bambino. Ma se Dio ha presieduto al miracolo delle origini, fin dal seno materno, si è intessuto nel seno di nostra madre e ci ha formato come un prodigio, la certezza è che Egli, Dio, sarà al nostro fianco, quando, anche nel momento in cui presagiamo la fine, anche quella simbolica di ogni esperienza di impotenza. E se ci fa paura la fine, sappiamo però che Dio ha già compiuto in noi la sua promessa di vita. Nel grembo di nostra mamma, nel grembo materno, eravamo figli che ancora non si potevano vedere né toccare, ma fin da allora siamo stati percepiti dai nostri genitori come speranza di un frutto maturo che poi la nascita ha realizzato e ha reso visibile. Ecco, Dio è presente sin dagli inizi. Dio è presente nella fragilità di ogni inizio. E per questo l'ultima parola sulla nostra vita non sarà mai quella della fine e del non senso. Ci sarà in Lui solo un nuovo inizio, questo se glielo permettiamo. La nostra speranza non sono ideologie. Quest'anno forse lo sentirete ripetere, o lo avrete già sentito, visto che è il giubileo della speranza. Continueremo a dire: è la speranza, è la speranza, è la speranza. A volte abbiamo anche nella Chiesa delle parole che ritornano spesso. C'è stato il tempo sinodo, della sinodalità, c'è stato il tempo, questo è il tempo del giubileo, dopo c'è il tempo della speranza, col rischio che la speranza come parola diventi vuota. Attenzione, perché la speranza non è una parola vuota, proprio perché non è un oggetto, proprio perché non sono cose, ma è una relazione, è un incontro, è Dio la nostra speranza. Noi guardiamo al futuro con speranza perché sappiamo che in quel futuro c'è Dio che ci aspetta. E se a volte abbiamo paura del nostro futuro e quel futuro ci blocca, ci paralizza, ci fa come cadere in un vuoto. No, futuro per noi cristiani è abitato dal risorto. E questo è il tempo prezioso della Quaresima. Per questo viviamo in questo tempo le 24 ore per il Signore. Perché ci prendiamo un tempo per dire, intanto per domandarci dove sei. Dove sei nella tua vita? Cosa stai facendo? Con chi stai camminando? Quali sono le tue paure? Quali sono i tuoi bui? Quali sono le tue angosce? Perché è proprio lì che il Signore, il Dio della vita, vuole venire ad abitare, ma non solo abitare, è lì con te che vuole prendere la sua croce, la sua passione, la sua morte e portare la sua resurrezione. Ecco, è per questo che noi confidiamo nella speranza, perché sappiamo che lì c'è il vivente ed è qui che allora si capovolge questo versetto. Se all'inizio siamo noi come l'insieme colorante col salmista che diciamo Signore tu sei la mia speranza, provate a mettervi dalla parte di Dio, provate a pensare che Dio oggi dice a te tu sei la mia speranza. Dice a Riccardo, lo dice a Antonio, lo dice a Simone, lo dice a Cristina, lo dice a Antonia, lo dice a te. Ti guarda e ti dice, tu sei la mia speranza. Quando nella tua vita tu sei speranza di Dio? Quando è che nella tua vita tu hai incarnato la speranza di Dio? Ecco perché allora il Santo Padre ha scelto come Vangelo quello delle Beatitudini che abbiamo ascoltato poco fa. Perché tu sei speranza di Dio quando ti senti beato nella povertà, quando ti senti beato nella fama, quando ti senti beato nel pianto, quando ti senti beato nella persecuzione, che non significa un elogio al povero, all'affamato, quando sei nella fatica, quando stai male. Non stiamo dicendo come cristiani devi vivere quello, quanto piuttosto ricordati che quando sei povero hai la possibilità di riconoscere che la beatitudine è il riconoscerti bisogno. Guardate l'immagine di Francesco. Quando è che lui è stato il momento più grande di San Francesco? Quando si è spogliato. Carlo dove sta? Nella spogliazione. La grandezza di San Francesco quando è stata? Quando al posto di essere lui davanti all'ordine ha fatto un passo indietro e si è reso conto che aveva bisogno di tutto e di tutti. Beati noi quando ci rendiamo conto che abbiamo bisogno dell'altro, perché è la forma alta dell'amore. Beati noi quando abbiamo fame, perché? Perché quando abbiamo fame, sentiamo che siamo affamati, allora non affamiamo l'altro, noi gli rubiamo il cibo all'altro. Beati noi quando siamo nel pianto, che significa? Beati noi quando ci rendiamo conto che nella vita, la forza della vita è quando riusciamo a rialzarci, a vedere che oltre al pianto, oltre alla solitudine, oltre alla fatica, c'è un passo che ci aspetta in quell'oltre. E la parte finale, beati quando sarete perseguitati nel mio nome, provate se la rileggiamo, è il compendio della vita di Dio. Saremo allora beati, saremo davvero nella speranza, quando avremo la forza, come San Paolo, di dire, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me.

Allora, buonasera a tutti. Bello la speranza. Carlo la viveva la speranza, perché Carlo era sempre gioioso, gioioso, felice, perché noi abbiamo Dio sempre accanto a noi. Dio è in mezzo a noi. E Carlo l'aveva capito. E soprattutto è dentro di noi. Abbiamo ricevuto il battesimo. Carlo diceva: siamo tutti mistici perché abbiamo la Santissima Trinità dentro di noi. E però bisogna imparare questo dialogo col Signore, questo personale rapporto. Ecco, Carlo tutto ciò che faceva lo faceva in Gesù, per Gesù e con Gesù. Anche le piccole cose della vita, il gioco, lo studio, sempre con pensiero a Dio. Ecco che allora la sua vita diventava una preghiera continua, che è quello che poi siamo chiamati a fare tutti. Voi lo sapete che siete dei mistici. Non è che il mistico è solo quello che ha le visioni, le apparizioni. Quelli sono segni che Dio dà, delle grazie gratuite, di cui non abbiamo nessun merito. Quello che conta è il nostro rapporto personale con Dio. Quello è soprattutto quanto avremmo amato Dio e il prossimo. Questo è il segreto della santità, che riguarda tutti noi. Tutti noi siamo chiamati a essere santi. No, voi siete la luce del mondo, dice Gesù. Voi siete il sale della terra. Ognuno di noi è speciale. Ognuno di noi ha le impronte digitali diverse dall'altro. Pensate un po', che fantasia Dio. E Carlo perché? Dove trovava questa sua gioia? Ecco, proprio in questo rapporto con Gesù quotidiano, che lui viveva attraverso l'Eucaristia. Fece la comunione a 7 anni e da allora cominciò ad andare a messa tutti i giorni e a fare l'adorazione eucaristica tutti i giorni. E cosa diceva Carlo? Cosa scriveva in occasione della sua prima comunione? Essere sempre unito a Gesù, questo è il mio programma di vita. Quindi il programma di vita di Carlo era ben chiaro sin da quando era piccolo, quest'unione speciale con Gesù, che è possibile. Carlo diceva che in fondo noi siamo più fortunati di coloro che vissero tanti secoli fa accanto a Gesù. Sì, lo potevano vedere, lo potevano toccare Gesù, ma non era così semplice. Invece Carlo diceva: noi abbiamo Gerusalemme sotto casa, basta scendere nella chiesa più sotto casa più vicina e abbiamo Gerusalemme in mezzo a noi. Chiamava Gesù Gerusalemme. Gesù ha detto: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. È una promessa. Ovunque c'è la presenza spirituale di Dio, dove due pregano, dove c'è un malato, un povero. Prima hanno parlato, ecco, quel bel discorso, le beatitudini, no? Ma noi abbiamo questa presenza reale di Cristo in mezzo a noi. Fisica, diceva Papa Benedetto, usava questo termine un po' azzardato, ma veramente Gesù si nasconde dietro le specie del pane e del vino, ma è presente realmente. E quindi, certo, questa presenza, no? Fin dall'Antico Testamento, il popolo di Israele, visto che il tema è la speranza, ecco, la speranza, il popolo di Israele che doveva attraversare questo deserto, immaginate che difficoltà, e allora non avevano da mangiare, Dio fa piovere la manna dal cielo, questo pane che è una prefigurazione dell'Eucaristia, e poi non avevano da bere e col bastone Mosè tocca la roccia e esce acqua, acqua viva. E diciamo, questa presenza di Dio, la Shekinah la chiamano gli ebrei, insomma, la presenza che si nascondeva in questa nuvola che di notte li guidava nel deserto, lì c'era la presenza di Dio, prefigurazione di che cosa? Come l'arca dell'alleanza, prefigurazione dell'Eucaristia, prefigurazione del tabernacolo, il luogo dove c'è il vivo. Perché Gesù è un vivo. Questo dobbiamo capire. La santità di Carlo è stato capire che in mezzo a noi c'è un vivo. Dio. Se ci fosse un incendio, chi
si preoccuperebbe di salvare Gesù nel tabernacolo? Quanti ci penserebbero? Ma là c'è un vivo, c'è Dio in mezzo a noi. E quando siamo davanti all'Eucaristia, il Signore ci trasfigura, ci trasforma. Diceva Carlo che ogni comunione che facciamo non siamo più le stesse persone, perché in quel momento veramente il Signore opera in noi delle cose straordinarie. Diceva Sant'Ignazio di Antiochia, lo chiamava farmaco di immortalità l'Eucaristia, medicina dell'anima. E Carlo l'aveva capito,

Carlo sapeva che era fragile, sapeva che da solo non ce la poteva fare. E come il trancio la vite, ci dice Gesù, se io taglio il trancio, la vite non porta frutto. E poi cosa dice Gesù? Ancora di più stressa questo, diciamo, concetto. Dice, senza di me non potete fare nulla. La santità è capire che senza Dio non possiamo fare nulla. E allora Dio deve essere il centro della nostra vita, perché vivere Dio come centro della vita vuol dire essere felici, vuol dire essere già nella coeternità di Dio, già sperimentare qui, su questa terra, una vita felice. E Carlo era felice, anche nel punto estremo della sua morte, era sereno, non aveva paura della morte, diceva la morte è il passaggio alla vera vita. Perché? Perché lui amava Gesù, avrebbe avuto l'incontro con l'amato. Lui tutta la sua vita l'ha spesa con questo amore per Cristo. E allora la morte non è così spaventosa. Con Cristo la morte è diventata vita, perché Cristo ha fatto nuove tutte le cose. E diceva Carlo che dobbiamo vivere tutti i giorni come se fosse l'ultimo giorno della nostra vita, e così vivremo bene, perché dobbiamo essere pronti a questo incontro, sempre con la speranza di incontrare presto Cristo. La vita è veloce, passa un soffio, ma quello che conta è amare Dio, amare il prossimo, perché questo bene che faremo sulla terra è il nostro patrimonio per l'eternità. Più avremo amato Dio, più avremo amato il prossimo e più saremo vicini a Dio nell'altra vita. E quindi non bisogna temere la morte, la speranza, appunto, questa virtù che senza la fede, perché va alimentata dalla fede, la speranza di cosa? La speranza che esiste la vita eterna, si è vista una vita oltre, che Dio ci chiama e ha preparato per ognuno di noi un posto in paradiso, e soprattutto che è sempre accanto a noi. Basta aprire la porta del nostro cuore a Dio, come ha fatto Carlo. Ecco, questo è quello che fanno i santi, permettere a Dio di fare quel capolavoro di ognuno di noi, a cui siamo tutti chiamati, perché ognuno di noi è chiamato a essere santo, speciale, unico, irripetibile. Quanti giovani ci sono qua? Come ti chiami tu? Gemma, Santa Gemma, Santa Gemma d'Assisi. E dice Assisi, di dove sei? Santa Gemma di Val Fabbro, Sant'Antonio di Val Fabbro. E allora coraggio, dobbiamo tutti capire che Carlo e Francesco ci hanno preceduto, ma ci incoraggiano in questa speranza. Ognuno di noi veramente è chiamato a cose grandi, e allora massimizziamo la vita per l'infinito. Diceva Carlo, l'infinito è la nostra patria, non il finito. Tutti nasciamo originali, la famosa frase di Carlo, e molti muoiono fotocopie. Allora veramente, che Carlo possa essere uno sprone per noi a fare anche di più, come Francesco, perché il Signore si aspetta grandi cose da noi, da ognuno di noi, che è preziosissimo agli occhi di Dio. Grazie.

Fratelli e sorelle, ora ci disponiamo ad accogliere la presenza viva, reale di Gesù nell'Eucaristia, quell'Eucaristia che il Beato Carlo amava definire l'autostrada per il cielo. Da ora inauguriamo questa lunga adorazione che si protrarrà per tutta la notte, in questa preghiera potente. Vogliamo pregare per la pace nel mondo. Preghiamo anche per il terribile terremoto che si è verificato proprio oggi, perché il Signore doni a tutti pace e consolazione. Continuiamo a pregare per la salute del nostro Santo Padre Francesco. Preghiamo per tutti i bisogni della Chiesa e dell'umanità intera, per quanti portiamo nel cuore, per gli ammalati, per chi si è affidato alle nostre preghiere. Con questa preghiera ci immergiamo fin d'ora nella grande domenica letare della gioia,

che la domenica della misericordia di quel Padre che ci attende con il suo amore. Questa preghiera sia una preghiera incessante per le vocazioni di cui abbiamo tanto bisogno, senza smettere di pregare per i sacerdoti, i diaconi, i vescovi. Accogliamo con il canto Cristo che viene in mezzo a noi, che prende possesso della nostra vita, chi può si inginocchi e adoriamolo.

0: Ecco, secondo me fa.
1: Io sono

Dobbiamo fare? Non so cosa fare.

più riceviamo l'Eucaristia, più diventiamo simili a Gesù, cosicché sulla terra avremo un'anticipazione del paradiso. Queste parole ci invitano a riflettere sulla profondità del mistero eucaristico e sull'importanza della comunione nella nostra vita spirituale. L'Eucaristia non è solo un rituale, ma un incontro vivificante con Cristo, che ci trasforma dall'interno e ci avvicina a Dio. Attraverso questo sacramento sperimentiamo una connessione più profonda con la comunità dei fedeli e con l'amore incondizionato che Dio ha per ciascuno di noi. È un pellegrinaggio spirituale che ci conduce verso una maggiore comprensione del nostro posto nel mondo e del nostro scopo come esseri umani, chiamati a riflettere l'amore e la misericordia di Cristo in ogni aspetto della nostra vita. Così ogni celebrazione eucaristica diventa un'opportunità per rinnovare il nostro impegno verso la santità e per alimentare la nostra speranza nel futuro eterno che ci attende. Io metto al centro della mia vita il sacramento dell'Eucaristia.

La felicità è lo sguardo rivolto verso Dio. La tristezza è lo sguardo rivolto verso se stessi. In ogni momento della nostra esistenza possiamo scegliere dove dirigere il nostro sguardo e il nostro cuore. Quando ci concentriamo sugli altri, sulla bellezza del mondo che ci circonda e sulla connessione con qualcosa di più grande, troviamo spesso una gioia che ci innalza e ci dà forza. D'altra parte, quando ci perdiamo nei nostri pensieri e preoccupazioni, rischiamo di rimanere intrappolati in un circolo di negatività. La vita è un viaggio di equilibrio tra queste prospettive, un continuo oscillare tra introspezione e apertura al mondo. È importante trovare momenti per riflettere su noi stessi, ma altrettanto fondamentale è aprirsi agli altri e a Gesù. Così facendo, possiamo scoprire una serenità che abbraccia sia l'interiorità che l'esterno, unendo anima e universo in un'armonia luminosa. Tengo il mio sguardo verso Dio

0: essere sempre unito a Gesù. Ecco il mio programma di vita. Ogni giorno cerco di coltivare la mia fede attraverso la preghiera e la meditazione. Cerco di vedere il volto di Gesù nelle persone che incontro, trattando ognuno con amore e compassione. Mi impegno a seguire i suoi insegnamenti, vivendo con umiltà e gratitudine per le benedizioni che ricevo. In questo modo posso trovare forza e pace interiore, sapendo che non sono mai solo nel mio cammino. Diventa un'opportunità per crescere nella mia fede e avvicinarmi sempre di più a Lui. Voglio essere sempre unito a Gesù.
1: Fratelli e sorelle, a breve concluderemo questo nostro momento di adorazione comunitario. Gesù passerà in mezzo a noi per donarci la sua benedizione, il suo abbraccio, l'abbraccio che sentiremo domenica prossima nel Vangelo, è l'abbraccio del Padre che corre incontro a noi per ridonarci la dignità perduta, la dignità di figli, per rivestirci del suo amore. Domani in questa cattedrale ci saranno tanti adolescenti, ragazzi che si preparano a ricevere il sacramento della confermazione, unitamente a tanti fanciulli che attendono di ricevere Gesù per la prima volta nell'Eucaristia. Preghiamo per loro, per i nostri giovani. Lasciamoci raggiungere dalla grazia di Cristo, dalla Sua parola. Lui è il forte e il potente, Lui soltanto può colmare tutti i desideri che abbiamo nel cuore, desiderio di felicità, di gioia e pace. Con questo canto, con il cuore di Francesco, di Chiara e Carlo e di tutti i santi, vogliamo implorare da te, Gesù, tu che sei il santo, la gioia e la felicità per la nostra vita.

Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucarestia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della tua redenzione.

Ringrazio tutti voi per la partecipazione raccolta. Ora scioglieremo questa assemblea nel silenzio, nel raccoglimento. Come dicevo,

l'operazione continuerà per tutta la notte fino a domani, quando verso le 9:30 arriveranno i ragazzi della Cresima e alle 11:15 ci sarà la solenne benedizione eucaristica. Chi è in Assisi e volesse venire in cattedrale nel cuore della notte per vivere un momento di adorazione lo può fare. Ci saranno fratelli e sorelle che sacrificheranno il sonno anche per noi per vegliare con Gesù. Buonanotte a tutti.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Dai, di nuovo. Dio farà una via.
1: Dio farà una
0: via. Enzo, guarda l'Emanuele, per favore.
1: Dio farà una via.
0: Lo farà per te, diglielo, per te. Ciò che Lui ha promesso, Lui lo farà. Ciò che Lui ti ha detto, Lui lo manterrà. E lo sai perché?
1: Perché Lui è fedele.

0: Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Oggi celebriamo la memoria e la festa di San Carlo Acutis, che è una bella cosa, ed anche poi offriamo al cielo il fratello di Marie Louise, che questo è il suo anniversario di morte. Ed ora, per entrare in questo mistero, riconosciamoci peccatori e chiediamo perdono.

0: Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia
1: grandissima colpa.
0: E supplico alla Beata Sempre Vergine Maria,
1: gli angeli e santi, e voi, fratelli e sorelle,
0: di pregare per me. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. O Dio, che hai reso il santo Carlo Acutis un testimone davanti ai giovani per il suo amore all'Eucaristia e la sua sensibilità verso i poveri, concedi anche a noi, per sua intercessione, di vivere sempre uniti a te e di riconoscere nei fratelli che incontriamo sul nostro cammino la presenza del Figlio tuo, Gesù Cristo. Per lui che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, sta scritto che Abramo ebbe due figli, uno dalla schiava e uno dalla donna libera. Ma il figlio della schiava è nato secondo la carne, il figlio della donna libera in virtù della promessa. Ora, queste cose sono dette per allegoria. Le due donne, infatti, rappresentano le due alleanze. Una, quella del Monte Sinai, che genera nella schiavitù, è rappresentata da Agar. Invece la Gerusalemme di lassù è libera ed è la madre di tutti noi. Sta scritto infatti, rallegrati sterile tu che non partorisci, grida di gioia tu che non conosci i dolori del parto. Perché molti sono i figli dell'abbandonata, più di quelli della donna che ha marito. Così, fratelli, noi non siamo figli di una schiava, ma della donna libera. Cristo ci ha liberati per la libertà. State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù. Parola di Dio.
2: Grazie a Dio.
3: Oggi non indurite il vostro cuore, ma ascoltate la voce del Signore.
2: Oggi non indurite il vostro cuore, ma ascoltate la voce del Signore.
3: Perdonatemi. Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre. Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre. Lodate i servi del Signore, lodate i nomi del Signore. Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre. Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre. Dal sorgere del sole al suo tramonto, sia lodato il nome del Signore. Su tutte le genti, eccelso è il Signore, più alta del cielo è la sua gloria. Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre. Chi è come il Signore nostro Dio, che si china a guardare sui cieli e sulla terra, solleva dalla povera i deboli, dall'immondizia rialza il povero. Sia benedetto il nome del Signore, ora e per sempre.

0: Signore sia con voi.
1: Con
0: dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: questa generazione è una

generazione malvagia. Essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno, se non il segno di Giona. Poiché come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. Nel giorno del giudizio, la regina del sud si alzerà contro gli uomini di queste generazioni e li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Nel giorno del giudizio, gli abitanti di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco qui vi è uno più grande di Giona. Parola del Signore. Il segno di Giona. Giona, questo grande profeta che aveva molti problemi con Dio, non pregava, non voleva fare quello che diceva Dio. Ma dopo il suo percorso, il suo discesa dentro la balena, la pancia della balena, dentro il suo fallimento, umiliazione, e quel posto terribile che è la balena, è lì che si imparò a abbandonarsi a Dio. E quando poi è uscito dalla balena, cominciava a predicare, tutta un'enorme città si converte alla parola di Giona. Cioè la trasformazione di Giona doveva attraversare la balena, quel luogo buio e brutto. E Gesù dice, questo è il segno che vi do. Tutto Ninive si convertì alla parola di Giona, ma voi no. E Gesù vivrà lo stesso percorso, giù, dentro il buio, ma il buio più totale del rigetto, dell'insulto, del tradimento, della morte, ma trasfigurato. È una meraviglia. E noi dobbiamo seguire questo. Questo è il percorso. E poi ci guardiamo i santi, perché loro sono l'emblema incarnato o la ripetizione di questo segno. Chi scende sale, chi è l'ultimo diventa primo, chi si umilia sarà esaltato. Carlo Acutis, dalla sua tenera età di 9 anni, cominciava a mettere da parte i soldi per i poveri e visitava i poveri. Cioè, dimentico di se stesso, voleva incontrare Gesù in quei poveri lì. E così comprava per loro coperte e altre cose, pasti caldi. Ma per loro voleva incontrare Gesù in quei poveri, e forse non se ne accorgeva che era già Cristo in lui che voleva visitare i poveri. E lentamente si stava trasfigurando Carlo Acutis in Gesù. Cominciò già subito un grande innamoramento per l'Eucaristia, che lui chiamava la sua autostrada verso il cielo. Gli ore che lui stava con l'Eucaristia, nutrendo questo amore per lui. C'è una storia bella, quando lui è uscito in una gita scolastica, e hanno preso una barca da qualche parte, non mi ricordo quale parte dell'Italia. E in quel momento la barca era circondata da delfini che saltavano intorno alla barca per vari minuti. E più tardi la mamma scoprì da Carlo che lui giorni prima lo aveva supplicato: Gesù, ti prego Gesù, che io possa vedere un delfino oggi, quando esco con la classe. Il suo animale preferito erano i delfini. E non solo uno, ma tutta una scuola che saltavano intorno alla barca. E questo è possibile perché lui e Gesù stavano già diventando una cosa sola. Però doveva scendere anche lui alla pancia della balena, in modo come Gesù. E questa era la malattia che lo portò

al paradiso a 15 anni. Una terribile, dolorosa malattia. Era la sua pancia della balena. C'erano tanti altri panci della balena, ma ogni volta che siamo chiamati verso quel luogo di morte di noi stessi, noi entriamo con tanta paura e resistenza. Carlo entra con coraggio e fiducia, perché ha fiducia nel percorso. Scendi dentro la balena, si sa che dall'altra parte c'è la luce. È difficile questo, ma i santi si fidano del percorso e ci tocca anche noi fidarci di quel percorso. Giù alla balena è la strada verso la luce. Così che poi quando Carlo comincerà a predicare, lui la fa attraverso le mezzi mediatiche, la social media, e comincia a raggiungere molto più di una città di Ninive con la sua parola, il suo scritto, la sua genialità. Raccontò, incontrò tantissimi giovani. Ecco, la balena è un percorso terribile, però è il percorso di Gesù ed è il percorso della risurrezione.

0: Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo. Partì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discesa agli inferi, e il terzo giorno risuscitò da morti, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita. Eleviamo le nostre preghiere pregando. Padre buono, ascoltaci.
1: Padre buono, ascoltaci.
2: Ti preghiamo, Signore, per il rinnovamento spirituale della Chiesa, per il suo rinnovamento soprattutto nell'unità, ti affidiamo il Santo Padre e tutti i suoi appelli per la pace che siamo accolti e preghiamo anche per i suoi prossimi viaggi apostolici in America Latina. Per questo preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci. Padre buono, ascoltaci.
3: Ti preghiamo, Signore, per tutti quei giovani che si trovano oggi nella pancia della balena, affinché possano incontrarti, incontrare la tua persona. Per questo ti preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci. Padre buono, accoglie le nostre preghiere e desideri più nascosti dei nostri cuori ed esaudiscici secondo la tua volontà per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo in nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito Dio Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalla tua mano questo sacrificio, allode e gloria per il suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Chiesa.
0: Accogli, o Padre, la nostra offerta. E donaci un'esperienza viva del tuo amore, fa che sull'esempio del beato Carlo Acutis possiamo servire al tuo altare con cuore puro e generoso per celebrare degnamente la tua lode e ottenere i benefici della salvezza per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie, o Dio di infinita misericordia. Nella testimonianza di fede dei tuoi santi, tu rendi sempre fecondo la Chiesa con la forza creatrice del tuo Spirito e ci doni un segno mirabile del tuo amore. Il loro grande esempio, la loro fraterna intercessione ci sprona e ci sostiene nel cammino della vita, perché si compie in noi il mistero di salvezza. Riconoscenti e ammirati, onoriamo la memoria del beato Carlo Acutis, che un giorno intero ti servì con generosa dedizione e ora in cielo e felice nella contemplazione della tua gloria. Uniti a lui e a tutti i cori degli angeli, con voci unanime, eleviamo l'inno perenne della tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa, Leone, il nostro Vescovo, Peter, Vescovo Aldo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Di Harry e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, San Carlo Acutis e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza, venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh, Signore.

Preghiamo. Donaci, o Dio, per intercessione del Beato Carlo Acutis, un'umile fede nella Tua potenza, perché dissetati e fortificati dal sangue che ci ha redento, riusciamo a vincere il mondo. Con Cristo, Signore e Maestro, che vive e regna nei secoli dei secoli. Signore, sia con voi. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, convertitevi e vestitevi di vesti penitenziali e di profonda preghiera personale. Nell'umiltà chiedete la pace all'Altissimo. In questo tempo di grazia, Satana vuole sedurvi. E voi, figlioli, guardate mio figlio e seguitelo verso il Calvario, nella rinuncia e nel digiuno. Sono con voi perché l'Altissimo mi ha permesso di amarvi e di guidarvi verso la gioia del cuore, nella fede che cresce in tutti coloro che amano Dio sopra ogni cosa. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Signore, voglio servirti sempre». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia,

Grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Signore, concedimi il vero amore per il prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Signore, fa che io sia povero in spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Mio Gesù, aiutami a osservare i tuoi comandamenti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero gaudioso si contempla lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Non avendolo trovato, Maria e Giuseppe tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio. Mio Gesù, fa che io non ti perda mai più. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio,
abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza Inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio,
non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la Tua grazia, o Padre, Tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del Tuo grande Figlio, per la Sua passione e la Sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la Tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A Te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, Ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

piacerebbe che la carovana per la pace arrivasse nella tua città o comunità? Se desideri che questa iniziativa possa raggiungere la tua località, contatta il nostro call center via WhatsApp al numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: «Questa generazione è una generazione malvagia. Essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona. Poiché come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. Nel giorno del giudizio, la regina del sud si alzerà contro gli uomini di questa generazione, li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Nel giorno del giudizio, gli abitanti di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona». Parola del Signore.
1: Gloria a Dio Cristo.
2: Fratelli e sorelle, oggi nel Vangelo Gesù si trova davanti a una folla che gli chiede un segno straordinario. La gente vuole vedere qualcosa di evidente, qualcosa di spettacolare, qualcosa di clamoroso, qualcosa che dimostri una volta per tutte che Gesù viene da Dio, che la sua parola è vera, che Lui è vero, veramente ciò che dice. E forse ci possiamo meravigliare davanti alla loro incredulità, ma com'è possibile se Gesù davanti a loro moltiplica il pane, risuscita i morti, poi fa tanti miracoli, cammina sulle acque, e loro ancora chiedono un altro segno? E forse, se siamo sinceri, anche noi qualche volta facciamo la stessa richiesta. Signore, se tu ti facessi in modo più chiaro, più visibile, se mi dessi una prova più chiara della tua presenza, allora io crederei davvero. La mia fede sarebbe più forte, più stabile. Se intervenissi nella mia vita, se risolvessi questo problema, io ci crederei di più. In te farei più carità, potrei amare di più te, il prossimo. Se tu ascoltassi quella mia preghiera, allora io non avrei più dubbi. Ma Gesù risponde in modo sorprendente a quella folla, ma non solo a quella folla, forse un pochino anche a ciascuno di noi. Dice: questa generazione è una generazione malvagia, essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno se il segno di Giona. Gesù dunque annuncia che il segno, quello più importante, quel segno decisivo, sarà la sua morte e la sua risurrezione. Gesù è la prima persona e l'unica persona nella storia dell'umanità che muore, rimane morto per 3 giorni e dopo risorge, continua a vivere, ma non più come prima, uno stato di vita molto più superiore di quello precedente, che il suo amore per noi, il suo totale dono della sua vita supera persino la morte. Ma perché Gesù, nonostante le sue parole, i suoi miracoli, non riesce a convincere tutti? Che sono i segni così evidenti, così chiari. Se uno muore, rimane come Lazzaro, qualche giorno

rimane nella tomba, che l'Evangelista dice che già inizia a mandare l'odore, e questo risuscita, continua a vivere, cammina. Perché davanti a questi segni così chiari uno rimane ancora indifferente fino a tentare Dio di fare un altro segno? Però non tutti sono chiusi. Chi si vuole convertire si converte. Gesù dice che già nel passato gli abitanti di Ninive si convertirono ascoltando la predicazione di Giona. E Giona non aveva compiuto dei miracoli per convincere la gente. Che cosa? Predicava solo la parola di Dio. Diceva: se voi continuate così, la città sarà distrutta. Voi sarete distrutti in questa città. Cambiate la vostra vita, perché la vostra condotta non avrà un buon fine. Vi fate del male da soli. Quindi nessun miracolo. Basta la parola di Dio, basta una parola per far cambiare la vita di tante persone. La regina del Sud, che aveva affrontato un lungo viaggio per ascoltare la sapienza di Salomone, e lei ha avuto saputo riconoscere il valore di quella sapienza, si è messa in cammino per cercarla e si è convertita. Voi avete qui molto di più, avete Dio stesso e non cambiate. Loro, pur avendo questi piccoli segni, hanno cambiato. Voi avete molto di più e non volete cambiare. Fratelli, questo ci fa capire che il problema non è sempre la mancanza di segni. Spesso è la disponibilità del nostro cuore. Non tutto dipende da Dio, non tutto dipende dai segni, molto di più dipende dai nostri occhi con i quali guardiamo la realtà, molto di più dipende dal nostro cuore. Pensiamo, se avessimo visto Gesù compiere i suoi miracoli, se fossimo stati noi presenti alla sua predicazione, avremmo veramente creduto? Siamo sicuri che la nostra fede sarebbe veramente più forte? Anche ai tempi di Gesù molti videro appunto i suoi prodigi, ascoltarono le sue parole e tuttavia non credettero. Come si dice, non c'è peggior sordo di chi non vuole vedere. Quindi non basta vedere per credere, occorre anche, forse soprattutto, essere disposti ad accogliere ciò che si crede. Tante volte le persone chiedono, anche noi chiediamo delle grazie, i miracoli, la guarigione del corpo, e poi a volte il Signore concede quella grazia, se quella grazia poi continuerà a portare i frutti spirituali per l'anima di quella persona oppure per altre anime, e Dio concede una grazia, e dopo aver ottenuta una grazia, uno invece di ringraziare al Signore dice: ma forse sono stati i medici, sono bravi, oppure è stata una coincidenza, oppure sono stato io perché sono riuscito a capire questa cosa molto prima, all'inizio della malattia. Invece tante volte Dio si prende cura di noi, tante volte ci ha tirati fuori dalle situazioni pericolose, dai guai, e anche quelli sono stati i miracoli, la sua presenza, i suoi interventi, che noi non sempre li abbiamo interpretati come tali. Forse è stato un caso, forse quella persona, forse una coincidenza, ma Dio si serve delle coincidenze appunto per salvarci, per aiutarci, per amarci e sostenerci. Anche il fatto che abbiamo la forza per attraversare i momenti difficili, anche questo è un miracolo, anche questo è un intervento di Dio. Anche quando abbiamo la pace del cuore, quando tante cose non vanno come vorremmo noi, ma noi non ci disperiamo, ma abbiamo la pace e serenità nel cuore ad affrontare quelle situazioni, anche questo è una grazia, anche questo è un miracolo. Anche le persone che Dio ha messo sul nostro cammino per aiutarci, perché questo nostro cammino verso il Signore fosse più leggero,
meno pesante, meno difficile, anche questo è un miracolo, anche questo è una grazia di Dio. Allora, fratelli e sorelle, come abbiamo pregato poco fa col canto dell'Alleluia, oggi non indurite il vostro cuore, ma ascoltate la voce del Signore, la voce del Signore che si nasconde nella parola che meditiamo, a volte nella voce che sentiamo nel cuore, nella voce che sentiamo nel confessionale, la voce del sacerdote, nell'amico, il genitore, fratello che a volte ci suggerisce che dobbiamo cambiare, pregare di più, dovremo andare a confessarci. Non indurite il vostro cuore, ma ascoltate quella voce del Signore. Allora chiediamo al Signore di non essere generazione che pretende sempre segni nuovi, sempre più eclatanti, ma che siamo una comunità capace di riconoscere già quei tanti segni che il Signore ogni giorno ci manda. Chiediamo al Signore la grazia di riconoscere la sua presenza, questi segni discreti, perché i segni già ci sono stati dati. Ogni giorno tanti segni. Ora tocca a noi aprire il nostro cuore e convertirci.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.